0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:05.

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come conservare più a lungo alcuni cibi. Per esempio, partendo dagli asparagi, come mantenerli più freschi e croccanti a lungo? Vanno tenuti come i fiori, quindi bisogna tagliare di un centimetro i gambi e poi riporli all'interno di un mazzo in un vaso pieno d'acqua fresca. Così come poi sono, li possiamo mettere in frigorifero, magari coperti da una busta di plastica. Bisogna cambiare l'acqua quando quella del vaso ci sembra un po' torbida e così dureranno per circa una settimana, anche se naturalmente è sempre meglio mangiarli freschi. Lo stesso metodo di conservazione si può sfruttare anche per mantenere fresche le piante aromatiche in foglia come basilico, prezzemolo, coriandolo ed erba cipollina appena acquistati, a meno che non decidiate di coltivarle direttamente in vaso sul balcone. Parliamo adesso di aglio, che in genere se ne usa poco per volta e va conservato per settimane in frigo rischiando che germogli. Per farlo durare più a lungo senza incorrere in questo problema, gli esperti consigliano di tenerlo al riparo dalla luce in un luogo fresco e asciutto che abbia una temperatura intorno ai 10 gradi centigradi, per esempio in una cantina, oppure dopo averlo acquistato lo si può pelare e congelare in spicchi separati in un sacchetto da freezer. Le aromatiche dalla foglia più carnosa come il timo possono essere appese ed essiccate al sole in estate per poi essere sgranate e conservate in barattoli di vetro durante il resto dell'anno. Un consiglio è di disporre questi barattoli sempre in bella vista nella parte centrale del frigorifero, sarà così più facile ricordarsi che prima di aprire qualcosa di nuovo occorre finire quelli. Si stima che per ogni consumatore di Europa e Nord America infatti finiscano in pattumiera ogni anno dei 95-115 kg di cibo. Imparare a consumare gli avanzi quindi può essere un modo per ridurre questa imbarazzante forma di spreco. Così come la carne, poi il pesce deve essere riposto nella parte più fredda del frigo, cioè in genere il comparto più basso. Dopo averlo eviscerato e lavato, sistematelo quindi negli appositi sacchetti a frigorifero e consumatelo entro 24 ore, altrimenti meglio congelarlo. E tenete da parte i barattoli delle conserve sott'olio delle marmellate, saranno un ottimo contenitore per gli avanzi, molto più adatti delle vaschette di plastica. Il vetro, a differenza della plastica, infatti è un materiale non poroso e tende a non assorbire odori e colori dei cibi. In teri freschi poi parliamo di porri che marciscono in fretta, ma se li tagliate e li mettete in una bottiglia di plastica da mezzo litro potrete facilmente congelarli e utilizzarne nelle giuste quantità ogni volta che vi servono. I broccoli invece andrebbero consumati entro pochi giorni dall'acquisto perché sono un ortaggio che respira, cioè consuma ossigeno e zuccheri per produrre nutrienti utili alle proprie cellule molto velocemente. Per prolungare la vita dei broccoli quindi può essere utile avvolgerli in un foglio di alluminio o in una pellicola che li isoli dall'atmosfera, limitando il contatto con l'ossigeno e rallentando di fatto la respirazione. Una valida alternativa è quella di surgelarli dopo averli lavati bene e con acqua, sale e aceto e dopo un'accurata bollitura. Una volta raffreddati, cotti e insacchettati, dureranno anche 9 mesi. E allora con questi consigli io vi lascio alla prossima. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomano.

sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.
1: This one's called High Hello.

0: Freaking life and truth.
1: Night music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.
2: L'atmosfera è buona, lui non c'è. È andato all'estero e non tornerà.

esistere devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

0: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
1: E allora eccoci qua, ci siamo, 107esima puntata di questa trasmissione così bella che ci porta nel mondo degli animali, della natura. E oggi, siccome eravamo un po', siamo ormai una settimana, due che non la vediamo, oggi invece ce l'abbiamo in collegamento e abbiamo la nostra cara Valentina. Ciao Vale!
2: Ciao Giuseppe, ben trovato. Non ce la facevo nemmeno in vacanza, vero, stare lontano da voi.
1: Ma infatti, ma io le ho detto non ti preoccupare, non c'è nessun problema. Lei no, lo voglio fare questa trasmissione. Sì. Ciao Vale, allora ben trovata. Senti, ovviamente mi ha mandato il tema della trasmissione che io... mi hai detto il tema, no? Il tema della trasmissione, la 107esima puntata, e noi lo mettiamo in screen un attimino perché dobbiamo. Io gli ho detto: Vale, scusa, ma che animaletto è questo? Quindi Vale, raccontaci un po'.
2: Sì, e così ti racconto anche come nasce questa puntata, perché questa puntata nasce in una maniera particolare, ovvero io in questi giorni sto avendo la fortuna, per motivi ovviamente di lavoro, di seguire da vicino un piccolissimo scoiattolo che è rimasto orfano. Quindi di allattarlo, vederlo crescere giorno dopo giorno, e proprio questa esperienza mi ha fatto venire la voglia di dedicare questa puntata di oggi a uno degli animali veramente più simpatici e agili dei nostri
1: boschi. Da qui non si direbbe, insomma, no?
2: Non è tanto agile ancora il mio.
1: No, però, vabbè.
2: Cioè, quanto ci fa sorridere vedere uno scoiattolo?
1: Guarda, io metto quello in screen adesso, cioè voglio dire. Vai, già è una simpatia, carino. Già per come sta sempre, ma che fa? Prega, sì. Lui non è un.
2: Esatto, è in preghiera perenne, però ora vedremo di conoscerlo meglio e di affrontare anche questa diatriba nota tra lo scoiattolo rosso e lo scoiattolo grigio, quindi cercheremo di sviscerare il problema, se un problema c'è, e di capire sicuramente meglio. Quindi partiamo dall'ABC dello scoiattolo.
1: Innanzitutto l'ABC dello scoiattolo.
2: Sì, lo scoiattolo autoctono italiano è lo scoiattolo rosso.
1: Okay. Quello rosso. Quindi, che ora io te lo trovo
2: abbiamo...
1: perché no, lo vedi già
2: che abbiamo dietro,
1: che esatto. Poi è proprio rosso, non è, ma insomma vabbè,
2: è fulvo, è un po' come me, i miei colori.
1: Eccolo. Sì, ti somiglia, guarda un po', eccolo qua, guarda, ora in versione integrale. Sì, in effetti, sì. Guarda che il colore dei tuoi capelli con questo dello scoiattolo ci siamo,
2: abbiamo capito che animale sono, Giuseppe, dopo 107 puntate abbiamo capito a chi assomiglio. Ma negli ultimi decenni è arrivato nelle nostre zone anche lo scoiattolo grigio orientale, tipico delle Americhe.
1: Questo, ora, è questo qui?
2: Esatto. Capiremo un po' meglio, ma prima di tutto lo vorrei classificare questo scoiattolo.
1: È nei roditori, no?
2: Sì, allora no, la classe è quella dei mammiferi. Quindi sì. Infatti il cucciolo che ho io lo sto allattando con dei piccoli biberon.
1: È un topo, viene dai topi, no? Non viene dai topi?
2: È un roditore, l'ordine appunto è dei roditori, ma la famiglia, e questa cosa te la devo dire perché è troppo carina, la famiglia è degli sciuridi.
1: Che?
2: Non è la prima volta che ti parlo di
1: infatti io l'ho già sentito questo sciuridi.
2: Esatto, e visto che non è la prima volta e visto che in questo momento ho un po' più tempo essendo al mare, mi sono andata a informare su chi sono questi sciuridi e è troppo carino perché
1: Oddio, il nome non è che ce l'hanno tanto bello sciuridi,
2: no,
1: perché potrebbe
2: però
1: essere
2: aspetta perché ti piacerà. Infatti, il nome Sciuridi, che è il nome di questa grande famiglia, deriva dal greco schia, che significa ombra, e ora, che significa coda, ovvero sono tutti quegli animali che si fanno ombra con la coda.
1: No, ora sì, quelli che avevano il condizionatore dentro, quelli che dormivano mentre volano, quelli che gli si spenge metà cervello, ora questi si fanno ombra con la coda. Allora i pavoni allora anche il pavone è uno sciurido, scusa. No.
2: È vero, dovrebbe
1: si mette
2: facciamo sì. Dobbiamo assolutamente fare questa cosa.
1: No, sì, tu mi dici che hanno classificato gli animali se si fanno ombra con la coda.
2: Alcuni animali, per riconoscerli, sono quelli che appunto hanno questa coda importante, come lo scoiattolo. Il mio ancora non ce l'ha tanto importante.
1: Mi sembra piccolino.
2: E niente. E questo, cioè, proprio il nome Shuridi significa questo. Te lo ricorderai da ora in poi,
1: ma
2: vero?
1: Sicuramente. Questo è uno shurido piccino, questo che ti ho messo ora, perché
2: questo
1: la coda
2: è uno shurido di un altro luogo, non di qui.
1: Ho capito.
2: Allora, dove vive lo scoiattolo? Vive soprattutto in boschi, faggete, querceti, parchi ricchi di alberi. È presente abbondantemente anche in Toscana, compresa la provincia di Arezzo, soprattutto nelle aree boschive, ovviamente, quindi Casentino, Prato Magno. È un vero acrobata. Infatti nel titolo lo abbiamo detto, è assolutamente un vero acrobata, perché si è adattato perfettamente a vivere sugli alberi grazie anche alla sua anatomia, ovvero a zampe posteriori che sono molto potenti, ha delle caviglie che sono incredibili, perché ha le caviglie che possono ruotare di 180 gradi, permettendogli quindi di scendere abilmente dagli alberi a testa in giù. In più ha dei grandissimi artigli ricurvi che fanno presa sulla corteccia. E poi l'ultima caratteristica fisica, l'abbiamo detto, è uno shuride, e quindi la coda lunga e folta.
1: Guarda,
2: che funziona come timone, come bilanciere e anche come copertura durante il riposo, ma anche durante il caldo.
1: Ora, quella immagine non l'hai vista ancora. Questi shuridi che dici te, guarda bellini questi due, che te sono tutti e due. Però se con queste zampone potevano venire anche dai marsupiali, cioè nel senso dai canguri. Non c'hanno il marsupio, però insomma.
2: È vero. Li ricordano soprattutto per una caratteristica, quella del salto. Infatti tu pensa che un animaletto come come lo scoiattolo, che pesa circa 3 etti da adulti, quello rosso, un po' di più quello grigio, ma insomma animali veramente di
1: piccolissime dimensioni, sì.
2: Possono compiere dei salti di oltre 4 metri.
1: Miseria,
2: che è una distanza enorme, roba, insomma.
1: Va bene, comunque danno questa sensazione quando li vedi, simpatia ai scoiattoli? Che hanno di particolare? Cioè, è vero, dai, sono simpatici.
2: Sicuramente hanno questo... questa postura, come dicevi te, no? Quindi hanno questa postura simpatica, questo sguardo buffo, e poi sembrano sempre di fretta, no?
1: Sono un po' agitati
2: perché loro che cosa fanno di lavoro, diciamo? Raccolgono ghiande, nocciole, castagne, pinoli, semi. E che cosa fanno poi con tutte queste cose?
1: Li
2: nascondono. Li mangiano, ma in parte li nascondono. Ma non è che li nascondono tutti nello stesso punto, Li nascondono in centinaia di piccoli depositi. Ma poi succede una cosa, perché questo scoiattolo, e ora qui voglio tornare al perché ci fa così tanta simpatia, ha anche la testa un po' tra le nuvole, no? Quindi ha un'ottima memoria spaziale, però non si ricorda tutti questi nascondigli, quindi qualcosa rimane dimenticato, e questo per l'ambiente è un bene prezioso. Infatti i semi dimenticati dagli scoiattoli poi germogliano e danno origine a nuovi alberi.
1: Ora tu mi vuoi far dire che gli scoiattoli, siccome non sono propriamente tanto che la memoria ce l'hanno tanto, si dimenticano i semi da qualche parte, e quelli è una cosa bella per la natura?
2: Esatto.
1: Ma dai, Marco,
2: esatto.
1: Questo ti metto una foto che questo sicuramente il seme non se l'ha dimenticato, perché
2: loro capito, ne nascondono così tanti che
1: questa
2: se ne dimentica.
1: È un'arachide, che è una nocciolina.
2: Esatto, lui sta cercando di mangiarla intera, ma questo potrebbe essere anche un giovane esemplare che sta imparando a sbucciare proprio la frutta secca. Infatti i cuccioli degli scoiattoli, e qui veniamo un po' al cucciolo di cui mi sto prendendo
1: che ora te lo rimetto, no? In screen, perché sennò insomma poverino si sente solo.
2: Nascono in dei nidi sferici costruiti dalla mamma scoiattolo, okay, che si chiamano scientificamente dreo, e vengono fatti intrecciando dei rami, delle foglie e del muschio, insomma quello che trovano.
1: Ecco, io ho rimesso quello che... questo è piccolino veramente, questo è quando è nato.
2: Sì, ha ancora gli occhi chiusi, considera che la gestazione nello scoiattolo dura circa 38-39 giorni, nascono da 2 a massimo 5 piccoli, e alla nascita sono ciechi, senza pelo e completamente dipendenti dalla madre.
1: Fame hanno, perché qui si vede, questo è il tuo dito.
2: Hai visto?
1: Ora sì. Così si riesce a capire quanto sia le dimensioni effettive
2: piccolino.
1: Di questo piccolino. Sì, sì. Esatto.
2: Aprono gli occhi dopo circa un mese dalla nascita e subito, poco dopo, iniziano ad esplorare il mondo circostante.
1: Per chi ci ascolta in radio, diciamolo, perché ovviamente non ci vede il video, però noi stiamo mettendo le immagini, e questa qui che adesso abbiamo messo, c'è un'immagine delle dita di Valentina che tengono in mano questo piccolino, e si vede la differenza. E lui che tiene in mano, stavolta, una piccola siringhina con latte che c'è dentro, prende il biberon,
2: latte,
1: insomma.
2: Abbiamo detto sono mammiferi, però un messaggio importante che voglio dare, perché non vorrei che queste immagini fossero male interpretate, se trovate un piccolo di scoiattolo da solo, anche ferito, comunque in difficoltà, ovviamente dovete rivolgervi a un CRAS e non fare
1: a un CRAS,
2: un centro di recupero animali selvatici.
1: Diciamolo questo, perché
2: comunque sono animali molto delicati, e quindi tra l'altro insomma un animale importantissimo per i nostri boschi, e quindi assolutamente da non
1: una cosa importante Vale, quando se un umano, noi tocchiamo un animaletto così, poi eventualmente lui il branco viene rifiutato, il problema potrebbe essere questo, oppure no?
2: Allora questi animali non fanno questo, perché comunque non hanno questa caratteristica tipica delle prede, che prede lo sono, però sono delle prede un po' avvantaggiate, perché abbiamo detto si sono abituati a vivere bene sugli alberi.
1: Ah, ho capito.
2: Quindi a differenza di daini, caprioli, eccetera, che ti ricordi quando ne abbiamo parlato,
1: abbiamo detto
2: non li toccate assolutamente, perché loro nascono privi di odore proprio per non essere sentiti dai predatori, ma se voi li toccate dopo non lo sono più.
1: Ecco, va bene. Senti, un'altra cosa di questi, mi senti sempre o è caduto il collegamento? No?
2: Certo, sì. Che ti sento.
1: Senti, ti metto questa foto che ci fa vedere un scoiattolo che vola, cioè in realtà fa un salto, però è vero sta storia che volano, ci sono dei scoiattoli che denominati volanti.
2: Allora, esistono degli animali che in realtà anche loro non volano, planano. Infatti hanno un sacco di pelle in più, si vede benissimo nel cucciolo di cui mi sto prendendo cura, hanno un sacco di pelle in più che gli serve proprio per allungarsi al massimo e fare questi balzi enormi.
1: Ho capito, quindi comunque sono molto agili, molto veloci nei rami che vanno da tutte le parti, cioè sono simpatici. Pensa che
2: rimanimi su questa foto,
1: certo che so qui. No, ti rimango qui dicendo semplicemente che io ho avuto la fortuna, ero in Spagna però, che desse le noccioline a un piccolo di questi, mi è venuto lì addirittura con la manina, ha toccato il mio dito perché ha preso la nocciolina, via, e se ne è telato.
2: È stato
1: ganzissimo.
2: Vero, anch'io ho vissuto questa esperienza a New York, a Central
1: che
2: Park.
1: Quindi non hanno paura sostanzialmente.
2: No, però lì sono appunto gli scoiattoli grigi, e questo ci serve assolutamente a introdurre, diciamo, questo capitolo finale della nostra puntata di oggi, che è il famoso duello, diciamo, tra scoiattolo rosso e scoiattolo grigio, che effettivamente vede una convivenza che è piuttosto difficile. Descriviamoli un attimo. Lo scoiattolo rosso è più piccolo, l'ho detto prima, no? Pesa circa dai 250 ai 350 grammi da adulti. Ha questo mantello rossiccio che un po' si scurisce in inverno, abbiamo detto, no? Ha i miei colori. In inverno è molto carino e si vede molto bene in questa foto che hai scelto, perché presenta questi caratteristici buffi ciuffi di pelo sulle orecchie, che è la nostra specie autoctona. Mentre lo scoiattolo grigio è ben più grande, pesa dai 400 ai 700 grammi e è originario appunto del Nord America. Il mantello è grigio con il ventre bianco e ha una coda molto grande e molto folta. Quindi anche lui è uno sciuride.
1: Questo è un sciuride maxi, mi viene da dire, no?
2: Esatto, uno sciuridone.
1: Uno sciuridone, pensa sto nome, ragazzi, vabbè.
2: Ma perché si dice, ormai si sa, che lo scoiattolo grigio è un problema? Ovviamente non è un problema di per sé, perché in America sta benissimo e non è assolutamente un problema, ma da noi è diventato un problema in quanto una specie invasiva e compete con il nostro scoiattolo rosso, che è autoctono. Perché ci compete? Perché condivide con lui cibo, spazio e rifugi.
1: Quindi può prendere rifugi sta roba qui?
2: Esatto, ma ha un vantaggio, perché lui digerisce più velocemente le ghiande di quercia e quindi riesce a sfruttare meglio una risorsa alimentare che è abbondante e fondamentale. In più ha portato un virus che è il parapox virus, che per lui è praticamente per niente dannoso, perché è, diciamo, un portatore sano, ma può essere anche letale per lo scoiattolo rosso. E quindi per tutti questi motivi, in alcune zone d'Italia dove questa specie grigia prolifica, il numero degli scoiattoli rossi è diminuito sensibilmente.
1: Ho capito, quindi è una specie che sta, diciamo, prendendo terreno a quella autoctona sostanzialmente. E quindi,
2: esatto,
1: ho capito. Senti, questa immagine però mi stimola anche la fantasia, e di quando si parla di fantasia riferita ai scoiattoli non possiamo non parlare di quelli
2: di
1: che ship shop, dai, che io non ho mai capito se uno è maschio e una femmina, se sono due maschi due femmine, non ci ho capito niente, cioè,
2: impossibile,
1: quale ship e quale shop
2: capire.
1: Non lo so, poi se vai in giro in rete ne trovi uno un po' più scuro, uno un po' più chiaro,
2: è vero, ognuno ha fatto i suoi escamotage per riconoscerli, ma la verità è che è difficile riconoscerli.
1: Ce n'era uno un po' più furbo, uno un po' più coglioncino. Quindi
2: è vero.
1: Vabbè,
2: a volte si pensa che vadano in letargo, invece loro non vanno in letargo come i ghiri, ma restano attivi e approfittano delle scorte di cibo quando si ricordano dove le hanno messe.
1: Io guarda, questa la segniamo con un appunto, con una puntina la segniamo da una parte e chiuso, perché ora anche questi che si dimenticano le cose fioriscono i campi, insomma, vabbè.
2: Bellino, dai, molto carino. E indovina a che velocità corrono gli scoiattoli.
1: Ora qui mi verrebbe da chiederti, quelli autoctoni che sono più piccolini e quell'altri sono un po' turbo, non lo so, che ne so, 20 km l'ora, non lo so, credo.
2: 30 km orari.
1: Quindi ho capito, 30
2: km. Sono velocissimi. Questi scoiattoli, insomma, alla fine di questa puntata sono diventati un po' di più, no? Di un simbolo,
1: sì. Io rimetto quello piccolissimo che tieni in mano te, insomma. Questo è rosso, vero?
2: Sì.
1: Perché almeno se non si sciupa nel crescere mi sembra che sia rosso, insomma, no? Ecco, quindi.
2: Preso da me.
1: va bene. Allora Vale, io ti ringrazio. Senti, ma poi dopo tornerai qua, no? Nella nostra cabina.
2: Tornerò.
1: Comunque un saluto a tutti i scoiattoli d'Italia, non solo, in questa trasmissione, devo dire, simpaticissimi veramente. Io sempre, cioè, come quando hai fatto la puntata sui pipistrelli ti ho detto che tutto sommato non è, insomma, che però gli scoiattoli
2: ci fanno molta simpatia, dai, è indubbio.
1: Vai Vale, grazie, ciao, buona serata.
2: Grazie,
1: non ti posso mettere la sigla da remoto, sentirai una sigla in qualche modo, saluta come facciamo sempre noi, ma non
2: certo.
1: Ciao Vale, grazie.
2: Ciao, alla prossima.
0: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 30 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.51 e tramonta alle 20.21, ora legale. La luna tramonta alle 6.26 e sorge alle 20.59, luna calante. La chiesa ricorda San Pietro Crisologo e i santissimi Abdon e Sennen.
0: Accadde oggi.
1: Il 30 luglio del 1956 veniva firmata dal presidente Dwight Eisenhower una risoluzione congiunta del Congresso degli Stati Uniti che autorizzava la frase "In God We Trust" come motto nazionale statunitense.
0: Benessere naturale.
1: Dopo sole ai semi di lino. Si può preparare un gel dopo sole mettendo a mollo 2 cucchiaini di semi di lino in 200 millilitri di acqua per una notte. Al mattino si fanno bollire per 5 minuti, si frullano e quando il tutto è freddo si aggiunge un cucchiaio di oleolito di iperico, un cucchiaio di oleolito di calendula e si rifrulla. Si filtra il composto attraverso una garza spremendo bene e si versa in un sacchettino per fare il ghiaccio. Si conserverà per mesi. Si può via via usare un cubetto di gel da tenere 10 minuti come dopo sole rinfrescante.
0: Consigli pratici.
1: Caponata per l'inverno. Questo contorno partenopeo si prepara con peperoni, melanzane, cipolla, passate di pomodoro, capperi sotto sale, pinolio, vita, basilico, olio, sale, pepe, aceto, zucchero e basilico. Se la si vuole conservare per l'inverno si fa senza olive e pinoli che si aggiungeranno al momento di servirla. Si sterilizzano i vasetti in acqua bollente per 30 minuti.
0: Hanno detto?
1: Sì, quello che sembri. Lewis Carroll. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi come sempre ci sentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud
0: FlySpot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Pietro e le Donatella all'ascolto e non. Sono invece nati in data 30 luglio Andy Luotto, il cantautore Paul Anka, l'industriale Henry Ford, Gabriele Salvatores e Selvaggio Lucarelli. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno e che quindi hai visto la luce sotto l'ottavo grado del leone, sarai importante, ma dipende dal tuo oroscopo personale in quale modo si manifesterà questa tua importanza, nel bene o nel male. I tuoi sensi sono accesi, le tue passioni sempre pronte a scattare. È logico con queste caratteristiche che la tua vita sarà carica di eventi, emozioni, avventure e cambiamenti continui. Non ami essere troppo osservato perché nel tuo intimo vorresti pace e tranquillità, che però otterrai soltanto dopo anni, limitando i tuoi istinti e impulsi irrazionali. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la luna in acquario promette spostamenti piacevoli e incontri interessanti, esperienze formative e contatto con nuove idee. Poca abbondanza sul fronte delle conquiste, mettiamo il cuore in ascolto, chissà che non capti dei segnali. Toro, senza rimpianti né amarezza, lasciamo che un amore esca di soppiatto dalla porta di servizio per accogliere degnamente la persona giusta per noi. Se siamo in carriera, tocca sudare 7 camicie per riuscire a stare al passo con i colleghi più agguerriti. Gemelli, gli eventi scorrono in un clima di idealismo e apertura mentale. Condividiamo con gli amici propositi di ampio respiro. Una giornata estiva da spendere come, dove e con chi vogliamo. Cancro, le priorità nel lavoro richiedono massimo impegno. Iniziative azzeccate aiutano a metterci in luce. Sentimenti in sordina, un legame affettivo o familiare è un nodo da sciogliere. La nostra vita ne può trarre grande giovamento. Leone, atmosfera nervosa sull'onda di tensioni tra l'amato e gli amici. La nostra attività ci mette del suo, alimentando incertezze e senso di precarietà. L'attitudine al comando dovrebbe prendersi una pausa. Dall'autorevolezza all'autoritarismo, il passo è breve. Vergine, impostiamo tranquillamente ora progetti che durano nel tempo, senza farci prendere dalla fretta. Qualche interferenza esterna potrebbe scombinare la nostra organizzazione, ma sono noie di breve durata. Bilancia, sostenuta dalla nostra fantasia e da una forte energia, la creatività va al massimo e stimola a esprimere il nostro potenziale in idee originalissime. Intesa profonda con un vecchio amico, con il quale ci lasciamo andare a piacevoli confidenze. Scorpione, le discussioni in famiglia sono all'ordine del giorno in questo periodo. Proviamo a cambiare registro per ascoltare una musica nuova. Cos'è questa frenesia sul lavoro? Forse è il tentativo di mettere ordine in varie faccende. Affrontiamo una cosa alla volta. Sagittario, vitalità e allegria ci danno la spinta per uscire e rispondere adeguatamente agli stimoli offerti dall'ambiente. Cupido è sensuale, i colpi di fulmine colpiscono là dove meno ce l'aspettiamo. Capricorno, è possibile che dobbiamo aiutare qualcuno, facciamolo senza fanfare né vanterie. Coltiviamo gli spazi liberi dal lavoro per rilassarci, specie se ultimamente ci sono dei contrasti con i colleghi. Acquario, amicizie e carriera danno soddisfazioni. In amore diamo un bel calcio al passato e via per ricominciare da qui. In ambito domestico la tranquillità è quasi un miraggio. Fra imprevisti, ostacoli e bisticci si discute animatamente. Pesci, il settore professionale vive un momento di crescita. I cuori in coppia fanno grandi sogni. Una storia fatta di emozioni attrae i single, ma cerchiamo di procedere con calma, non esponiamoci troppo. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente: niente è permanente in questo mondo malvagio, neanche i nostri problemi. Charlie Chaplin.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come conservare più a lungo alcuni cibi. Per esempio, partendo dagli asparagi, come mantenerli più freschi e croccanti a lungo? Vanno tenuti come i fiori, quindi bisogna tagliare di un centimetro i gambi e poi riporli all'interno di un mazzo in un vaso pieno d'acqua fresca. Così come poi sono, li possiamo mettere in frigorifero, magari coperti da una busta di plastica. Bisogna cambiare l'acqua quando quella del vaso ci sembra un po' torbida, e così dureranno per circa una settimana, anche se naturalmente è sempre meglio mangiarli freschi. Lo stesso metodo di conservazione si può sfruttare anche per mantenere fresche le piante aromatiche in foglia, come basilico, prezzemolo, coriandolo ed erba cipollina, appena acquistati, a meno che non decidiate di coltivarle direttamente in vaso sul balcone. Parliamo adesso di aglio, che in genere se ne usa poco per volta e va conservato per settimane in frigo rischiando che germogli. Per farlo durare più a lungo senza incorrere in questo problema, gli esperti consigliano di tenerlo al riparo dalla luce in un luogo fresco e asciutto che abbia una temperatura intorno ai 10 gradi centigradi, per esempio in una cantina, oppure dopo averlo acquistato lo si può pelare e congelare in spicchi separati in un sacchetto da freezer. Le aromatiche dalla foglia più carnosa, come il timo, possono essere appese ed essiccate al sole in estate per poi essere sgranate e conservate in barattoli di vetro durante il resto dell'anno. Un consiglio è di disporre questi barattoli sempre in bella vista nella parte centrale del frigorifero. Sarà così più facile ricordarsi che prima di aprire qualcosa di nuovo occorre finire quelli. Si stima che per ogni consumatore di Europa e Nord America, infatti, finiscano in pattumiera ogni anno dei 95-115 kg di cibo. Imparare a consumare gli avanzi quindi può essere un modo per ridurre questa imbarazzante forma di spreco. Così come la carne, poi il pesce deve essere riposto nella parte più fredda del frigo, cioè in genere il comparto più basso. Dopo averlo eviscerato e lavato, sistematelo quindi negli appositi sacchetti a frigorifero e consumatelo entro 24 ore, altrimenti meglio congelarlo. E tenete da parte i barattoli delle conserve sott'olio delle marmellate, saranno un ottimo contenitore per gli avanzi, molto più adatti delle vaschette di plastica. Il vetro, a differenza della plastica, infatti, è un materiale non poroso e tende a non assorbire odori e colori dei cibi. In teri freschi poi parliamo di porri, che marciscono in fretta, ma se li tagliate e li mettete in una bottiglia di plastica da mezzo litro, potrete facilmente congelarli e utilizzarne nelle giuste quantità ogni volta che vi servono. I broccoli invece andrebbero consumati entro pochi giorni dall'acquisto, perché sono un ortaggio che respira, cioè consuma ossigeno e zuccheri per produrre nutrienti utili alle proprie cellule molto velocemente. Per prolungare la vita dei broccoli, quindi, può essere utile avvolgerli in un foglio di alluminio o in una pellicola che li isoli dall'atmosfera, limitando il contatto con l'ossigeno e rallentando di fatto la respirazione. Una valida alternativa è quella di surgelarli dopo averli lavati bene e con acqua, sale e aceto, e dopo un'accurata bollitura. Una volta raffreddati

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 30 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.51 e tramonta alle 20.21, ora legale. La luna tramonta alle 6.26 e sorge alle 20.59, luna calante. La chiesa ricorda San Pietro Crisologo e i santissimi Abdon e Sennen.
0: Accadde oggi.
1: Il 30 luglio del 1956 veniva firmata dal presidente Dwight Eisenhower una risoluzione congiunta del Congresso degli Stati Uniti che autorizzava la frase "In God We Trust" come motto nazionale statunitense.
0: Benessere naturale.
1: Dopo sole ai semi di lino. Si può preparare un gel dopo sole mettendo a mollo 2 cucchiaini di semi di lino in 200 millilitri di acqua per una notte. Al mattino si fanno bollire per 5 minuti, si frullano e quando il tutto è freddo si aggiunge un cucchiaio di oleolito di iperico, un cucchiaio di oleolito di calendula e si rifrulla. Si filtra il composto attraverso una garza spremendo bene e si versa in un sacchettino per fare il ghiaccio. Si conserverà per mesi. Si può via via usare un cubetto di gel da tenere 10 minuti come doposole rinfrescante.
0: Consigli pratici.
1: Caponata per l'inverno. Questo contorno partenopeo si prepara con peperoni, melanzane, cipolla, passate di pomodoro, capperi sotto sale, pinolio, vitta, basilico, olio, sale, pepe, aceto, zucchero e basilico. Se la si vuole conservare per l'inverno si fa senza olive e pinoli che si aggiungeranno al momento di servirla. Si sterilizzano i vasetti in acqua bollente per 30 minuti.
0: Hanno detto?
1: Sì, quello che sembri. Lewis Carroll. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi come sempre ci sentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Pietro e le Donatella all'ascolto e non. Sono invece nati in data 30 luglio Andy Luotto, il cantautore Paul Anka, l'industriale Henry Ford, Gabriele Salvatores e Selvaggio Lucarelli. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno e che quindi hai visto la luce sotto l'ottavo grado del leone, sarai importante, ma dipende dal tuo oroscopo personale in quale modo si manifesterà questa tua importanza, nel bene o nel male. I tuoi sensi sono accesi, le tue passioni sempre pronte a scattare. È logico con queste caratteristiche che la tua vita sarà carica di eventi, emozioni, avventure e cambiamenti continui. Non ami essere troppo osservato perché nel tuo intimo vorresti pace e tranquillità, che però otterrai soltanto dopo anni, limitando i tuoi istinti e impulsi irrazionali. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la luna in acquario promette spostamenti piacevoli e incontri interessanti, esperienze formative e contatto con nuove idee. Poca abbondanza sul fronte delle conquiste, mettiamo il cuore in ascolto, chissà che non capti dei segnali. Toro, senza rimpianti né amarezza, lasciamo che un amore esca di soppiatto dalla porta di servizio per accogliere degnamente la persona giusta per noi. Se siamo in carriera, tocca sudare sette camicie per riuscire a stare al passo con i colleghi più agguerriti. Gemelli, gli eventi scorrono in un clima di idealismo e apertura mentale. Condividiamo con gli amici propositi di ampio respiro. Una giornata estiva da spendere come, dove e con chi vogliamo. Cancro, le priorità nel lavoro richiedono massimo impegno. Iniziative azzeccate aiutano a metterci in luce. Sentimenti in sordina, un legame affettivo o familiare è un nodo da sciogliere. La nostra vita ne può trarre grande giovamento. Leone, atmosfera nervosa sull'onda di tensioni tra l'amato e gli amici. La nostra attività ci mette del suo, alimentando incertezze e senso di precarietà. L'attitudine al comando dovrebbe prendersi una pausa. Dall'autorevolezza all'autoritarismo, il passo è breve. Vergine, impostiamo tranquillamente ora progetti che durano nel tempo, senza farci prendere dalla fretta. Qualche interferenza esterna potrebbe scombinare la nostra organizzazione, ma sono noie di breve durata. Bilancia, sostenuta dalla nostra fantasia e da una forte energia, la creatività va al massimo e stimola a esprimere il nostro potenziale in idee originalissime. Intesa profonda con un vecchio amico, con il quale ci lasciamo andare a piacevoli confidenze. Scorpione, le discussioni in famiglia sono all'ordine del giorno in questo periodo. Proviamo a cambiare registro per ascoltare una musica nuova. Cos'è questa frenesia sul lavoro? Forse è il tentativo di mettere ordine in varie faccende. Affrontiamo una cosa alla volta. Sagittario, vitalità e allegria ci danno la spinta per uscire e rispondere adeguatamente agli stimoli offerti dall'ambiente. Cupido è sensuale, i colpi di fulmine colpiscono là dove meno ce l'aspettiamo. Capricorno, è possibile che dobbiamo aiutare qualcuno, facciamolo senza fanfare né vanterie. Coltiviamo gli spazi liberi dal lavoro per rilassarci, specie se ultimamente ci sono dei contrasti con i colleghi. Acquario, amicizie e carriera danno soddisfazioni. In amore diamo un bel calcio al passato e via per ricominciare da qui. In ambito domestico la tranquillità è quasi un miraggio. Fra imprevisti, ostacoli e bisticci si discute animatamente. Pesci, il settore professionale vive un momento di crescita. I cuori in coppia fanno grandi sogni. Una storia fatta di emozioni attrae i single, ma cerchiamo di procedere con calma, non esponiamoci troppo. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente: niente è permanente in questo mondo malvagio, neanche i nostri problemi. Charlie Chaplin.
0: Vola con

0: Καλημέρα, καλησπέρα. Πίλλολε, τη curiosità giornaliera.
1: Μανάμανα. Μανάμανα.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come conservare più a lungo alcuni cibi. Per esempio, partendo dagli asparagi, come mantenerli più freschi e croccanti a lungo. Vanno tenuti come i fiori, quindi bisogna tagliare di un centimetro i gambi e poi riporli all'interno di un mazzo in un vaso pieno d'acqua fresca. Così come poi sono, li possiamo mettere in frigorifero, magari coperti da una busta di plastica. Bisogna cambiare l'acqua quando quella del vaso ci sembra un po' torbida e così dureranno per circa una settimana, anche se naturalmente è sempre meglio mangiarli freschi. Lo stesso metodo di conservazione si può sfruttare anche per mantenere fresche le piante aromatiche in foglia come basilico, prezzemolo, coriandolo ed erba cipollina appena acquistati, a meno che non decidiate di coltivarle direttamente in vaso sul balcone. Parliamo adesso di aglio, che in genere se ne usa poco per volta e va conservato per settimane in frigo rischiando che germogli. Per farlo durare più a lungo senza incorrere in questo problema, gli esperti consigliano di tenerlo al riparo dalla luce in un luogo fresco e asciutto che abbia una temperatura intorno ai 10 gradi centigradi, per esempio in una cantina, oppure dopo averlo acquistato lo si può pelare e congelare in spicchi separati in un sacchetto da freezer. Le aromatiche dalla foglia più carnosa come il timo possono essere appese ed essiccate al sole in estate per poi essere sgranate e conservate in barattoli di vetro durante il resto dell'anno. Un consiglio è di disporre questi barattoli sempre in bella vista nella parte centrale del frigorifero. Sarà così più facile ricordarsi che prima di aprire qualcosa di nuovo occorre finire quelli. Si stima che per ogni consumatore di Europa e Nord America infatti finiscano in pattumiera ogni anno dei 95-115 kg di cibo. Imparare a consumare gli avanzi quindi può essere un modo per ridurre questa imbarazzante forma di spreco. Così come la carne, poi il pesce deve essere riposto nella parte più fredda del frigo, cioè in genere il comparto più basso. Dopo averlo eviscerato e lavato, sistematelo quindi negli appositi sacchetti a frigorifero e consumatelo entro 24 ore, altrimenti meglio congelarlo. E tenete da parte i barattoli delle conserve sott'olio delle marmellate, saranno un ottimo contenitore per gli avanzi, molto più adatti delle vaschette di plastica. Il vetro, a differenza della plastica, infatti è un materiale non poroso e tende a non assorbire odori e colori dei cibi. Interi e freschi, poi parliamo di porri che marciscono in fretta, ma se li tagliate e li mettete in una bottiglia di plastica da mezzo litro potrete facilmente congelarli e utilizzarne nelle giuste quantità ogni volta che vi servono. I broccoli invece andrebbero consumati entro pochi giorni dall'acquisto perché sono un ortaggio che respira, cioè consuma ossigeno e zuccheri per produrre nutrienti utili alle proprie cellule molto velocemente. Per prolungare la vita dei broccoli quindi può essere utile avvolgerli in un foglio di alluminio o in una pellicola che li isoli dall'atmosfera, limitando il contatto con l'ossigeno e rallentando di fatto la respirazione. Una valida alternativa è quella di surgelarli dopo averli lavati bene e con acqua, sale e aceto e dopo un'accurata bollitura. Una volta raffreddati, cotti e insacchettati, dureranno anche 9 mesi. E allora con questi consigli io vi lascio alla prossima. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana. Manamana.
0: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua

0: divertendo.
1: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
2: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 30 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.51 e tramonta alle 20.21, ora legale. La luna tramonta alle 6.26 e sorge alle 20.59, luna calante. La chiesa ricorda San Pietro Crisologo e i santissimi Abdon e Sennen.
1: Accadde oggi.
2: Il 30 luglio del 1956 veniva firmata dal presidente Dwight Eisenhower una risoluzione congiunta del Congresso degli Stati Uniti che autorizzava la frase "In God We Trust" come motto nazionale statunitense.
1: Benessere naturale.
2: Dopo sole ai semi di lino. Si può preparare un gel dopo sole mettendo a mollo 2 cucchiaini di semi di lino in 200 millilitri di acqua per una notte. Al mattino si fanno bollire per 5 minuti, si frullano e quando il tutto è freddo si aggiunge un cucchiaio di oleolito di iperico, un cucchiaio di oleolito di calendula e si rifrulla. Si filtra il composto attraverso una garza spremendo bene e si versa in un sacchettino per fare il ghiaccio. Si conserverà per mesi. Si può via via usare un cubetto di gel da tenere 10 minuti come doposole rinfrescante.
1: Consigli pratici.
2: Caponata per l'inverno. Questo contorno partenopeo si prepara con peperoni, melanzane, cipolla, passate di pomodoro, capperi sotto sale, pinolio, vita, basilico, olio, sale, pepe, aceto, zucchero e basilico. Se la si vuole conservare per l'inverno si fa senza olive e pinoli che si aggiungeranno al momento di servirla. Si sterilizzano i vasetti in acqua bollente per 30 minuti.
1: Hanno detto?
2: Sì, quello che sembri. Lewis Carroll. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi come sempre ci sentiamo domani.
3: Radio Fly, la voce della tua città.

Buongiorno, buongiorno al popolo del mattino. Alessandro Fizzotti è qui insieme a voi in questo giovedì 18 giugno dallo studio centrale della nostra radio. Il weekend è lì che ci saluta da lontano, eh? Noi lo ricambiamo veramente per adesso con un gran sorriso. Oggi, ragazzi, è la giornata internazionale di che cosa? Del picnic. Chi di voi ha già la tovaglia a scacchi nel bagagliaio? Insomma, nel Fizz in the Morning celebriamo davvero oggi l'arte del mangiare all'aperto, delle formiche che vi assalgono i panini e del vino tiepido che però sa di libertà. Insomma, se siete chiusi in ufficio di già, non disperate, perché vi regalerò due minuti di evasione mentale con la musica giusta all'interno proprio del nostro radio show, che questa è la cosa fondamentale, e anche con le parole dei nostri ospiti e i nostri collegamenti speciali. Tra poco infatti andremo a fare l'almanacco insieme a Giorno dopo giorno, la rubrica curata in diretta da Ermanno Accardi da Milano. Il nostro Ermanno ci racconterà davvero che cosa è importante ricordare, tante belle cose interessanti, e soprattutto ci fa tornare anche indietro di qualche tempo e dire: ma dai, io c'ero. Lo spazio poi alla scoperta del territorio italiano. Questa rubrica a me piace particolarmente, è curata da Lorenzo Zucchi, e Lorenzo in tutti questi nostri grandi 10 mesi di radio ci regala ormai da anni un viaggio davvero alla scoperta del territorio italiano, dai piccoli borghi alle città. Pensate che miscellania è l'Italia, una miscellania di persone, di luoghi, di arte, di cultura. Abbiamo un paese meraviglioso, bisogna solo saperlo visitare, che è quello un po' che forse ci manca a noi italiani, no? Che andiamo alla scoperta dell'estero quando abbiamo una patria, un paese da visitare. E ci tengo a dirvelo, seguite questa rubrica perché ve ne stiamo raccontando di ogni e tantissime. Poi lo spazio con la redazione, le notizie, quello ovviamente non può mai mancare. Intanto staccate la spina anche solo per un attimo e godiamoci questa mattina che profuma già di vacanza, a partire dalla musica.

0: Blind Spot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: It's in the morning.

0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo al giovedì, puntuali più che mai all'interno del Fitz & Morning a fare il nostro almanacco insieme ad Ermanno Accardi. Buongiorno Ermanno, bentrovato.
2: Buongiorno Alessandro, grazie a te, un saluto ai nostri ascoltatori. Oggi santo del giorno, 18 giugno, San Gregorio Giovanni Gaspare Barbarigo, che visse nel XVII secolo. Fu dapprima vescovo, poi cardinale. Il Papa Alessandro VII lo conobbe in Germania e lo chiamò a Roma per soccorrere i malati di peste. San Gregorio Barbarigo educò i fanciulli alla fede. San Gregorio Giovanni Barbarigo, che appunto è un santo poco noto, ma di grande importanza per la Chiesa Cattolica. Accade oggi, 18 giugno 1155, in Italia l'incoronazione di Federico Barbarossa. Nel 1778, negli Stati Uniti, la guerra d'indipendenza americana, le truppe britanniche abbandonano Filadelfia, in Pennsylvania. 1815, Europa, la battaglia di Waterloo porta all'abdicazione di Napoleone Bonaparte dal trono di Francia per la seconda volta. 1940, da Radio Londra, Charles de Gaulle lancia il famoso appello al popolo francese invitando la nazione a resistere all'invasore nazifascista. E poi 1979, Stati Uniti e Unione Sovietica firmano l'accordo SALT II. La giornata della gastronomia sostenibile oggi, Alessandro, è nata per porre l'attenzione del mondo sul ruolo che la gastronomia può svolgere. È voluta dall'Assemblea delle Nazioni Unite dal 2016 con il motto Agisci, pensa globalmente, mangia localmente. Si celebra come ogni anno, il 18 giugno, e ha come scopo rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibili fissati nell'agenda 2030, in quanto la gastronomia svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo sostenibile. Promuove infatti lo sviluppo agricolo, la sicurezza alimentare, la produzione sostenibile di cibo, il consumo responsabile e la conservazione della biodiversità. Proverbio di oggi, giugno lavoratore porta in casa felicità. Bene, non lo so, bisognerebbe chiederlo ai lavoratori, però il Dalai Lama, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, ci dice che ci sono solo due giorni all'anno in cui non puoi fare niente. Uno si chiama ieri, l'altro si chiama domani. Perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e principalmente vivere. Io credo che questa sia una verità semplicemente straordinaria, per quanto apparentemente banale, ma questo è. Caro Alessandro, e con questo noi ci salutiamo, auguriamo ai nostri ascoltatori una buonissima giornata e ci sentiamo domattina. Ciao.
1: Un abbraccio ovviamente al nostro Ermanno, a presto.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 30 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.51 e tramonta alle 20.21, ora legale. La luna tramonta alle 6.26 e sorge alle 20.59, luna calante. La chiesa ricorda San Pietro Crisologo e i santissimi Abdon e Sennen.
0: Accadde oggi.
1: Il 30 luglio del 1956 veniva firmata dal presidente Dwight Eisenhower una risoluzione congiunta del Congresso degli Stati Uniti che autorizzava la frase "In God We Trust" come motto nazionale statunitense.
0: Benessere naturale.
1: Dopo sole ai semi di lino. Si può preparare un gel dopo sole mettendo a mollo 2 cucchiaini di semi di lino in 200 millilitri di acqua per una notte. Al mattino si fanno bollire per 5 minuti, si frullano e quando il tutto è freddo si aggiunge un cucchiaio di oleolito di iperico, un cucchiaio di oleolito di calendula e si rifrulla. Si filtra il composto attraverso una garza spremendo bene e si versa in un sacchettino per fare il ghiaccio. Si conserverà per mesi. Si può via via usare un cubetto di gel da tenere 10 minuti come dopo sole rinfrescante.
0: Consigli pratici.
1: Caponata per l'inverno. Questo contorno partenopeo si prepara con peperoni, melanzane, cipolla, passata di pomodoro, capperi sotto sale, pinolio, vita, basilico, olio, sale, pepe, aceto, zucchero e basilico. Se la si vuole conservare per l'inverno si fa senza olive e pinoli che si aggiungeranno al momento di servirla. Si sterilizzano i vasetti in acqua bollente per 30 minuti.
0: Hanno detto?
1: Sì, quello che sembri. Lewis Carroll. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi come sempre ci sentiamo domani.
2: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Pietro e le Donatella all'ascolto e non. Sono invece nati in data 30 luglio Andy Luotto, il cantautore Paul Anka, l'industriale Henry Ford, Gabriele Salvatores e Selvaggio Lucarelli. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno e che quindi hai visto la luce sotto l'ottavo grado del leone, sarai importante, ma dipende dal tuo oroscopo personale in quale modo si manifesterà questa tua importanza, nel bene o nel male. I tuoi sensi sono accesi, le tue passioni sempre pronte a scattare. È logico con queste caratteristiche che la tua vita sarà carica di eventi, emozioni, avventure e cambiamenti continui. Non ami essere troppo osservato perché nel tuo intimo vorresti pace e tranquillità, che però otterrai soltanto dopo anni, limitando i tuoi istinti e impulsi irrazionali. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la luna in acquario promette spostamenti piacevoli e incontri interessanti, esperienze formative e contatto con nuove idee. Poca abbondanza sul fronte delle conquiste, mettiamo il cuore in ascolto, chissà che non capti dei segnali. Toro, senza rimpianti né amarezza, lasciamo che un amore esca di soppiatto dalla porta di servizio per accogliere degnamente la persona giusta per noi. Se siamo in carriera, tocca sudare sette camicie per riuscire a stare al passo con i colleghi più agguerriti. Gemelli, gli eventi scorrono in un clima di idealismo e apertura mentale. Condividiamo con gli amici propositi di ampio respiro. Una giornata estiva da spendere come, dove e con chi vogliamo. Cancro, le priorità nel lavoro richiedono massimo impegno. Iniziative azzeccate aiutano a metterci in luce. Sentimenti in sordina, un legame affettivo o familiare è un nodo da sciogliere. La nostra vita ne può trarre grande giovamento. Leone, atmosfera nervosa sull'onda di tensioni tra l'amato e gli amici. La nostra attività ci mette del suo, alimentando incertezze e senso di precarietà. L'attitudine al comando dovrebbe prendersi una pausa. Dall'autorevolezza all'autoritarismo, il passo è breve. Vergine, impostiamo tranquillamente ora progetti che durano nel tempo, senza farci prendere dalla fretta. Qualche interferenza esterna potrebbe scombinare la nostra organizzazione, ma sono noie di breve durata. Bilancia, sostenuta dalla nostra fantasia e da una forte energia, la creatività va al massimo e stimola a esprimere il nostro potenziale in idee originalissime. Intesa profonda con un vecchio amico, con il quale ci lasciamo andare a piacevoli confidenze. Scorpione, le discussioni in famiglia sono all'ordine del giorno in questo periodo. Proviamo a cambiare registro per ascoltare una musica nuova. Cos'è questa frenesia sul lavoro? Forse è il tentativo di mettere ordine in varie faccende. Affrontiamo una cosa alla volta. Sagittario, vitalità e allegria ci danno la spinta per uscire e rispondere adeguatamente agli stimoli offerti dall'ambiente. Cupido è sensuale, i colpi di fulmine colpiscono là dove meno ce l'aspettiamo. Capricorno, è possibile che dobbiamo aiutare qualcuno, facciamolo senza fanfare né vanterie. Coltiviamo gli spazi liberi dal lavoro per rilassarci, specie se ultimamente ci sono dei contrasti con i colleghi. Acquario, amicizie e carriera danno soddisfazioni. In amore diamo un bel calcio al passato e via per ricominciare da qui. In ambito domestico la tranquillità è quasi un miraggio. Fra imprevisti, ostacoli e bisticci si discute animatamente. Pesci, il settore professionale vive un momento di crescita. I cuori in coppia fanno grandi sogni. Una storia fatta di emozioni attrae i single, ma cerchiamo di procedere con calma, non esponiamoci troppo. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Niente è permanente in questo mondo malvagio, neanche i nostri problemi. Charlie Chaplin.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
3: It's in the morning.

0: In linea diretta, come sempre, nel nostro spazio dedicato a Mille Unitalia c'è Lorenzo Zucchi collegato con noi. Ciao Lorenzo, ben trovato.
1: Ciao Ale e ben ritrovati.
0: Allora, Lorenzo, lo ricordo, è in tutte le librerie con Il motore umano, il suo ultimo libro con un curatore d'eccezione che è Paolo Mansolillo. Allora, Lorenzo, insieme a te oggi andiamo in Abruzzo, esattamente a Vasto.
1: Esatto, Vasto, questo comune, 40.000 abitanti, siamo in provincia di Chieti e sorge questa bellissima città su un promontorio affacciato naturalmente sull'Adriatico e siamo al confine meridionale della famosa Costa dei Trabocchi.
0: Raccontiamo un po' di questa cittadina.
1: Allora, Vasto, come dicevo, è conosciuta essenzialmente per il suo affaccio scenografico sul mare e per la sua eleganza discreta, infatti è una città che invita, no, come molte destinazioni del nostro sud, a rallentare, specialmente d'estate, dopo tutto il tran tran della stagione lavorativa invernale, ecco, e primaverile. Una cosa da fare assolutamente è camminare lungo le mura cittadine, soprattutto bello da fare all'alba, no? Quando il mare si apre sotto il promontorio, la città si risveglia lentamente. Ma poi abbiamo la via verde della Costa dei Trabocchi, che è perfetta per vivere il mare in modo slow e sostenibile. Si può percorrere a piedi o in bicicletta. Il percorso regala viste continua sull'Adriatico ed è adatto a tutte le età, quindi si può fare benissimo una giornata all'aria aperta con tutta la famiglia.
0: Qual è l'attrazione da non perdere?
1: Ma guarda, te ne segnalo innanzitutto due del bellissimo centro storico. Abbiamo parlato delle mura cittadine, ma all'interno del centro c'è innanzitutto questa loggia, la loggia Ambling, che è un balcone sospeso, quindi una balconata, no? Una ringhiera sull'Adriatico che resta impressa nella memoria. E poi a pochi passi da qui abbiamo il Palazzo d'Avalos da visitare, con i suoi giardini panoramici e musei interni, che è proprio il cuore artistico e storico della città, che è capace di contare tutta la storia nostra Italia. Ma non solo, se vogliamo invece una giornata all'insegna del divertimento, c'è Aqualand di Vasto, che è la scelta perfetta, con scivoli, piscine, area relax, un parco acquatico ideale per le famiglie e per chi vuole invece una giornata di puro divertimento estivo.
0: E andiamo a raccontare a questo punto anche, no, delle esperienze che si possono fare qui a Vasto.
1: Esatto, allora, visto che attorno a Vasto ci sono delle colline affacciate sull'Adriatico, ti consiglierei di visitare delle cantine che offrono un'immersione nel mondo del vino abruzzese, perché degustare significa conoscere il territorio attraverso i suoi profumi e ovviamente andremo a scoprire anche le vecchie storie di famiglia, no? Il carattere autentico dei vitini che crescono solo qua, come il pecorino e il Montepulciano d'Abruzzo. A tavola, ecco, io ti direi andiamo giù anche nella frazione di Vasto Marina, dove ovviamente avremo il lungomare, no? Con gli stabilimenti in tutta la nostra costa adriatica piena di vita notturna, e qua possiamo degustare il brodetto di pesce alla vastese, ovviamente un grandissimo classico di questa zona. E poi ti direi, se non ci andiamo magari adesso a giugno, ma ci torniamo o capitiamo a settembre, c'è la fiera di San Michele Arcangelo, che anima assolutamente la città con le classiche bancarelle, le luci e la tradizione popolare delle nostre Mille Unitalia, che come sai uniscono il sacro con il quotidiano.
0: E assolutamente sì, grazie al nostro Lorenzo, che troveremo qui all'interno del nostro Fizione Morning la settimana prossima. Un abbraccio.
1: Ciao e grazie.

0: Sono le 8:02.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La guerra nel Golfo. Gli Stati Uniti nella notte hanno lanciato un pesante ondata di attacchi contro l'Iran. I raid in risposta al tentativo di attacco iraniano contro le postazioni militari statunitensi di ieri in Giordania. Alessio Galea.
2: SANTCOM, il comando centrale degli Stati Uniti, ha riferito poco prima dell'alba di avere concluso una massiccia operazione con attacchi aerei nel sud dell'Iran, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie iraniane, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche di droni e siti di difesa costieri. L'operazione, spiega Washington, in risposta allo sventato attacco missilistico iraniano di ieri contro le installazioni americane in Giordania. I media iraniani riferiscono che 2 persone sono rimaste ferite durante i raid nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz. Attaccate anche diverse località strategiche. Diverse esplosioni sono state segnalate nella provincia occidentale del Khuzestan, fulcro nevralgico delle riserve petrolifere iraniane. Alle operazioni avrebbe partecipato anche l'Arabia Saudita. Gli attacchi della notte sanciscono la fine della nuova tregua tra Stati Uniti e Iran, iniziata solo 3 giorni fa nel tentativo di riannodare i fili del dialogo. Trump aveva messo in pausa le operazioni militari, pur tenendo aperta l'opzione militare in caso di fallimento della diplomazia.
1: E a Roma, alla Farnesina, si è riunito ieri il vertice dell'Alleanza Globale, la coalizione internazionale che spinge per il riconoscimento del territorio palestinese. Firmata una dichiarazione congiunta italo-saudita in cui si chiede la smilitarizzazione della striscia di Gaza e si condanna le violenze dei coloni israeliani. Notte di guerra senza tregua anche in Ucraina. 8 morti e decine di feriti per un vasto attacco missilistico russo lanciato contro diverse città, tra cui Kiev e Leopoli. 6 morti, tra cui 2 bambini di 5 e 12 anni, anche Kryvyi Rih nell'Ucraina. L'Ucraina orientale è colpita da un missile balistico che ha centrato un'abitazione. Poche ore prima il presidente ucraino Zelensky aveva avvertito di un imminente attacco massiccio. Sono 12 le persone indagate dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo in merito agli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo di polizia. Jenny De Gaetano.
3: Sono 12 gli indagati dalla Procura di Bologna per gli scontri tra alcuni manifestanti e forze dell'ordine la sera dello scorso 20 luglio durante la manifestazione di protesta per la morte del 42enne marocchino Abderrahim Fakir, avvenuta il giorno prima nel quartiere Pilastro in occasione di un intervento della polizia. L'indagine è affidata al PM Stefano D'Ambroso e nell'accusa si legge resistenza a pubblico ufficiale, travisamento, danneggiamento. Tra gli indagati figura anche il 20enne arrestato durante i disordini e poi rilasciato dopo 24 ore con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per il giovane il processo comincerà il 9 settembre. Tra i quesiti che la procura ha affidato ai consulenti che hanno fatto l'autopsia sul corpo dell'uomo c'è anche quello sulla valutazione della tempestività e adeguatezza dell'intervento di soccorso sanitario per appurare se Fakir si sarebbe salvato se sul posto fosse intervenuto subito un medico. Si è chiesto agli esperti di capire la correttezza o meno dei presidi utilizzati e delle professionalità presenti o assenti sul luogo della tragedia.
1: A meno da una settimana dai violenti scontri in Val di Susa è previsto da oggi fino a domenica prossima un nuovo campeggio di lotta dei NOTAV presso Trauderivi, non lontano dai cantieri della Torino-Lione. Il ministro dell'interno Piantedosi annuncia una massiccia mobilitazione e divieti di avvicinamento. Proteste per l'arresto confermato dopo l'udienza di convalida di 2 giovani tedeschi che dichiarano di non aver preso parte alle manifestazioni. È iniziata la seconda avventura di Roberto Mancini alla guida della nazionale. Ieri la conferenza stampa assieme al neo direttore sportivo Ranieri e il leader della Federcalcio Malagò dopo una scelta tormentata, Maurizio Pizzoferrato.
4: Il ritorno del figlio al prodigo, Roberto Mancini, scelto come CT della nazionale italiana dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo che puntavano su Andrea Pirlo, viene presentato alla stampa in un torrido pomeriggio romano. Il Mancio anticipa i numerosi cronisti presenti per il mea culpa su quanto accaduto 3 anni fa, quando lasciò l'azzurro per inseguire l'autoguadagno in terra saudita.
5: Credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, e vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori. Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
4: Accanto a Mancini, il neo direttore tecnico degli azzurri Claudio Ranieri, 75 anni, per lui il coronamento di una carriera e 2 obiettivi ben chiari in testa.
6: Far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio e 2, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali.
4: In mezzo ai due anche il presidente federale Giovanni Malagò, per lui giorni difficili dopo l'addio di Maldini e Pirlo, ma l'affondo dell'ex numero uno del CONI è a gamba tesa.
7: Nella vita non tutti i mali vengono per nuocere.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Vola con Radio Fly.
9: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì con l'incremento delle temperature. Si potranno raggiungere punte di 39 gradi sulle zone interne della Toscana, ma il gran caldo coinvolgerà anche il resto d'Italia, con massime fino ai 36-38 gradi in Valpadana, con progressivo aumento con il passare dei giorni. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
10: Fly Spot.
11: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
12: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
11: Ma è tutto il giorno che lo fai?
12: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
11: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
12: Cosa c'entra?
11: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
12: Ma io vado velocissimo con i selfie.
11: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
13: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
10: Flyspot.
13: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
14: Fizz in the morning.

Buongiorno, bentrovati ancora una volta a questo aggiornamento, oggi scientifico però nel Fizz in the Morning. Parliamo di una notizia che potrebbe rivoluzionare il modo in cui diciamo addio alle sigarette. Dimenticate i mesi passati a combattere con i cerotti alla nicotina, perché la soluzione potrebbe arrivare da una fonte decisamente inaspettata. Uno studio della Johns Hopkins University ha pubblicato su Yama Network Open che una singola dose di psilocibina, attenzione bene, il principio attivo dei cosiddetti funghi magici, potrebbe essere la chiave per smettere di fumare definitivamente. Insomma, i ricercatori hanno messo a confronto due gruppi di fumatori che avevano già provato a smettere, ma senza successo. In comune entrambi i gruppi sono stati seguiti con un percorso di terapia cognitivo-comportamentale. I risultati sono una vittoria schiacciante. Insomma, i dati emersi a 6 mesi di distanza sono a dir poco sorprendenti. Chi ha ricevuto la psilocibina ha avuto una probabilità 6 volte maggiore di restare lontano dalle bionde rispetto a chi ha usato i cerotti. Il 40,5% del gruppo psilocibina non ha più toccato una sigaretta, contro un misero 10% del gruppo tradizionale. Anche chi non ha smesso del tutto ha comunque dimezzato il numero di sigarette quotidiane. Ma perché funziona? A differenza delle terapie sostitutive che calmano solo la fame di nicotina, la psilocibina sembra agire in modo più profondo sui circuiti cerebrali della dipendenza. Quindi non è solo un aiuto temporaneo, ma un vero e proprio reset mentale. Ricordiamo che stiamo parlando di sperimentazioni cliniche in ambito protetto e sotto stretto monitoraggio medico, ma la strada per un trattamento più rapido ed efficace contro le 8 milioni di morti annuali causate dal fumo sembra finalmente tracciata.

E allora un numero ci deve far ricordare quanto il fenomeno del fumo dei fumatori ancora oggi è perenne anche nel nostro paese. 8 milioni di morti al mondo, 8 milioni di morti annuali causate proprio dal fumo. Quindi il grido che deve arrivare dal Fizz in the Morning e da voi che ci state ascoltando è: smettere di fumare. Ditelo a tutti, ai vostri amici, ai vostri compagni, a quelli che vi stanno vicino a casa. Insomma, ragazzi, il fumo fa male, questa è una certezza, e quindi smettete di fumare. Fatelo per voi, per i vostri cari, per la vostra vita, per il vostro presente e soprattutto per il vostro futuro. Ci fermiamo qui per la puntata odierna. Ci sentiamo ovviamente domani con Ermanno Accardi, con il nostro almanacco, e chiaramente Paolo Crivellaro, insieme ad eventi e appuntamenti in giro per il bel paese. È stato un piacere.

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: Sai? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no.

hanno appoggiato addosso. Pur di darmi un centro vago.

Buongiorno, buongiorno al popolo del mattino. Alessandro Fizzotti è qui insieme a voi in questo giovedì 18 giugno dallo studio centrale della nostra radio. Il weekend è lì che ci saluta da lontano, eh? Noi lo ricambiamo veramente per adesso con un gran sorriso. Oggi, ragazzi, è la giornata internazionale di che cosa? Del picnic. Chi di voi ha già la tovaglia a scacchi nel bagagliaio? Insomma, nel Fizz in the Morning celebriamo davvero oggi l'arte del mangiare all'aperto, delle formiche che vi assalgono i panini e del vino tiepido che però sa di libertà. Insomma, se siete chiusi in ufficio di già, non disperate, perché vi regalerò due minuti di evasione mentale con la musica giusta all'interno proprio del nostro radio show, che questa è la cosa fondamentale, e anche con le parole dei nostri ospiti e i nostri collegamenti speciali. Tra poco infatti andremo a fare l'almanacco insieme a Giorno dopo giorno, la rubrica curata in diretta da Ermanno Accardi da Milano. Il nostro Ermanno ci racconterà davvero che cosa è importante ricordare, tante belle cose interessanti, e soprattutto ci fa tornare anche indietro di qualche tempo e dire: ma dai, io c'ero. Lo spazio poi alla scoperta del territorio italiano. Questa rubrica a me piace particolarmente, è curata da Lorenzo Zucchi, e Lorenzo in tutti questi nostri grandi 10 mesi di radio ci regala ormai da anni un viaggio davvero alla scoperta del territorio italiano, dai piccoli borghi alle città. Pensate che miscellanea è l'Italia, una miscellanea di persone, di luoghi, di arte, di cultura. Abbiamo un paese meraviglioso, bisogna solo saperlo visitare, che è quello un po' che forse ci manca a noi italiani, no? Che andiamo alla scoperta dell'estero quando abbiamo una patria, un paese da visitare. E ci tengo a dirvelo, seguite questa rubrica perché ve ne stiamo raccontando di ogni e tantissime. Poi lo spazio con la redazione, le notizie, quello ovviamente non può mai mancare. Intanto staccate la spina anche solo per un attimo e godiamoci questa mattina che profuma già di vacanza, a partire dalla musica.

0: Sono le 9:01.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Riprendono le ostilità in Medio Oriente. Questa notte nuova raffica di raid statunitensi sull'Iran, colpiti decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud del paese, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche e siti di sorveglianza costiera. I media iraniani riferiscono di almeno 3 civili rimasti uccisi sull'isola di Kashmir. Le vittime sarebbero tutte appartenenti alla stessa famiglia. I raid di Washington in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro le postazioni militari americane in Giordania. Notte difficilissima anche per l'Ucraina, nel mirino di una pesante ondata di raid russi preannunciati ieri dallo stesso presidente Zelensky. Segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson, e sarebbero 6 morti a Kryvyi Rih, città natale dello stesso Zelensky. Gli ho detto che voglio che questa guerra finisca, dichiara una TV americana Donald Trump, aggiungendo di andare d'accordo sia con lui che con Putin. Un 18enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggio Reale con l'accusa di tentato omicidio. Stava giocando in strada a calcio assieme ad altri ragazzi quando il pallone ha centrato la finestra di un centro anziani. Uno degli ospiti, di 70 anni, è uscito dalla struttura per lamentarsi, ma è stato violentemente aggredito a pugni e calci fino a perdere i sensi. Col via libera ieri della Camera è legge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti l'accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guarda sigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Tennis, bene gli azzurri agli Open di Washington, fatica ma vince sull'australiano Vukic Lorenzo Musetti, che ai quarti domani sfiderà l'astronascente spagnolo Hodar. Sempre in 3-7 l'impresa di Elisabetta Cocciaretto, che supera l'americana Navarro numero 8 del tabellone, e domani incrocerà la nipponica Osaka. Niente da fare invece in Messico per Luciano Darderi, costretto al ritiro all'esordio a Los Cabos dopo solo 3 games col ceco Svrcina a causa di un problema al braccio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di giovedì con l'incremento delle temperature. Si potranno raggiungere punte di 39 gradi sulle zone interne della Toscana, ma il gran caldo coinvolgerà anche il resto d'Italia, con massime fino ai 36-38 gradi in Valpadana, con progressivo aumento con il passare dei giorni. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
2: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot. Pizza in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo al giovedì, puntuali più che mai, all'interno del Fizione Morning a fare il nostro almanacco insieme ad Ermanno Accardi. Buongiorno Ermanno, bentrovato.
2: Buongiorno Alessandro, grazie a te, un saluto ai nostri ascoltatori. Oggi santo del giorno, 18 giugno, San Gregorio Giovanni Gaspare Barbarigo, che visse nel XVII secolo. Fu dapprima vescovo, poi cardinale. Il Papa Alessandro VII lo conobbe in Germania e lo chiamò a Roma per soccorrere i malati di peste. San Gregorio Barbarigo educò i fanciulli alla fede. San Gregorio Giovanni Barbarigo, che appunto è un santo poco noto, ma di grande importanza per la Chiesa Cattolica. Accade oggi, 18 giugno 1155, in Italia l'incoronazione di Federico Barbarossa. Nel 1778 negli Stati Uniti la guerra di indipendenza americana, le truppe britanniche abbandonano Filadelfia in Pennsylvania. 1815 Europa, la battaglia di Waterloo porta all'abdicazione di Napoleone Bonaparte dal trono di Francia per la seconda volta. 1940 dalla Radio Londra Charles de Gaulle lancia il famoso appello al popolo francese invitando la nazione a resistere all'invasore nazifascista. E poi 1979, Stati Uniti e Unione Sovietica firmano l'accordo SALT II. La giornata della gastronomia sostenibile oggi, Alessandro, è nata per porre l'attenzione del mondo sul ruolo che la gastronomia può svolgere. È voluta dall'Assemblea delle Nazioni Unite dal 2016 con il motto Agisci, pensa globalmente, mangia localmente. Si celebra come ogni anno, il 18 giugno, e ha come scopo rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibili fissati nell'agenda 2030, in quanto la gastronomia svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo sostenibile. Promuove infatti lo sviluppo agricolo, la sicurezza alimentare, la produzione sostenibile di cibo, il consumo responsabile e la conservazione della biodiversità. Proverbio di oggi, giugno lavoratore porta in casa felicità. Bene, non lo so, bisognerebbe chiederlo ai lavoratori, però il Dalai Lama, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, ci dice che ci sono solo due giorni all'anno in cui non puoi fare niente. Uno si chiama ieri, l'altro si chiama domani. Perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e principalmente vivere. Io credo che questa sia una verità semplicemente straordinaria, per quanto apparentemente banale, ma questo è. Caro Alessandro, e con questo noi ci salutiamo, auguriamo ai nostri ascoltatori una buonissima giornata e ci sentiamo domattina. Ciao.
1: Un abbraccio ovviamente al nostro Ermanno, a presto.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è giovedì 30 luglio 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, alta tensione sulla sicurezza, estesi i riconoscimenti facciali con l'intelligenza artificiale, scontro in Senato, furia di Trump su Teheran, colpiremo duro, la rabbia con gli Stati Uniti nella guerra all'Iran. Grillo torna e attacca il Movimento 5 Stelle, pensano solo alle poltrone, la replica di Conte. La Repubblica, identificazione facciale e blitz del governo. Palazzo Chigi forza per approvare un decreto sul controllo delle persone con l'IA. Aggirate le regole Unione Europea, Bruxelles accende un faro, l'opposizione grande fratello. Il vaffa antipolitico di Grillo al Movimento 5 Stelle, ha perso l'identità. Anche l'Arabia in guerra, attacco all'Iran con gli USA. La Stampa, scontro sui controlli facciali, sprint del decreto che cambia la videosorveglianza, PD e Movimento 5 Stelle contro la norma che amplia i poteri alla polizia, imprese al nord, ecco il piano taglia burocrazia, esecutivo apre le richieste delle regioni, pronte le aree di accelerazione, allarme stipendi al di sotto dell'inflazione. Il ritorno di Grillo, i 5 Stelle pensano solo alle poltrone, la polemica. Il Fatto Quotidiano, lorsignori scudati, cittadini schedati, due giustizie del Masto Salvo, controlli facciali in piazza, l'Ucraina peggio dei Balcani, 2-3 milioni di armi in vendita. Il Resto del Carlino, Iran e la guerra si allarga, in campo anche l'Arabia, raid di Teheran sulla Giordania e Egitto, colpite 3 navi nello stretto, Riyadh attacca in Iraq, l'ira di Trump, risponderemo con forza. Il politologo Keppel, Ucraina, Golfo, fronti collegati, legge elettorale, intercettazioni, maggioranza ancora in stallo, scontri a Bologna, 12 indagati, riconoscimento facciale e lite. Il Messaggero, riconoscimento facciale con l'IA è polemica, il governo presenta il decreto, ira delle opposizioni. Trump, reazione dura ai raid di Teheran, anche sauditi in guerra, attacchi alle basi USA in Germania e Hormuz. Italia, perdonami, torniamo a vincere, torna Mancini, le scuse del CT dopo l'addio del 2023, la missione del direttore tecnico Ranieri, riconquistare i bambini. La Verità. Follia, più reati fa, più resta in Italia, l'incredibile storia di un nigeriano, le leggi non servono se non si applicano. La Regione Puglia ha spinto per far chiudere l'Ilva, si oppose in giudizio alla società che voleva salvare l'area a caldo. Da Movimento 5 Stelle AVS si continua a strizzare l'occhio agli sfascisti, no TAV. Il Giornale, il vaffa di Grillo a Conte, la resta dei conti nei 5 Stelle, il fondatore torna in campo per far fuori il segretario del partito, doveva cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro, l'ex premier in imbarazzo replica, lui considerava Draghi un grillino. Due italiani su tre sì alle preferenze, Forza Italia contro Meloni, blitz sulla legge elettorale, ecco l'ultimo sondaggio. Il quadrilatero del terrore no TAV, né weekend pronti nuovi assalti. Libero, bomba di Grillo sul campo largo, il comico fa a pezzi Conte soci, la politica li ha cambiati, apre un nuovo movimento, per i sondaggisti un altro partito grillino varrebbe il 3,5%, una grana enorme per Dem e Movimento 5 Stelle. I notav arrestati legati al centro sociale coccolato dal PD, firmare Mancini costa 500 euro, indagato il vannacciano megafono del generale con i suoi 50 giornali. Il Tempo, il grande vaffa, torna Beppe Grillo e bullizza Conte e Movimento 5 Stelle, la politica li ha cambiati, si sono montati la testa e ora Giuseppe trema per simbolo e per le possibili nuove iniziative politiche del Como e dei fuoriusciti. Stretta antiviolenti, la proposta di legge di Fratelli d'Italia, altro che medici e giornalisti uccisi, erano affiliati alle milizie di Hamas. Il Manifesto. Re-education Channel, la destra alza il tiro alla repressione, schedature video per l'IA per chi passa nei luoghi delle proteste a partire una settimana prima. È un nuovo reato, associazione a delinquere per gli scontri di piazza, anche se l'associazione non c'è. Iran, la guerra che si è già allargata, la Repubblica Islamica colpisce la Germania, attacco congiunto Riyadh e Washington in Iraq. Avvenire, le rose e le spine, la vita dei venditori di fiori, dal Bangladesh all'Italia pagando per lavorare e per i favori. Parla il PM Storari sul caporalato responsabile di aziende, ma troppi fanno i spettatori. I tossici dipendenti potranno scontare la pena in comunità, la svolta è il nodo dei posti. La sfida di Putin inizia dalle urne. I Javinsky, fondatore di Jaklobo, chiediamo la trega in Ucraina e i giovani ci ascoltano. Il Secolo d'Italia, lui è peggio di me. Beppe Grillo ammette il fallimento suo e di Conte. I palazzi hanno cambiato i grillini. In primo piano, lavoro, ancora segnali positivi. Cala la richiesta della cassa integrazione dell'11%, giù anche la Naspi. Manifesto antisemitismo.

0: Urbanistica, l'accordo di programma sblocca il percorso per il revamping dell'impianto. Andiamo a Bagni di Lucca, ragazza annega nel torrente di fronte a due amici, deceduto un 27enne che stava facendo il bagno nell'Ima. Montignoso, aggredito dal branco dopo la serata nel locale, il racconto della madre del 18enne, gli hanno spaccato una bottiglia in testa. Da Pisa, 7 milioni per proteggere la costa, nel 2027 gli interventi, la regione stanzia le risorse per i lavori strutturali alla Cella 4. Pontedera, Tari, scattano gli aumenti fino al 4% in più. In consiglio comunale il piano dei rincari, la bolletta cresce meno della media. Andiamo a leggere adesso il Tirreno da Grosseto, rottamazione per 54 milioni, sale la polemica, è un condono, via libera del Consiglio al taglio dei debiti verso il Comune, sempre da Grosseto, San Francesco, i frati posticipano l'addio. Ieri le novità dei fedeli in chiesa, il servizio pastorale sarà gestito con la diocesi. Da Prato, Tari, anche i commercianti criticano il Comune, oggi in Consiglio il voto Targhetti promette rivelazioni. Pistoia, politiche 2027, iniziano le grandi manovre, Marco Nicolai in pole per il PD, Benesperi verso Forza Italia, Fratelli d'Italia conferma Gori. Vediamo poi Firenze e la Repubblica. Montedomini difende la sua linea, agiamo come impresa autonoma, documento del CDA, rispettata la legge, i proventi delle locazioni indispensabili per mantenere l'equilibrio economico, due avvocati incaricati di tutelare l'immagine dell'ente. Corriere di Siena, coppia rapinata in casa, banditi a volto coperto forzano la porta con il piede di porco e prendono ore catenine, il drammatico racconto. Un patto contro il caporalato, no allo sfruttamento, autorità civili e militari di Siena e Grosseto hanno siglato il protocollo. Parliamo poi dei disagi in via Cavour, l'asfaltatura e della domenica che tratta dei bosseli per la giosta del Saracino Sarteano, la manifestazione entra nel vivo. Corriere di Arezzo, vediamo, mettiamo in taglio alto, Corriere di Arezzo, Aboca premia i lavoratori, busta paga più pesante a luglio, 925 euro per i 1400 dipendenti che hanno raggiunto 3 obiettivi su 4 nel 2025. Il Borro e i ragazzi speciali, partner per i cibi bio qualità, zaino pieno di droga arrestato a Cortona, e poi via Fiorentina senza risposta, tempi e costi, Gamurrini prende tempo. Andiamo alla Nazione di Arezzo, rotatoria fiorentina, tempi più lunghi, i lavori eterni accendono il Consiglio Comunale, costi saliti oltre 12 milioni ad agosto, il cronoprogramma. Preso il piromano della Carbunaia, denunciato argentino di 54 anni, fondamentale le immagini delle telecamere di Radio Fly. Entriamo in cronaca, via Fiorentina, tempi si allungano, Gamurrini troveremo la soluzione, e dal quartiere esplode la protesta. Tari, l'aumento c'è ma rallentato, sanatoria per chi non ha pagato, opere PNR salve, c'è la proroga, furto, inseguimento e spari in A1, il PM assolvete il poliziotto ma la difesa del ferito si oppone, incendio, le telecamere lo inchiodano, le indagini lampo per il rogo, indagine lampo per il rogo dopo il volto il fenomeno della Carbonaia, pochi giorni dall'incendio che sabato aveva interessato un terreno nella zona industriale della periferia di Arezzo. Andiamo poi alla pagina successiva e vediamo il maxi blix antidroga, in manette sceso dal treno, aveva 2,8 kg di cocaina. I carabinieri hanno fermato alla stazione in 38enne residente ad Ancona, secondo casa Terontola con lo stesso modello, ora è in carcere ad Arezzo. Bene, finisce qui la stampa di Radio Fly di oggi giovedì 30 luglio 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Siamo in linea diretta come sempre nel nostro spazio dedicato a Mille Unitalia. C'è Lorenzo Zucchi collegato con noi. Ciao Lorenzo, ben trovato.
1: Ciao Ale e ben ritrovati.
0: Allora, Lorenzo, lo ricordo, è in tutte le librerie con Il motore umano, suo ultimo libro, con un curatore d'eccezione che è Paolo Mansolillo. Allora Lorenzo, insieme a te oggi andiamo in Abruzzo, esattamente a Vasto.
1: Esatto, Vasto, questo comune, 40.000 abitanti, siamo in provincia di Chieti e sorge questa bellissima città su un promontorio affacciato naturalmente sull'Adriatico e siamo al confine meridionale della famosa Costa dei Trabocchi.
0: Raccontiamo un po' di questa cittadina.
1: Allora, Vasto, come dicevo, è conosciuta essenzialmente per il suo affaccio scenografico sul mare e per la sua eleganza discreta. Infatti è una città che invita, no, come molte destinazioni del nostro sud, a rallentare, cioè, mentre d'estate, dopo tutto il tran tran della stagione lavorativa invernale, ecco, e primaverile. Una cosa da fare assolutamente è camminare lungo le mura cittadine, soprattutto bello da fare all'alba, no? Quando il mare si apre sotto il promontorio, la città si risveglia lentamente. Ma poi abbiamo la via verde della Costa dei Trabocchi, che è perfetta per vivere il mare in modo slow e sostenibile. Si può percorrere a piedi o in bicicletta. Il percorso regala viste continua sull'Adriatico ed è adatto a tutte le età, quindi si può fare benissimo una giornata all'aria aperta con tutta la famiglia.
0: Qual è l'attrazione da non perdere?
1: Ma guarda, te ne segnalo innanzitutto due del bellissimo centro storico. Abbiamo parlato delle mura cittadine, ma all'interno del centro c'è innanzitutto questa loggia, la loggia Ambling, che è un balcone sospeso, quindi una balconata, no? Una ringhiera sull'Adriatico che resta impressa nella memoria. E poi a pochi passi da qui abbiamo il Palazzo d'Avalos da visitare, con i suoi giardini panoramici e musei interni, che è proprio il cuore artistico e storico della città, che è capace di contare tutta la storia nostra Italia. Ma non solo, se vogliamo invece una giornata all'insegna del divertimento, c'è Aqualand di Vasto, che è la scelta perfetta, con scivoli, piscina, area relax, un parco acquatico ideale per le famiglie e per chi vuole invece una giornata di puro divertimento estivo.
0: E andiamo a raccontare a questo punto anche, no, delle esperienze che si possono fare qui a Vasto.
1: Esatto, allora, visto che attorno a Vasto ci sono delle colline affacciate sull'Adriatico, ti consiglierei di visitare delle cantine che offrono un'immersione nel mondo del vino abruzzese, perché degustare significa conoscere il territorio attraverso i suoi profumi e ovviamente andremo a scoprire anche le vecchie storie di famiglia, no? Il carattere autentico dei vitini che crescono solo qua, come il Pecorino e il Montepulciano d'Abruzzo. A tavola, ecco, io ti direi andiamo giù anche nella frazione di Vasto Marina, dove ovviamente avremo il lungomare, no, con gli stabilimenti in tutta la nostra costa adriatica piena di vita notturna, e qua possiamo degustare il brodetto di pesce alla vastese, ovviamente un grandissimo classico di questa zona. E poi ti direi, se non ci andiamo magari adesso a giugno, ma ci torniamo o capitiamo a settembre, c'è la fiera di San Michele Arcangelo, che anima assolutamente la città con le classiche bancarelle, le luci e la tradizione popolare delle nostre Mille Unitalia, che come sai uniscono il sacro con il quotidiano.
0: E assolutamente sì, grazie al nostro Lorenzo, che troveremo qui all'interno del nostro Fizione Morning la settimana prossima. Un abbraccio.
1: Ciao e grazie.

Buongiorno, bentrovati ancora una volta a questo aggiornamento, oggi scientifico però nel Fizz in the Morning. Parliamo di una notizia che potrebbe rivoluzionare il modo in cui diciamo addio alle sigarette. Dimenticate i mesi passati a combattere con i cerotti alla nicotina, perché la soluzione potrebbe arrivare da una fonte decisamente inaspettata. Uno studio della Johns Hopkins University ha pubblicato su Yama Network Open che una singola dose di psilocibina, attenzione bene, il principio attivo dei cosiddetti funghi magici, potrebbe essere la chiave per smettere di fumare definitivamente. Insomma, i ricercatori hanno messo a confronto due gruppi di fumatori che avevano già provato a smettere, ma senza successo. In comune entrambi i gruppi sono stati seguiti con un percorso di terapia cognitivo-comportamentale. I risultati sono una vittoria schiacciante. Insomma, i dati emersi a 6 mesi di distanza sono a dir poco sorprendenti. Chi ha ricevuto la psilocibina ha avuto una probabilità 6 volte maggiore di restare lontano dalle bionde rispetto a chi ha usato i cerotti. Il 40,5% del gruppo psilocibina non ha più toccato una sigaretta, contro un misero 10% del gruppo tradizionale. Anche chi non ha smesso del tutto ha comunque dimezzato il numero di sigarette quotidiane. Ma perché funziona? A differenza delle terapie sostitutive che calmano solo la fame di nicotina, la psilocibina sembra agire in modo più profondo sui circuiti cerebrali della dipendenza. Quindi non è solo un aiuto temporaneo, ma un vero e proprio reset mentale. Ricordiamo che stiamo parlando di sperimentazioni cliniche in ambito protetto e sotto stretto monitoraggio medico, ma la strada per un trattamento più rapido ed efficace contro le 8 milioni di morti annuali causate dal fumo sembra finalmente tracciata.

E allora un numero ci deve far ricordare quanto il fenomeno del fumo dei fumatori ancora oggi è perenne anche nel nostro paese. 8 milioni di morti al mondo, 8 milioni di morti annuali causate proprio dal fumo. Quindi il grido che deve arrivare dal Fitz in the Morning e da voi che ci state ascoltando è: smettere di fumare. Ditelo a tutti, ai vostri amici, ai vostri compagni, a quelli che vi stanno vicino a casa. Insomma, ragazzi, il fumo fa male, questa è una certezza, e quindi smettete di fumare. Fatelo per voi, per i vostri cari, per la vostra vita, per il vostro presente e soprattutto per il vostro futuro. Ci fermiamo qui per la puntata odierna. Ci sentiamo ovviamente domani con Ermanno Accardi, con il nostro almanacco, e chiaramente Paolo Crivellaro, insieme ad eventi e appuntamenti in giro per il bel paese. È stato un piacere.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 30 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.51 e tramonta alle 20.21, ora legale. La luna tramonta alle 6.26 e sorge alle 20.59, luna calante. La chiesa ricorda San Pietro Crisologo e i santissimi Abdon e Sennen.
0: Accadde oggi.
1: Il 30 luglio del 1956 veniva firmata dal presidente Dwight Eisenhower una risoluzione congiunta del Congresso degli Stati Uniti che autorizzava la frase "In God We Trust" come motto nazionale statunitense.
0: Benessere naturale.
1: Dopo sole ai semi di lino. Si può preparare un gel dopo sole mettendo a mollo 2 cucchiaini di semi di lino in 200 millilitri di acqua per una notte. Al mattino si fanno bollire per 5 minuti, si frullano e quando il tutto è freddo si aggiunge un cucchiaio di oleolito di iperico, un cucchiaio di oleolito di calendula e si rifrulla. Si filtra il composto attraverso una garza spremendo bene e si versa in un sacchettino per fare il ghiaccio. Si conserverà per mesi. Si può via via usare un cubetto di gel da tenere 10 minuti come doposole rinfrescante.
0: Consigli pratici.
1: Caponata per l'inverno. Questo contorno partenopeo si prepara con peperoni, melanzane, cipolla, passate di pomodoro, capperi sotto sale, pinolio, vita, basilico, olio, sale, pepe, aceto, zucchero e basilico. Se la si vuole conservare per l'inverno si fa senza olive e pinoli che si aggiungeranno al momento di servirla. Si sterilizzano i vasetti in acqua bollente per 30 minuti.
0: Hanno detto?
1: Sì, quello che sembri. Lewis Carroll. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi come sempre ci sentiamo domani.

0: alle 10:02.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo i vasti incendi dei giorni scorsi in Spagna e Francia, l'emergenza roghi si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti due vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è deceduto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo. Col via libera ieri della Camera elegge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti l'accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guardasigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Scettico il presidente dell'associazione Antigone Gornella, secondo cui a causa dei limitati fondi stanziati i beneficiari potrebbero essere meno di 600. Prosegue oggi la nuova ondata di calore sull'Italia, 3 le città dichiarate in bollino rosso dal Ministero della Salute: Campobasso, Perugia e Rieti, e domani potrebbero salire a oltre 10. Sempre oggi sono 16 i capoluoghi in bollino arancione, livello di criticità intermedio, da Bolzano a Napoli e Cagliari. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da sabato. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare l'addio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini nel lancio ieri in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio, anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato e poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò, rivelando di aver ricevuto messaggi di soddisfazione per la scelta dei nuovi vertici dal predecessore Gravina e dal capitano Donnarumma. L'associazione Calcio Milan è intervenuta intanto ieri sera per smentire le false notizie circolate sui social sulla morte di Franco Baresi, storico capitano e vicepresidente onorario del club rossonero. Il 66enne è ricoverato all'Humanitas di Rozzano al seguito di un intervento per gresso ai polmoni. Lo scorso febbraio la sua ultima apparizione pubblica, quando condusse la torcia olimpica dei giochi di Milano Cortina a San Siro assieme all'amico ed ex rivale interista Beppe Bergomi. I tabaccai italiani sabato destinatari di un programma di formazione e aggiornamento, sentiamo.
2: Formazione digitale e corsi in presenza su competenze chiave come leadership, gestione del business e comunicazione. È l'iniziativa pensata da Philip Morris Italia con la nuova Trade Academy, che coinvolge circa 45.000 tabaccai su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo è supportare la crescita delle rivendite italiane e rafforzare ulteriormente la competitività della filiera. Grazie ad un investimento complessivo fino a 1 milione di euro, saranno attivate anche borse di studio universitarie e percorsi di approfondimento per accompagnare i rivenditori e le loro famiglie in un percorso di crescita professionale e commerciale. La Trade Academy, portata avanti in coordinamento con la Federazione Italiana Tabaccai, si affianca ai programmi già avviati come la Sales Academy e Future in Progress, a conferma della visione di Philip Morris orientata alla crescita continua e alla valorizzazione del capitale umano.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Vola con Radio Fly.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di giovedì con l'incremento delle temperature. Si potranno raggiungere punte di 39 gradi sulle zone interne della Toscana, ma il gran caldo coinvolgerà anche il resto d'Italia, con massime fino ai 36-38 gradi in Valpadana, con progressivo aumento con il passare dei giorni. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
5: Flyspot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Radio Fly viene in viaggio con te.
20: Radio Fly viene in viaggio con te.
19: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Va ora in onda Filo Diretto a cura di Valentina Giusti.
1: E allora ben trovati a tutti gli ascoltatori di Radio Fly in questa nuova puntata di Filo Diretto, il programma che connette Radio Fly alle storie delle persone, al loro vissuto, al loro operato. E oggi il Filo Diretto di Radio Fly ci conduce a una persona a me molto cara, che per me è un grande piacere avere qui. Ve la voglio presentare subito, lei è Manola Feira.
2: Salve, buongiorno a tutti, buongiorno Vale, grazie per questo invito.
1: No, grazie a te per essere qui, Manola, e io sono molto felice, molto emozionata che tu sia qui, e non sei sola, diciamolo subito, perché hai un piccolo scalpitante accanto, perché tu sei qui per presentare, per parlarci di, diciamo, non di uno spettacolo, per parlarci di 20 anni.
2: Eh già, 20 anni di flash dance, 20 anni di emozioni, 20 anni di crescita. Questa parola racchiude tantissimi significati differenti, quindi ci si può vedere tantissime cose. E appunto abbiamo organizzato questo evento, questo ventennale, in 2 serate.
1: Sì, che saranno il 25 e il 26 giugno presso, esatto, il Teatro Petrarca, esatto, di Arezzo.
2: Proprio per dar modo a tutti di poter partecipare, perché anche negli anni scorsi molte persone rimanevano fuori.
1: Confermo.
2: Appunto, quindi sì. Chi meglio di te sa, ho detto quest'anno facciamo queste 2 serate, così possiamo includere un po' tutti.
1: E quindi sarà lo spettacolo di fine anno della Flash Dance, e questo è il motivo per cui Achille ti accompagna stamattina in rappresentanza dei di tutti i protagonisti, certo, della Flash Dance, che sono poi dai bambini agli adulti,
2: sì,
1: quindi,
2: certo,
1: è un po' anche questo il tema di quest'anno.
2: Assolutamente sì.
1: Ce lo vuoi raccontare?
2: Certo. Aki è un bambino che oramai studia danza prettamente break dance, ma poi si è cimentato anche un po' nella danza classica e modern, e è un bimbo che è con noi da, pur essendo così piccolo, ma è con noi già da
1: 4 anni.
2: Quest'anno è il 4º spettacolo che farà con noi, quindi l'evoluzione è proprio anche questo, come dice nel manifesto, come si vede insomma nella locandina dello spettacolo, è proprio un bambino, una bambina che si riflette su uno specchio e si vede da grande.
1: Bello. E sarà proprio all'interno dello spettacolo, diciamo, la Flash Dance accoglie un po' tutti, vero? Accoglie dai bambini piccolini,
2: sì,
1: che sono quelli che danno molta vitalità anche al dietro le quinte.
2: Anche troppo, però no, è giusto.
1: Sì.
2: Questo è fondamentale, maschi e femmine, fondamentale.
1: Assolutamente, fino poi ad arrivare a gruppi insomma di professionisti.
2: Diciamo che ci sono dei bei gruppi di ragazzi che hanno dai 15 ai 20 anni, che sono comunque ragazzi che stanno facendo un bellissimo percorso di studi, partendo appunto dalla danza classica, e che magari probabilmente potranno anche provare a fare qualcosa in più fuori dalla città.
1: Molto bello, tra l'altro, perché io ormai sono lì da 4 anni, lo vivo, e cioè la Flash Dance è un po' una famiglia. È un,
2: certo,
1: po' una famiglia, ci sono ragazzi che proprio si confidano con la Manola, gli raccontano quello che stanno facendo, perché sono cresciuti lì dentro, e poi li vedi che magari sono nelle foto dei saggi da piccoli, e poi magari si cimentano per aiutarti con i bambini più piccoli,
2: certo,
1: di adesso, e ce ne sono molti che fanno questo percorso.
2: Certo.
1: È un po' una famiglia anche per noi genitori, no?
2: Ecco,
1: un po' un punto di riferimento, perché io sono per esempio il prototipo della mamma che ha sempre difficoltà a venire a prendere i figli, quindi sempre in ritardo, e la domanda solita è: Manola, posso lasciarli un po' di più? Posso lasciarli un po' prima? E devo dire che la Manola e anche la Lella, che
2: la mamma
1: salutiamo
2: di tutti,
1: perché è la mamma della Manola, ma è un po' la mamma di tutti, sono sempre pronte ad accogliere, ad aiutare, a cambiarli, a rassicurarli, e questo è un po' veramente lo spirito che si respira,
2: sì,
1: alla Flash Dance.
2: No, io ci tengo tanto, Vale, lo sai, nel senso che prima di essere insegnanti si è persone, e la cosa più importante per me quando poi vai a scegliere un insegnante e che abbia anche dall'altra parte, nel lato umano, che sia veramente quasi un genitore, perché noi viviamo tanto con questi ragazzi.
1: Sono punti di riferimento. Dobbiamo posso essere, confermarlo, forse. Assolutamente.
2: Altrimenti sì, sì, sì. Si è professionisti a metà.
1: Senti, ora una mia curiosità. Come è nata la Flashdance?
2: La Flashdance è nata
1: quando
2: dopo...
1: lo sappiamo ormai, sì, 20 anni fa.
2: 20 anni fa, quindi precisi. È nata quando io, dopo un bel ciclo di esperienze, quindi dopo un bel periodo in cui ero fuori, che ballavo, studiavo a Roma, eccetera, eccetera, ho fatto tutte le mie cosine che mi andava di fare, decisi, ma perché? Poi alla fine era sempre stato un sogno, ti dico la verità, quello di poter trasmettere ai ragazzi tutto quello che ho vissuto io. Quindi ho detto, mi piacerebbe aprire una scuola che include tante discipline, perché appunto vivevo in questa scuola a Roma che aveva tante sale con tutti insegnanti e discipline diverse. Quindi ho detto, mi piacerebbe portare ad Arezzo una scuola omogenea, con più sale, con più discipline, e speriamo insomma di riuscirci. Piano piano sono partita con due sale, adesso oggi ne abbiamo 4, insomma, poi chissà, vediamo, però ecco, è nata così,
1: quindi per far vivere agli altri il tuo sogno.
2: Esatto.
1: Ai bambini che avevano lo stesso sogno, dargli la possibilità di viverlo appunto senza bisogno di andare chissà dove.
2: Esatto.
1: E ci sei riuscita, perché comunque la Flashdance al suo interno ha veramente un ventaglio di offerte inerenti alla danza incredibile.
2: Sì.
1: Beh, certo, raccontacelo.
2: Certo. Ovviamente si parte con la danza classica, perché la madre di tutte le danze, fa bene ed è giusto comunque anche a livello fisico intraprendere questo tipo di percorso. Poi c'è la danza modern, la danza contemporanea, che oggi spopola e è sempre in evoluzione, ma come tutte le danze. E hip hop. E poi abbiamo anche questa super break dance, che ha portato poi negli anni tantissimi maschietti, perché è difficile trovare tanti maschi in una scuola di danza.
1: E che tira anche su proprio,
2: certo,
1: lo sprint, no?
2: Certo.
1: Da veramente una botta di energia incredibile.
2: Certo, è vero. E quindi questo, abbiamo un po' tutto, sono sinceramente molto soddisfatta di quello che siamo oggi, appunto l'evoluzione. Sono passati tanti ballerini, tanti insegnanti nell'arco degli anni, però questo staff che abbiamo adesso è uno staff di insegnanti validissimo, qualificati, che hanno un bagaglio di esperienze non indifferente.
1: Sì, davvero, ce li vuoi raccontare gli altri protagonisti?
2: Sì, certo. Allora, la maestra Beatrice, che è con noi da circa 3 anni, è un'insegnante cubana, nasce proprio nella scuola di Cuba e poi ha girato tutto il mondo, in Spagna, ovunque, è una persona che veramente di danza classica ne sa tante. E ho avuto la fortuna io qualche anno fa di trovarla in una scuola di Roma, appunto stavo cercando l'insegnante, e sono veramente felicissima che oggi fa parte del nostro gruppo. Poi abbiamo sempre come new entry da qualche annetto, 2 o 3 anni anche lui, Franco Ciculi, che è un insegnante di contemporaneo, un ragazzo più giovane, bravissimo, che anche comunque lui ha fatto delle esperienze fuori Italia bellissime, quindi anche lui ne mastica di danza.
1: Il maestro Frank per
2: il
1: i ragazzi.
2: Maestro Frank per tutti, esatto. Poi abbiamo lo storico Emanuele Saulino, che viene da Firenze, per quanto riguarda la videodance, l'hip hop. E abbiamo Isabella Ximalai, che comunque si prende cura della parte più piccola dei bimbi di hip hop. E la nostra Nicole, che appunto è una ragazza che ho cresciuto io, che adesso ha 26-27 anni, che è con me da quando insomma era piccolissima. E poi abbiamo il nostro Andrea Bertocci, che si occupa di tutta la parte della break dance.
1: E abbiamo visto Achille illuminarsi. Achille, esatto. Chi è il tuo maestro di questi?
3: Andrea Bertocci.
1: Ti piace? Sì. Ti piace fare break dance con Andrea? E con i tuoi compagni? Quanto sei emozionato di fare il saggio, da 1 a 10?
3: 10. Sono super emozionato, soprattutto quest'anno, perché si fa 2 volte di fila e...
2: Certo, beh.
1: E sei molto contento?
3: Sì.
1: Ti piace andare a break durante tutto l'anno? Bene. Ma quest'anno, Manola, non ci si ferma a... allo spettacolo, no? C'è qualcosa la seconda sera che va oltre, perché tu, e ti ringrazio in anticipo per questo, perché sono personalmente coinvolta, hai organizzato anche un aperitivo solidale.
2: Certo, a me piace comunque unire laddove è possibile, sai, con un giorno soltanto riusciamo a fare un po' meno cose, però quest'anno, avendo due giorni, ho detto ma perché non organizzare una periscena solidale per il canile di Arezzo?

0: rispetto, di evoluzione, quindi, perché l'evoluzione passa anche dal rispetto.
1: Assolutamente.
0: E quindi ci sarà questo aperitivo solidale sempre presso il Teatro Petrarca venerdì 26 giugno per chi volesse partecipare, e poi vabbè presenteremo un po' le nostre attività durante la serata. E io ovviamente ti ringrazio per questo spazio.
1: Grazie,
0: per questo spazio.
1: Grazie
0: che ci hai dato.
1: Mancherebbe.
0: Senti, ma dopo 20 anni quanto sei emozionata? Achille ci ha detto 10, ma secondo me anche di più. E la Manola?
1: La Manola, si sa che nella fase dei preparativi siamo carichi di robe, di energia, e a volte non ci si sofferma neanche troppo a questo, però io sono sicura, come succede ogni anno, che dalle prove generali che partiranno la mattina del 25 sarà un'emozione unica, ma ti dico, è come... adesso io non ballo più e quindi sono emozioni diverse, però altrettanto grande è l'emozione di come quando salivo io proprio nel palcoscenico, sì. Vedere loro, tutto il lavoro che abbiamo fatto, no? Nell'arco dell'anno, tutti i loro preparativi, le loro cose, quindi per me è sempre allo stesso modo.
0: Tutti i legami che si creano poi, perché è veramente bello,
1: sì,
0: tutto questo,
1: sì,
0: con
1: sì.
0: I maestri, tra gli alunni, è veramente un brulicare di legami.
1: Sì. L'importante è mantenere sempre la serenità, perché ci sono dei contesti che si vanno un po' a perdere, si va a perdere la serenità, invece è la cosa più importante per i bimbi, per i ragazzi. Sono giornate di festa.
0: Cioè, assolutamente di festa.
1: Per carità, deve essere tutto per benino,
0: certo,
1: organizzato bene. Insomma, bisogna arrivare anche a dare loro serenità, gioia di fare questo.
0: E io credo che questo sia evidente nell'impegno che poi ci mettono.
1: Certo.
0: Io mi ricordo un Achille piccolissimo il primo anno fare ore e ore di prove, ti ricordi?
1: Me lo ricordo.
0: Ore e ore di prove senza battere ciglio, proprio con quella passione, con quella dedizione che sicuramente si respira nella vostra scuola.
1: Grazie, questo mi fa super piacere.
0: E questa è veramente un bel livello di evoluzione da quando sei partita. Te lo ricordi il primo saggio che ha fatto la Flash Dance? Quindi dove sei stata la fondatrice della Flash Dance e non la ballerina come prima?
1: Sì, pensa che il primo saggio, il Teatro Petrarca era ancora in restauro, quindi era chiuso, e lo abbiamo fatto al Teatro Politeama, che oggi non c'è più.
0: Ah, vedi?
1: Oggi non c'è più. Dopodiché siamo passati al palazzetto Le Caselle, abbiamo cercato di allestire tra virgolette più similmente al teatro, però rimaneva sempre comunque un palazzetto,
0: certo.
1: Però di alternative ne avevamo poche, perché noi facevamo sempre tante persone a vederci, quindi quello era lo spazio più grande, più idoneo, dove potersi esibire e far entrare tutte le persone.
0: Che insomma è fondamentale.
1: Poi ha riaperto il Teatro Petrarca,
0: che è la cornice migliore che possa esserci, certo. Assolutamente. Senti, quanti sono gli alunni quest'anno?
1: Allora, che fanno lo spettacolo sono 121, tra bimbi piccoli e bimbi più adulti, 121 bambini, ragazzi.
0: Sì. Beh, insomma.
1: Sai com'è? Poi, insomma,
0: una bella evoluzione.
1: Altro che.
0: Ce ne vorrà anche dietro le quinte, di impegno.
1: Soprattutto sì. Il lavoro dietro, sai.
0: Sì, ho notato, ho intravisto. Manola, allora noi ti ringraziamo.
1: Grazie a voi.
0: Ringraziamo te, ma ringraziamo anche Achille. Gli concediamo di fare un saluto ai nostri ascoltatori.
2: Ciao, io mi chiamo Achille, ho cominciato da 4 anni in breakdance, quindi ormai
0: sei un veterano.
1: Bravo. Sei bravo, questo
0: molto.
1: Sì, molto bravo e molto bello, vero mamma? Altro che.
0: Stai fermo Achille, per favore. Grazie Achille. E allora con Achille, ma soprattutto con Manola, l'appuntamento è per il 25 e il 26 giugno al Teatro Petrarca per lo spettacolo di fine anno di Flash Dance, e ricordiamo venerdì 26 per chi volesse l'aperitivo solidale.
1: Perfetto.
0: Manola, grazie
1: a te.
0: E non vediamo l'ora di applaudirvi.
1: Grazie mille.
0: Alla prossima.
2: Ciao.
3: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Valentina Giusti.

0: mai più.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di alcuni metodi per la conservazione di alcuni cibi. Cercate di comprarli a piccole dosi mano a mano che vi servono, evitando scorte eccessive che ammuffiranno facilmente. Avvolgeteli nella carta oleata di confezionamento, separati per tipo, e riponeteli nella parte del frigo più adatta a prevenire essiccazione, eccesso di calore o di freddo. È così che andrebbero trattati i formaggi che, se stagionati, andrebbero tenuti a una temperatura di 10-12 gradi centigradi, quindi nello scomparto più alto, mentre se freschi a 2-4 gradi centigradi, quindi nella parte bassa del frigo. Una volta aperta la confezione, il parmigiano va conservato in frigo a una temperatura di 4-8 gradi centigradi, possibilmente al riparo da cibi particolarmente odorosi. La parte grassa del formaggio infatti tenderà ad assorbire gli odori. Lo si può lasciare avvolto in una pellicola per alimenti, controllando che il frigo non sia eccessivamente ventilato e mantenga il giusto grado di umidità, ma per una conservazione migliore sono più indicati la carta o la stoffa. Ma se state pensando di congelare le erbe aromatiche, potete optare per una soluzione molto pratica che farà storcere il naso a alcuni puristi della cucina. Inserite ciuffetti di basilico, prezzemolo o altre aromatiche in foglia in un dito 2 di olio e congelate. Ricaverete pratici cubetti da utilizzare per condire al momento qualsiasi piatto. Tenute in freezer, poi le radici di zenzero saranno più facili da grattugiare e pelare al momento opportuno, perché meno fibrose di quando lo zenzero è fresco. Unico inconveniente: una volta congelate saranno difficili da tagliare. Se dovete farlo, meglio dividerle in pezzi prima di riporle in congelatore. Il classico sacchetto di plastica farebbe inumidire eccessivamente i funghi, che ammuffirebbero. Conservateli in una busta di carta, riposti in frigorifero o in un altro luogo fresco e asciutto. A proposito di pane fresco, andrà conservato in un sacchetto di carta o all'aria, al massimo coperto da un panno pulito, in ogni caso a una temperatura di circa 20 gradi centigradi e in un luogo asciutto. I sacchetti di plastica sono adatti al pane in cassetta, che contiene conservanti e difficilmente ammuffisce, mentre il pane cotto in forno, tenuto direttamente nella plastica o in frigorifero, tenderà a diventare gommoso da ammuffire più facilmente. Meglio, se lo si vuole conservare per 2-3 giorni, avvolgerlo prima in un sacchetto di carta, che ne assorbirà l'umidità, e poi nella plastica, che lo terrà al riparo dall'aria. Oppure lo si può congelare dopo averlo tagliato a fetti e aver rimosso tutta l'aria dai sacchetti da freezer. E allora, con queste informazioni e curiosità, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
4: Attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Meglio di no.
1: Flyspot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: avrò successo nella vita e nel lavoro, non sono ricco come loro.
1: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
2: Buon giovedì a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Pietro e le Donatella all'ascolto e non. Sono invece nati in data 30 luglio Andy Luotto, il cantautore Paul Anka, l'industriale Henry Ford, Gabriele Salvatores e Selvaggio Lucarelli. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno e che quindi hai visto la luce sotto l'ottavo grado del leone, sarai importante, ma dipende dal tuo oroscopo personale in quale modo si manifesterà questa tua importanza, nel bene o nel male. I tuoi sensi sono accesi, le tue passioni sempre pronte a scattare. È logico con queste caratteristiche che la tua vita sarà carica di eventi, emozioni, avventure e cambiamenti continui. Non ami essere troppo osservato perché nel tuo intimo vorresti pace e tranquillità, che però otterrai soltanto dopo anni, limitando i tuoi istinti e impulsi irrazionali. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la luna in acquario promette spostamenti piacevoli e incontri interessanti, esperienze formative e contatto con nuove idee. Poca abbondanza sul fronte delle conquiste, mettiamo il cuore in ascolto, chissà che non capti dei segnali. Toro, senza rimpianti né amarezza, lasciamo che un amore esca di soppiatto dalla porta di servizio per accogliere degnamente la persona giusta per noi. Se siamo in carriera, tocca sudare sette camicie per riuscire a stare al passo con i colleghi più agguerriti. Gemelli, gli eventi scorrono in un clima di idealismo e apertura mentale. Condividiamo con gli amici propositi di ampio respiro. Una giornata estiva da spendere come, dove e con chi vogliamo. Cancro, le priorità nel lavoro richiedono massimo impegno. Iniziative azzeccate aiutano a metterci in luce. Sentimenti in sordina, un legame affettivo o familiare è un nodo da sciogliere. La nostra vita ne può trarre grande giovamento. Leone, atmosfera nervosa sull'onda di tensioni tra l'amato e gli amici. La nostra attività ci mette del suo, alimentando incertezze e senso di precarietà. L'attitudine al comando dovrebbe prendersi una pausa. Dall'autorevolezza all'autoritarismo, il passo è breve. Vergine, impostiamo tranquillamente ora progetti che durano nel tempo, senza farci prendere dalla fretta. Qualche interferenza esterna potrebbe scombinare la nostra organizzazione, ma sono noie di breve durata. Bilancia, sostenuta dalla nostra fantasia e da una forte energia, la creatività va al massimo e stimola a esprimere il nostro potenziale in idee originalissime. Intesa profonda con un vecchio amico, con il quale ci lasciamo andare a piacevoli confidenze. Scorpione, le discussioni in famiglia sono all'ordine del giorno in questo periodo. Proviamo a cambiare registro per ascoltare una musica nuova. Cos'è questa frenesia sul lavoro? Forse è il tentativo di mettere ordine in varie faccende. Affrontiamo una cosa alla volta. Sagittario, vitalità e allegria ci danno la spinta per uscire e rispondere adeguatamente agli stimoli offerti dall'ambiente. Cupido è sensuale, i colpi di fulmine colpiscono là dove meno ce l'aspettiamo. Capricorno, è possibile che dobbiamo aiutare qualcuno, facciamolo senza fanfare né vanterie. Coltiviamo gli spazi liberi dal lavoro per rilassarci, specie se ultimamente ci sono dei contrasti con i colleghi. Acquario, amicizie e carriera danno soddisfazioni. In amore diamo un bel calcio al passato e via per ricominciare da qui. In ambito domestico la tranquillità è quasi un miraggio. Fra imprevisti, ostacoli e bisticci si discute animatamente. Pesci, il settore professionale vive un momento di crescita. I cuori in coppia fanno grandi sogni. Una storia fatta di emozioni attrae i single, ma cerchiamo di procedere con calma, non esponiamoci troppo. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente: niente è permanente in questo mondo malvagio, neanche i nostri problemi. Charlie Chaplin.
3: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: allacciate le cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.
1: E allora buongiorno, bentrovati a questo 13° appuntamento di Scoperte e Riscoperte di Gianni Brunacci, a cui diamo il buongiorno. Ciao Gianni.
2: Buongiorno a tutti, mi si vede? Non
1: sì,
2: mi si vede?
1: Ti stai nascondendo dietro un libro che...
2: Sono qui.
1: C'è il Pionta, ciao Gianni, benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Allora, stamattina mi sa che con quel libro giallo che ci hai visto, dovete sapere,
2: libro,
1: cari radioascoltatori, che Gianni si è presentato con un libro giallo che c'è scritto Pionta, il Vaticano Aretino.
2: Il Vaticano Aretino è un libro giallo, ma non è un giallo, o forse è un giallo, nel senso che non è risolto.
1: Come non
2: questo
1: è risolto?
2: Il problema.
1: Come?
2: Qui
1: il nostro Pionta.
2: Il titolo di questo libro, che tra l'altro è raro trovare, è di Angelo Tafi, che tutti conoscete come prete, studioso della storia locale tra Cortona e Arezzo, uno degli ultimi studiosi.

0: questo vuoto in diversi campi, perché non so, quelli che hanno la mia età forse lo ricordano, e Angelo Taffi ha fatto decine e decine di puntate in televisione divulgative a Teletruria insieme all'allor giovane, se ascolti senti, allor giovane rettore della Fraternità della Haiti.
1: Ma vai, il dottor Pierluigi Rossi.
0: Pierluigi Rossi aveva, se no, 30 anni, 25 anni, quando faceva programmi a Teletruria con Angelo Taffi. Lo accompagnava nei vari luoghi delle chiese antiche, più che altro le pievi, ma anche nelle campagne, insomma. E facevano questa trasmissione molto utile, un po' il discorso del maestro in Rai, no? Come si chiamava il maestro che faceva i programmi negli anni 60, insegnava a leggere e scrivere agli italiani.
1: È rimasto famoso, sì. Ora non mi viene chi era, ma insomma.
0: A me, però. Allora, Angelo Taffi ha svolto questa funzione di divulgatore scientifico, anche molto appassionato, quindi lui ha studiato tanto e ha pubblicato anche abbastanza. Su Arezzo in particolare ha pubblicato un libro che si chiama Arezzo, un altro che si chiama Immagini di Arezzo, che però riguarda l'Arezzo fuori dalle mura tarlatesche, insomma, il circondario della città. Io ce l'ho tutti i libri, e uno è questo che riguarda il Pionta. Questo penso che sia il più raro.
1: Ti metto anche in screen,
0: eccolo,
1: si vede
0: qua,
1: bene.
0: Eccolo qua.
1: Si vede un giallo.
0: C'è una tavoletta in prima pagina, vabbè, lì nella copertina.
1: Che cosa ci vuoi dire della montagna del colle quasi più amato degli aretini, dopo il Prato?
0: Anche se oggi è un po' meno amato per via di problemi che sono nati. Nel tempo.
1: E che non si eradicano.
0: Questa è una formella che ritrae il Pionta, no? Questa in copertina. Niente, una scultura. Però il discorso è questo che volevo fare. Angelo Taffi fa un libro di ben 200 pagine sul Pionta, che la cui storia comincia con gli Etruschi, come quella di Arezzo, e che non finisce, nel senso che il Pionta è sempre lì anche oggi, ma viene abbandonato come luogo importante di Arezzo, ma non di Arezzo e basta, d'Europa, poi vi spiego perché, nel 1232, se non vado errato, a memoria lo dico, perché il Duomo vecchio che lì era, diciamo, era stato costruito 200 anni, no, 400 anni prima, quindi nell'Ottocento, senza mille, si dice che sia stato costruito tra il 650 e l'Ottocento, insomma, siamo poco certi. Però di sicuro c'era il Duomo vecchio intitolato Santo Stefano e Santa Maria e e viene abbandonato questo centro su pressione del comune, che tende all'inurbamento, diciamo così.
1: Poi, c'entra niente i fiorentini, Ippolita degli Azzi, non c'entra niente.
0: No, in quel momento non c'entrano, nel senso che il potere aretino si concentra in città, va bene? E il Duomo diventa San Pietro Maggiore, perché voi tutti conoscete San Pier Piccolo, la chiesa di San Pier Piccolo, che
1: sicuramente ci sarà tanti ascoltatori, quelli che ti vedono, che la conoscono,
0: e altri
1: magari
0: conoscono,
1: quelli un po' come me, che insomma,
0: San Pier Piccolo è vicino, come la posso dire, vicino al comune relativamente.
1: Si chiama proprio così, chiesa di San Pier Piccolo.
0: Sì, il suo ingresso vecchio era nella via dove c'è il teatro il piccolo teatro.
1: Sì, Teatro Bicchieraia.
0: Via Bicchieraia. In via Bicchieraia c'era l'accesso a questa chiesa, il primo accesso di via Bicchieraia sulla sinistra.

0: sinistra per chi l'ha in bocca, è l'ingresso di San Pierpiccolo. Non c'è più. Sul muro si vede la scala che saliva all'ingresso.
1: Figurati, eh.
0: Cioè si vede il profilo della scala, ma l'ingresso attuale invece è in via Cesalpino, quindi di lato.
1: Di lato, sì.
0: C'è un guarda, portale.
1: Mi trovi impreparato, vabbè.
0: Vabbè, ma serve questa apposta. Era solo per dire così.
1: Per dire, ecco, ma ritorniamo sul nostro Pionti.
0: San Pierpiccolo era... diciamo per dire che c'era San Pier Grande, evidentemente. E San Pier Grande era al posto del Duomo attuale di Arezzo.
1: Ah, quindi c'era San Pier Piccolo, San Pier Grande, quindi ecco, ho capito.
0: San Pier Grande. Che era diventato Duomo nel tempo tra l'abbandono del Pionta, quindi come cittadella spirituale religiosa. L'abbandono del Pionta, ecco, vedete, questi sono i resti del Duomo.
1: No, vabbè, intanto che tu parli.
0: Questi sono i resti del Duomo vecchio, considerati tali, che abbiamo ritrovato con tombe, perché era stato costruito sopra una necropoli, quindi sopra un cimitero, insomma. Il Duomo venne trasferito nel 1233 in città, a San Piero Grande, a San Pietro Grande. Questa chiesa, che si chiamava, si chiama per convenzione grande rispetto al piccolo,
1: sì,
0: ma in realtà non era grande, era una chiesa poco.
1: Però era messa più alta, perché dove c'è il Duomo ora.
0: No, dove è il Duomo ora, ma nella parte più avanzata del Duomo.
1: Ah, ecco,
0: nella parte
1: capito, più avanzata. Sì. Mi sembra che l'avevi detto quando hai parlato
0: allora,
1: del Duomo.
0: Esatto,
1: sì.
0: Si cominciò a costruire il Duomo nuovo e San Pietro piano piano venne abbandonata per poi essere sostituita dal Duomo. Allora, nel 1233 il Pionta viene abbandonato. Tutto quello che è successo prima è molto confuso.
1: Non si sa, insomma.
0: È molto confuso. Le documentazioni sono, ma un certo numero ci sono. Per esempio, sappiamo chi erano i vescovi. Il primo vescovo d'Arezzo, Satiro, si chiamava. Satiro è stato vescovo prima di Donato, che era il secondo. San Donato.
1: Ah, San Donato, il nostro patrono.
0: Che
1: è...
0: santo non è, ma beato. Vabbè,
1: noi l'abbiamo fatto santo.
0: Ma beato.
1: Ma noi l'abbiamo fatto santo. I fuochi di San Donato, scusa.
0: Sì, noi tutto San Donato, ma San Donato non è santo.
1: È solo beato.
0: È beato.
1: Ho capito.
0: E Donato nel 300, quindi 300 epoca romana, 300 senza mille, senza
1: mamma
0: niente.
1: Mamma mia, quando mi porti indietro.
0: Donato è stato vescovo d'Arezzo, secondo vescovo d'Arezzo, e è diventato San Donato, diciamo, per gli aretini, perché è stato martirizzato, era martire, è stato decapitato.
1: Insomma, quella epoca loro non ce la passavano mai.
0: Non ce la passavano bene perché i cattolici non ce la passavano bene, erano in quel periodo i romani li tartassavano, e questa è la verità, quindi erano perseguitati, ok? San Donato, io continuo a chiamarlo San Donato anche se era beato,
1: va bene.
0: Praticamente è stato seppellito al Pionta. E da lì comincia una storia dove c'era già un cimitero, cioè avevano già cominciato gli Etruschi a seppellire al Pionta con la religione, insomma, con i pagani,
1: con i loro con gli dei, sì.
0: E praticamente San Donato è stato seppellito lì, e sulla sua tomba sembra, ecco che dico il primo sembra, però documentazione vera non c'è, se ne parla in qualche cosa, ma è stata costruita una cappella, praticamente una chiesetta piccolina dove si poteva pregare, ok? Questo all'inizio, quindi subito dopo la morte. Poi si dice che strada facendo quel posto, che è in collina, che è in vista di Arezzo e che è a un chilometro poco più dal centro di Arezzo, in linea d'aria intendo,
1: certo,
0: praticamente è diventato una cittadella religiosa. Come? non si sa. Come? Non si sa. Perché quello che noi sappiamo veramente viene da questo da questo affresco che è nel Palazzo Vescovile d'Arezzo.
1: Ah, questa sarebbe il, noi vediamo la foto del Duomo allora, di allora del Pionta.
0: Così si dice, però io ti dico che nel libro del Tafi
1: che io ho
0: e che ho letto, perché la differenza tra averlo e leggerlo un libro è grossa
1: sì. Tafi allora, cosa dice?
0: Tante persone hanno libri ma poi non le leggono.
1: Che dice questo Tafi lì?
0: Dice che San Donato il Duomo non lo dice, lui non riesce a individuare bene San Donato. Ma San Donato e il Duomo sono due chiese, come sappiamo tutti, coloro che si sono interessati del Pionta sanno che c'erano almeno due chiese e una che praticamente era dedicata a Santo Stefano, culto antico, a Santo Stefano e Santa Maria, e l'altra a San Donato, va bene? Però io poi leggo, vedo due foto, una è di quell'affresco che hai fatto vedere prima,
1: sì.
0: Solo in bianco e nero nel libro, va bene, ma non cambia niente, e una è di un tempio di San Donato, si trova a Vienna, va bene?
1: A Vienna?
0: Sì.
1: E che ci incastra con Vienna?
0: Vabbè, si trova a Vienna.
1: Cioè, la foto, sì, scusa.
0: Albertina.
1: Va bene.
0: Io non so dove, perché mi sono limitato a leggere il Tafi e non
1: ma che mi vuoi dire di questa cosa, per capire
0: che sono la stessa chiesa, si chiamano diversamente nello stesso libro, questo voglio dire. Voglio dire che la foto del Duomo vecchio c'è scritto bene nell'affresco
1: che io lo sto mettendo,
0: sì, nell'affresco, esatto, che tu hai messo sotto c'è scritto Duomo vecchio molto chiaramente,
1: ok,
0: che poi non è questo, è un altro, ma è uguale, è sempre nel Palazzo Vescovile. Il tempio di San Donato invece, tempio di San Donato, è a Vienna, ma è la stessa chiesa.
1: L'hanno fatto uguale, scusa.
0: Che uguale? Due chiese uguali.
1: Se San Donato, no, cioè, mi viene da dire così. No, e quindi c'è un errore storico, così, secondo te?
0: Ma ce n'è più di uno, altro che a me mi dispiace per Angelo Tafi, ma c'è una confusione in questo libro che tu non hai idea.
1: Avrà ci avuto sono, anche lui le sue fonti un po'
0: sovrapposizioni,
1: così.
0: Sovrapposizioni.
1: Ci sono smenti. Quindi diciamo così, si riconduce il Duomo del Pionta con la chiesa di San Donato a Vienna. Cioè sì, si assimila, si accomuna.
0: Si accomuna. Allora, noi sappiamo che c'è stato il Duomo. Questa è una certezza.
1: Sì.
0: E anche che c'è stato un qualche luogo dove celebrare San Donato, va bene?
1: Certo.
0: Però non si sa dove fosse questa sepoltura di San Donato e non si sa che chiesa ci sia stata fatta sopra. Si ha menzione però che nel 1000, intorno al 1000, è stato incaricato l'architetto principale dell'epoca, ma principale veramente, che si chiamava Maginardo, di realizzare una chiesa proprio per San Donato come luogo di culto. E Maginardo doveva realizzare questa chiesa e pare che l'abbia realizzata, perché lui l'ha progettata. Poi, subito dopo il progetto, è stata fatta, perché dopo 30 anni è stata inaugurata.
1: Per quei tempi, voglio dire, 30 anni.
0: Sì, è stata inaugurata velocemente. Dopo. Ed è stato incaricato di fare una chiesa che somigliasse a San Vitale, che è a Ravenna in realtà. Certo, va bene?
1: Certo.
0: Sì, perché l'architettura che andava per la maggiore in quel momento.
1: Allora può tornare che tu c'è una chiesa a Vienna similare, no?
0: No, questa è un'altra cosa. Questa non è la chiesa San Donato. Cioè
1: è quello il problema.
0: Somiglia a San Vitale. E in teoria gli somigliava la chiesa di San Donato. Questo è il Duomo. Questo probabilmente è il Duomo.
1: Probabilmente.
0: Anche perché corrispondono le tre absidi, una grande e due piccole laterali, si vede nell'affresco, al Duomo. Perché se guardate la pianta del Duomo, cioè di quello che abbiamo trovato noi, che pensiamo essere il Duomo,
1: ti metto in
0: con gli scavi degli anni 60, è stato rinvenuto degli anni 60 e 900.
1: Alzala un po' che si vede, sì.
0: Nel Novecento.
1: Esatto.
0: È stato rinvenuto con gli scavi il Duomo. Allora, il Duomo vecchio era fatto più o meno compatibilmente con quello dell'affresco.
1: Sì,
0: compatibilmente, cioè a tre absidi, tre navate. Era una chiesa piccola. Al contrario di quello che sembra nell'affresco, guardando
1: le persone
0: sì, e le dimensioni, in realtà era lungo quanto è alto il Duomo attuale. Pensate questo.
1: Ah.
0: Era lungo quanto è alto il Duomo attuale.
1: Era poi una
0: era
1: cosa
0: più, era
1: sì,
0: corto,
1: sì, sì, esatto.
0: Era abbastanza piccolo, tre navate. Infatti qualcuno si è anche sorpreso di questa cosa. In realtà noi abbiamo trovato le fondamenta, o diciamo buona parte delle fondamenta, e molte tombe. E
1: fondamenta
0: poi,
1: che sono queste,
0: sì,
1: che li vediamo, sì.
0: E molte tombe, quelli sono sepolture sotto vabbè, ora è inutile descrivere.
1: No, vabbè.
0: Comunque, ci sono alcune tombe che sono state tolte da lì e messe nella chiesa Santo Stefano.
1: E poi le pietre saranno state prese da questa chiesa, no? Per rifare le altre cose, insomma. Cioè,
0: sono
1: io credo
0: state
1: che
0: prese, non c'è rimasto niente.
1: C'era il recupero anche allora.
0: No,
1: insomma,
0: anche dalle tombe hanno rubato quello che c'era dentro. Perché le tombe più povere, che sono fatte con tegole messe a capanna, ok? Tegole a capanna. Quelle non c'avevano niente dentro, ma c'erano delle tombe che avevano una struttura, va bene, un cassone di marmo, riadopravano le lapidi, ci facevano le tombe, cioè, ci sono insomma tombe dove c'erano dentro gioielli,
1: e quindi andavano a
0: vasellame.
1: Certo.
0: Allora sono state trafugate tutte, è sparito ogni cosa tranne una tomba è rimasta intonza?
1: Bello.
0: Sì, intonza.
1: Bella questa.
0: Dire,
1: bello, non lo conoscevo.
0: Non toccare.
1: Non toccare, intonza.
0: Perché era sotto il muro della facciata del Duomo.
1: Ah, quindi non ci si poteva andare.
0: Esatto. Allora, quando hanno fatto gli scavi, l'hanno ritrovata, l'hanno scoperta.
1: E che c'era?
0: E l'hanno svuotata. Era di una bambina. Perché c'ha ancora i denti da latte. Quindi hanno trovato qualche dente da latte. Questa bambina, però, nella tomba della bambina c'erano due bracciali d'oro, due orecchini pendenti con, non mi ricordo, pietre preziose che calavano.
1: Quindi era di una famiglia nobile,
0: agiata
1: insomma, no? Sì.
0: Quindi poi c'aveva un velo d'oro davanti al viso. Quindi era stato fatto una tela praticamente con l'oro,
1: ma che
0: sottilissimo, e ne sono rimasti frammenti, pezzi, piccoli pezzi, e insomma, e hanno trovato lo scheletro c'era, e quindi è l'unica tomba che dagli scavi che sono stati fatti al Pionta, che dovete sapere che gli scavi del Pionta che hanno ritrovato le fondazioni di quello che si dice essere e senz'altro è il Duomo vecchio, gli scavi sono degli anni 60, quindi del 1960 e 74, poi in seguito diciamo sono stati fatti degli studi scientifici che però non hanno portato granché. Negli scavi sono stati ritrovati dei pezzi di pavimento, di pavimentazione del Duomo.
1: Intanto io metto delle immagini.
0: E tu hai delle immagini più avanti.
1: Le
0: scusa.
1: Vediamo, prego.
0: Ecco, queste sono frammenti del pavimento.
1: Era
0: del Duomo.
1: Mosaico.
0: Esatto.
1: Era un mosaico.
0: Era tutto il pavimento a mosaico. Deve essere stato spettacolare.
1: Bello, guarda, cavalli addirittura.
0: Deve essere stato spettacolare. Il pavimento però che è stato ritrovato con gli scavi era solo, guarda, noi due ce lo possiamo permettere di guardare, era solo questo,
1: sì,
0: in tutta la chiesa.
1: In tutta la chiesa, una parte.
0: Una piccola
1: ma
0: parte.
1: Ma era stato portato via anche quello?
0: No, è chi ha fatto gli scavi che l'ha preso e l'ha messo in Santo Stefano. Queste, le foto che chi può vede, sono dei reperti di pavimento che sono in Santo Stefano.
1: Santo bello, cioè cesellato così, sì, cioè, sì. Il mosaico così è una cosa.
0: Pensa tutta la chiesa, anche se non era grande, però era bello.
1: Era bello, sì.
0: Il Santo Stefano, che è la chiesa attuale, lì a Pionta,
1: che è. Ce n'è uno che assomiglia un po' alle chimere, No, sì, non sono chimere.
0: No, sono fiere, ma non so cosa. Comunque, è stata fatta una chiesa nel 1600 in realtà, dal vescovo Usimbardi, che è questa, è Santo Stefano, questa, lo dico per chi vede le foto.
1: Dov'è questa chiesa?
0: È a Pionta, lì accanto agli scavi, vicino agli scavi del Duomo. Santo Stefano è l'intitolazione.
1: C'è anche i pezzi di pavimento che tu hai visto.
0: Esatto, quelle delle pareti,
1: sì,
0: vedi?
1: Sì, sì, esatto.
0: E questa è stata fatta nel 1600 dal vescovo Usimbardi, è stata e lo sappiamo per certo che sta nel 600, capite? Nel 600 è documentato. C'era la lapide che hai fatto per un attimo vedere prima, che indica e scrive, nella lapide c'è scritto che il vescovo ha fatto edificare questa chiesa.
1: Ora, questa è il latino, la lapide, quindi
0: sì,
1: Petrus,
0: ma si capisce,
1: Simbardius,
0: Usimbardius,
1: sì, la V era sì. Così. Princeps, era un principe questo.
0: Sì, sì, vabbè, era un vescovo, ma insomma. il vescovo era anche il signore della città,
1: Ma non era una
0: ah no, nel 600 cosa... no, nel 600 no, non lo era più.
1: Quindi non era una cosa clericale?
0: Sì, sì, sì, sì. Allora, la diocesi praticamente ha fatto costruire Santo Stefano.
1: Questa è la chiesa che vediamo, esatto, questa foto qui è
0: esatto, Santo Stefano, sì, che è a Pionta.
1: Ok.
0: E che è praticamente la stessa intitolazione che aveva il Duomo Vecchio. Perché il Duomo Vecchio era intitolato Santo Stefano e Santa Maria.
1: E questa l'hanno riportata la stessa.
0: E la Maria si presume che sia arrivata dopo, per il culto delle Anache.
1: Ah, perché Santa Stefano e Santa Maria,
0: Sì, il Duomo Vecchio.
1: Esatto, così qui c'è ancora immagini che tu hai preso da dentro, mi pare.
0: Sì. Così si dice che sia Santa Stefano e Santa
1: perché
0: Maria.
1: Perché tutta questa leggenda, questa cosa?
0: Perché c'è documentazione, questa verità. Che cos'è il Pionta? Sapete che il Pionta non era neanche il Colle attuale.
1: E cos'era?
0: Ma era una zona ben più ampia, coltivata a campi, probabilmente recintata, perché questa parola sembra derivare da una parola longobardo
1: Pionta,
0: tedesca, insomma, del nord Europa, che voleva dire recinto.
1: Pionta.
0: Sì, non
1: sì, vabbè, non proprio
0: non era
1: Pionta,
0: questa
1: sì, vabbè,
0: la parola, però gli somiglia. Scusa, non so se posso far vedere.
1: Lo puoi
0: ci
1: vedere.
0: Ci sono
1: così.
0: Gli ori della bambina nella tomba.
1: Eccoli qua,
0: nella
1: questo tomba. Magari sì. Lo vediamo anche con quei pezzi di velo color oro, sì, esatto.
0: Allora, dicevo, il Pionta si considera, almeno Taffi considera, dopo aver studiato, non mica che ha scritto a caso.
1: Però
0: non
1: lui è quel libro lì quando l'ha fatto, scusa.
0: Questo sarà dell'80.
1: Ah, vabbè, sì, diciamo. Io non so se ci sono state poi delle scoperte.
0: Del secolo scorso.
1: Non so se ci sono state delle scoperte poi dopo. Che
0: te lo dico subito. No, è del 95.
1: Allora, abbastanza recente, sì.
0: Finito di stampare nel mese di gennaio.
1: Ecco, senti, vediamo se c'è una. Cos'è una. Come si chiama questa qui? Una bara? Che è questa?
0: Sì, sì, questa è una tomba rinvenuta lì. E riportata qua dentro,
1: mamma
0: dentro
1: mia,
0: Santo
1: tutti
0: Stefano.
1: In pietra,
0: sì, dentro Santo Stefano. Una delle due o tre, perché ripeto, c'è stato un
1: l'hanno riutilizzato.
0: Porta via tutto praticamente. Di lapidi leggibili ce ne sono.
1: Senti, ma di questa leggenda, storia leggenda di Ippolito degli Azzi, che aveva fermato i fiorentini proprio al Duomo, cioè proprio che allora il Duomo era lì al Pionta. È una storia, dice così.
0: No, allora i fiorentini
1: fuori.
0: È vero che i fiorentini Cosimo I, l'amico di Vasari
1: dopo Campaldino, quando c'è stato?
0: Campaldino in 1290.
1: E poi vennero le Fiorentine d'Arezzo, ma ci fu Ippolita degli Azzi che li tenne fuori, insomma, capito? E fu la rivincita degli Aretini.
0: Ma chi li tenne fuori?
1: Ippolita degli Azzi.
0: Non li tenne fuori proprio per niente.
1: Ah no, non ci smitare questa cosa. Io sono un fan di Ippolita degli Azzi, lasciamela fare.
0: Perché Pier Saccone, che allora
1: che
0: comandava ad Arezzo, ha venduto Arezzo a Firenze.
1: Sì, va bene, questo che l'abbia venduto poi, però lei si è combattuta, ha spronato gli aretini rimasti.
0: No, i Fiorentini, dopo la seconda volta che gliel'ha venduta, perché era tornata a proprietà d'Arezzo, però la seconda volta nel 1380, e praticamente, 386 mi pare, sono rientrati ad Arezzo. E sono diventati padroni definitivi di Arezzo.
1: I medici erano allora, o i medici vengono dopo?
0: No, dopo vengono. Però sono diventati padroni definitivi e hanno fatto il peggio che si poteva.
1: Ci hanno portato via la chimera, quello sappiamo.
0: Ma no, la chimera, a parte la chimera che è arrivata dopo, perché l'abbiamo ritrovata negli scavi dopo.
1: Sì, sì, questo me lo
0: ma ricordo. In realtà hanno raso al suolo la città hanno antica, come io ti ho detto qualche puntata fa, che era al Prato. Al Prato c'era la città antica.
1: È stata la fortezza del resto, scusa.
0: Ma è stata fatta con le pietre della città antica d'Arezzo.
1: Figurati.
0: Infatti la fortezza come si chiama?
1: Fortezza d'Abbasso.
0: No, quella è Firenze. Arezzo come si chiama?
1: Non me lo dire che non mi viene. Fortezza Medicea, no?
0: Medicea. E quindi dei medici.
1: I medici, sì.
0: I medici hanno fatto quello.
1: Però anche i fiorentini hanno la loro fortezza d'Abbasso, quindi, cioè.
0: Dentro la fortezza d'Arezzo c'è stata inglobata anche una porta di Arezzo, che è quella dell'angelo, che si vede ancora, anche se c'è solo la nicchia, perché l'angelo non lo vedete perché è al museo medievale.
1: Ascolta Gianni, tu che sei su tutto, mi pare di aver capito in qualche trasmissione che i fiorentini, per far vedere che insomma avevano sottomesso, c'è un'immagine che c'è un piede su, cos'è? Cos'era quell'immagine?
0: Hanno fatto meglio, hanno buttato giù ogni cosa.
1: Sì, ma c'è un'immagine con una, cos'era? Un'aquila, una cosa che schiaccia?
0: Non so.
1: Beh, vabbè, la devo ritrovare, vabbè.
0: Allora, i fiorentini hanno demolito il Pionta.
1: Sì, insomma, comunque io sono
0: quello che c'era al Pionta, che c'era rimasto dopo il 1230, abbandonato.
1: Io te lo ritroverò il Pionta degli Azzi, ricordatelo.
0: In abbandono il Pionta è stato demolito definitivamente dai fiorentini da Cosimo I intorno al 1560. Allora, il Cosimo I ha demolito il Pionta e ha demolito la città, quello che rimaneva del potere di Arezzo di prima, perché è una vendetta quella che ha fatto Firenze, è un dire prendiamo il potere noi, voi non ci tornerete più, vi radiamo al suolo, vi radiamo al suolo, la città col comune antica che era su in cima, c'erano tipo 16 chiese dentro lo spazio del Prato.
1: Comunque poi tra degli Azzi all'indomani della disfatta di Campaldino restituire l'orgoglio ad Arezzo l'11 giugno del 1289 alla capo Ghibellina. Tuttavia, noi abbiamo questa cosa.
0: Sì, ma non è durato.
1: Lo so che non è durato, ma
0: perché 10 anni dopo Pier Saccone ha venduto Arezzo.
1: Ma questo è ovvio, però i fiorentini si arrabbiarono. Dice: ma come? Donna ci tiene fuori, una retina ci tiene fuori.
0: In realtà
1: gli rubarono anche il figlio, lo sai, rapirono il figlio. Chi lo rapì era, guarda caso, dopo si innamorò di lei.
0: Sì, ce l'ho messo io nelle foto.
1: Siamo ormai arrivati. Che volevi mettere le foto?
0: Dove siamo arrivati?
1: Siamo arrivati, che sono 30 minuti.
0: Diciamo.
1: Sì, hai parlato di Pionta, ti è passato il tempo.
0: Allora, fermi tutti. No, sono già 30? Sono già 30?
1: Sì, ma non importa, vai, continua.
0: Allora, volevo solo dire che dici dovrebbe essere un'immagine della cacciata dei diavoli da Arezzo 18, e se non ce l'ho messa sono
1: penso che tu non ce l'abbia messa, perché
0: se non ce l'ho messa sono un cretino.
1: No, vabbè, lascia perdere. No, non c'è Gianni.
0: Allora
1: posso andare a vedere sulla tua cappennetta, ma non c'è.
0: Voi conoscete questa immagine che qui vi posso far vedere solo in bianco e nero, ma io ho fotografato a colori e si vede molto meglio.
1: Guarda, io guardo se c'è la cacciata dei diavoli in mano, cacciata dei diavoli.
0: Che ritrae San Francesco. C'è la mia mano sopra.
1: aspetta che c'è la metto in screen, vai. Ok, allora, un modo di fare l'immagine
0: si vede
1: la caccia dei diavoli, quella di San Francesco. Sì,
0: San Francesco è Assisi,
1: sì,
0: nella basilica superiore,
1: sì.
0: Ok, e si vede Arezzo dentro le mura,
1: sì,
0: con i diavoli soprastanti.
1: I diavoli chi erano, i fiorentini?
0: E i diavoli.
1: Diavoli, insomma.
0: No,
1: diavoli.
0: San Francesco è precedente.
1: Vabbè.
0: No, non è tanto precedente. È quando noi avevamo già perso a Campaldino.
1: Ecco, pensa te.
0: E quello di sinistra, però, è una chiesa, come potete vedere, fuori dalle mura. Aia, ho toccato
1: il microfono. Ci hai ammazzato.
0: È una chiesa fuori dalle mura.
1: Quella allora sarà il pionta.
0: Quello è il pionta, quello è il duomo vecchio.
1: Finalmente abbiamo svelato questa.
0: Ma in realtà non c'è scritto, non è che c'è documentato. Noi vediamo una chiesa fuori dalle mura importante quanto la città, e quindi è senz'altro il pionta. Perché il pionta è stato il centro cattolico più importante,
1: guarda,
0: d'Europa.
1: Io faccio una cosa,
0: esatto,
1: se ci riesco faccio una cosa, prendo la cacciata dei diavoli di San Francesco, la cerchiamo su Discovery Arezzo, lo diciamo, che tra l'altro è un portale aretino, quindi a noi ci fa anche piacere.
0: Sì, io mi dispiace, l'ho fotografata ma ora non l'ho portata.
1: Allora, vediamo se riesco a metterla in screen, è un po' come viene, però insomma, vabbè, la vediamo. La cacciata dei diavoli di San Francesco.
0: Come vedete, davanti a San Francesco c'è Arezzo con i diavoli sopra, in realtà.
1: Ora questa non si vede su questa
0: foto. A sinistra c'è una chiesa che è fuori dalle mura.
1: Si dovrebbe vedere molto meglio con questa immagine qua, eccola qua.
0: Totale.
1: Me la allarga tutto. Eccola qua, finalmente. La cacciata dei diavoli e quell'altra a sinistra c'è una chiesa che però non ce l'ha quelle tre absidi, quelle tre cose che...
0: Ce l'ha, qui si vede solo l'abside principale.
1: Ah, tu dici che quell'altro non
0: ma
1: si
0: è
1: vede.
0: Più laterali sono più laterali. C'è una pianta fatta dal giovane...
1: Vasari.
0: Bravo. Vedi che
1: da dopo 13 puntate riesco a prenderne una.
0: C'è una pianta che è in teoria, teoria della chiesa di San Donato, fatta dal giovane Vasari.
1: Va bene questo.
0: Però non la ritrovo. C'è qui nel libro.
1: Va bene,
0: chiudiamola qui. Ma il centro Arezzo, il pionta, è stato uno dei centri cattolici più importanti d'Europa. Insieme a Tours in Francia, Arezzo è stato un posto eccezionale. Ci si studiava, c'era un ambiente di studio cattolico che di altissimo livello.
1: Quindi.
0: Tanto che nel 1213 è stato abbandonato per rientrare in città. E nel 1215, quindi due anni dopo, è nata la terza università d'Europa, Arezzo.
1: Ah, bello questo.
0: Perché la prima università era a Parigi, la seconda Bologna e la terza è stata Arezzo, con un professore venuto da Bologna per fondarla.
1: Che bello questo.
0: E viene subito a seguito del Pionta, perché il centro vero di studio era il Pionta. Ha abbandonato quello, hanno dovuto cercare di farne uno nuovo, e farne uno nuovo voleva dire chiamare un professore dell'università di Bologna a sistemare le cose, a organizzare, dove vicino a San Pierpiccolo, ecco che te l'ho nominato prima.
1: San Pierpiccolo era su in alto.
0: No, San Pierpiccolo è quello della Bicchieraia, sì. L'università è nata lì nel chiostro praticamente di San
1: Come è legata la storia d'Arezzo con tutte queste cose?
0: Nel 1215 circa.
1: Noi ci si lamenta oggi che c'è tutte queste cose, no? Visto stabili della curia di qui di là che vanno da una parte a quell'altra, e anche allora era così, insomma.
0: Era così. Lì c'è stato proprio un movimento importante.
1: Va bene, Gianni, io ti ringrazio di questo viaggio che ci ha fatto fare.
0: È l'ultima puntata.
1: L'ultima puntata di questa serie, vediamo un po'
0: tutti.
1: Che cosa faremo, insomma, più avanti. Grazie.
0: Vediamo intanto se questa serie la mettiamo bene su YouTube in modo che tutta insieme si
1: mette tutta insieme, si sta facendo. Grazie Gianni Brunacci, giornalista, fotografo aretino, studioso, insomma, Gianni
0: videomaker,
1: per chi
0: molto,
1: ne ha chi
0: ora
1: ne fa?
0: Ho molto videomaker.
1: Va bene, ciao Gianni, grazie,
0: buona giornata a tutti.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è giovedì 30 luglio 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, alta tensione sulla sicurezza, estesi i riconoscimenti facciali con l'intelligenza artificiale, scontro in Senato, furia di Trump su Teheran, colpiremo duro, l'Arabia con gli Stati Uniti nella guerra all'Iran. Grillo torna e attacca il Movimento 5 Stelle, pensano solo alle poltrone, la replica di Conte. La Repubblica, identificazione facciale e blitz del governo, Palazzo Chigi forza per approvare un decreto sul controllo delle persone con l'IA, aggirate le regole Unione Europea, Bruxelles accende un faro, l'opposizione grande fratello, il vaffa antipolitico di Grillo al Movimento 5 Stelle ha perso l'identità, anche l'Arabia in guerra, attacco all'Iran con gli USA. La Stampa, scontro sui controlli facciali, sprint del decreto che cambia la videosorveglianza, PD e Movimento 5 Stelle contro la norma che amplia i poteri alla polizia, imprese al nord, ecco il piano taglia burocrazia, esecutivo apre le richieste delle regioni, pronte le aree di accelerazione, allarme stipendi al di sotto dell'inflazione. Il ritorno di Grillo, i 5 Stelle pensano solo alle poltrone, la polemica. Il Fatto Quotidiano, lorsignori scudati, cittadini schedati, due giustizie del Masto Salvo, controlli facciali in piazza, l'Ucraina peggio dei Balcani, 2-3 milioni di armi in vendita. Il Resto del Carlino, Iran e la guerra si allarga, in campo anche l'Arabia, raid di Teheran sulla Giordania e Egitto, colpite 3 navi nello stretto, Riyadh attacca in Iraq, l'ira di Trump, risponderemo con forza, il politologo Keppel, Ucraina, Golfo, fronti collegati, legge elettorale in intercettazioni, maggioranza ancora in stallo, scontri a Bologna, 12 indagati, riconoscimento facciale è lite. Il Messaggero, riconoscimento facciale con l'IA è polemica, il governo presenta il decreto, ira delle opposizioni, Trump, reazione dura ai raid di Teheran, anche sauditi in guerra, attacchi alle basi USA in Germania e Hormuz. Italia, perdonami, torniamo a vincere, torna Mancini, le scuse del CT dopo l'addio del 2023, la missione del direttore tecnico Ranieri, riconquistare i bambini. La Verità, follia, più reati fa più resta in Italia, l'incredibile storia di un nigeriano, le leggi non servono se non si applicano, la regione Puglia ha spinto per far chiudere l'Ilva, si oppose in giudizio alla società che voleva salvare l'area a caldo, da Movimento 5 Stelle AVS si continua a strizzare l'occhio agli sfascisti, no TAV. Il Giornale, il vaffa di Grillo a Conte, la resta dei conti nei 5 Stelle, il fondatore torna in campo per far fuori il segretario del partito, doveva cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro, l'ex premier in imbarazzo replica, lui considerava Draghi un grillino, 2 italiani su 3 sì alle preferenze, Forza Italia contro Meloni, blitz sulla legge elettorale, ecco l'ultimo sondaggio, il quadrilatero del terrore, no TAV, nei weekend pronti nuovi assalti. Libero, bomba di Grillo sul campo largo, il comico fa a pezzi Conte soci, la politica li ha cambiati, apre un nuovo movimento, per i sondaggisti un altro partito grillino varrebbe il 3,5%, una grana enorme per Dem e Movimento 5 Stelle. I notav arrestati legati al centro sociale coccolato dal PD, filmare Mancini costa 500 euro, indagato il vannacciano megafono del generale con i suoi 50 giornali. Il Tempo, il grande vaffa, torna Beppe Grillo e bullizza Conte e Movimento 5 Stelle, la politica li ha cambiati, si sono montati la testa e ora Giuseppe trema per i simboli e per le possibili nuove iniziative politiche del Como e dei fuoriusciti. Stretta antiviolenti, la proposta di legge di Fratelli d'Italia, altro che medici e giornalisti uccisi, erano affiliati alle milizie di Hamas. Il Manifesto. Re-education Channel, la destra alza il tiro alla repressione, schedature video per l'IA per chi passa nei luoghi delle proteste a partire una settimana prima. È un nuovo reato, associazione a delinquere per gli scontri di piazza, anche se l'associazione non c'è. Iran, la guerra che si è già allargata, la Repubblica Islamica colpisce la Germania, attacco congiunto Riyadh e Washington in Iraq. Avvenire, le rose e le spine, la vita dei venditori di fiori, dal Bangladesh all'Italia pagando per lavorare e per i favori. Parla il PM Storari sul caporalato responsabile di aziende, ma troppi fanno i spettatori. I tossici dipendenti potranno scontare la pena in comunità, la svolta è il nodo dei posti. La sfida di Putin inizia dalle urne. I Javinsky, fondatore di Jaklobo, chiediamo la tregua in Ucraina e i giovani ci ascoltano. Il Secolo d'Italia, lui è peggio di me. Beppe Grillo ammette il fallimento suo e di Conte. I palazzi hanno cambiato i grillini. In primo piano, lavoro, ancora segnali positivi, cala la richiesta della cassa integrazione dell'11%, giù anche la Naspi. Manifesto antisemita affitto alla sede RAI, l'intimidazione al giornalista Brunori dopo gli attacchi della sinistra. Tolleranza zero, no, dopo raid dei no TAV, l'associazione delinquere per chi devasta, la legge targata Fratelli d'Italia. Un'occhiata adesso alle prime pagine dei quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, da Livorno. Pestato a 18 anni da tre giovani, colpito alla testa con una bottiglia, aggredito dopo la discoteca, la madre, 12 punti di sutura. Piombino, rotaie, parte l'iter per la variante urbanistica, l'accordo di programma sblocca il percorso per il revamping dell'impianto. Andiamo a Bagni di Lucca, ragazzo annega nel torrente di fronte a due amici, deceduto un 27enne che stava facendo il bagno nel Lima. Montignoso, aggredito dal branco dopo la serata nel locale, il racconto della madre del 18enne, gli hanno spaccato una bottiglia in testa. Da Pisa, 7 milioni per proteggere la costa, nel 2027 gli interventi, la regione stanzia le risorse per i lavori strutturali alla Cella 4. Pontedera, Tari, scattano gli aumenti fino al 4% in più, in consiglio comunale il piano dei rincari, la bolletta cresce meno della media. Andiamo a leggere adesso il Tirreno da Grosseto, rottamazione per 54 milioni, sale la polemica, è un condono, via libera del Consiglio al taglio dei debiti verso il Comune, sempre da Grosseto, San Francesco, i frati posticipano l'addio, ieri le novità dei fedeli in chiesa, il servizio pastorale sarà gestito con la diocesi. Da Prato, Tari, anche i commercianti criticano il Comune, oggi in Consiglio il voto Targhetti promette rivelazioni. Pistoia, politiche 2027, iniziano le grandi manovre, Marco Nicolai in pole per il PD, Benesperi verso Forza Italia, Fratelli d'Italia conferma Gori. Vediamo poi Firenze e la Repubblica. Montedomini difende la sua linea, agiamo come impresa autonoma, documento del CDA, rispettata la legge, i proventi delle locazioni indispensabili per mantenere l'equilibrio economico. Due avvocati incaricati di tutelare l'immagine dell'ente. Corriere di Siena, coppia rapinata in casa, banditi a volto coperto forzano la porta con il piede di porco e prendono ore catenine, il drammatico racconto. Un patto contro il caporalato, no allo sfruttamento, autorità civili e militari di Siena e Grosseto hanno siglato il protocollo. Parliamo poi dei disagi in via Cavour, l'asfaltatura e della domenica che tratta dei bosseli per la giosta del Saracino Sarteano, la manifestazione entra nel vivo. Corriere di Arezzo, vediamo, mettiamo in taglio alto, Corriere di Arezzo, Aboca premia i lavoratori, busta paga più pesante a luglio, 925 euro per i 1400 dipendenti che hanno raggiunto 3 obiettivi su 4 nel 2025. Il Borro e i ragazzi speciali, partner per i cibi bio qualità, zaino pieno di droga arrestato a Cortona e poi via Fiorentina senza risposta, tempi e costi, Gamurrini prende tempo. Andiamo alla Nazione di Arezzo, rotatoria fiorentina, tempi più lunghi, i lavori eterni accendono il Consiglio Comunale, costi saliti oltre 12 milioni ad agosto, il cronoprogramma. Preso il piromano della carbonaia, denunciato argentino di 54 anni, fondamentale le immagini delle telecamere di Radio Fly. Entriamo in cronaca, via Fiorentina i tempi si allungano, Gamurrini troveremo la soluzione e dal quartiere esplode la protesta. Tari, l'aumento c'è ma rallentato, sanatoria per chi non ha pagato, opere PNR salve, c'è la proroga, furto, inseguimento spari in A1, il PM assolvete il poliziotto ma la difesa del ferito si oppone, incendio, le telecamere lo inchiodano, le indagini lampo per il rogo, indagine in ampio per il rogo dopo il volto del fenomeno della carbonaia, pochi giorni dall'incendio che sabato aveva interessato in terreno nella zona industriale della periferia di Arezzo. Andiamo poi alla pagina successiva e vediamo il maxi blix antidroga. In manette è sceso dal treno, aveva 2,8 kg di cocaina. I carabinieri hanno fermato alla stazione in 38enne residente ad Ancona, secondo casa Terontola, con lo stesso modello. Ora è in carcere ad Arezzo. Bene, finisce qui la stampa di Radio Fly di oggi, giovedì 30 luglio 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly. Rassegna stampa.
2: Sono le 12:11.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si allargano ancora le ostilità nel Golfo. Nella notte nuova raffica di raid statunitensi contro l'Iran in risposta agli sventati attacchi missilistici in Giordania. In un'operazione congiunta Stati Uniti e Arabia Saudita colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran. 3 civili, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi sull'isola di Keshm, nello stretto di Hormuz. Un morto anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Ed è almeno 8 morti, tra cui 2 bambini. Il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte in Ucraina. Nel corso dei raid si è verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, secondo il premier Tusk. Un missile russo è caduto vicino a Lublino e ha provocato un'esplosione. Il primo ministro polacco ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. Il prefetto di Torino Cafagna in un'ordinanza ha vietato l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla prossima mezzanotte fino alle 7 di lunedì, ossia nell'arco temporale del nuovo campeggio di lotta indetto dai Notav a meno di una settimana dall'ultimo raduno segnato da violenti scontri. Proteste per l'arresto confermato ieri dopo l'udienza di convalida di 2 cittadini tedeschi che dichiarano di non aver neppure preso parte alle manifestazioni. Nel pieno dello scontro alla Camera sull'autorizzazione chiesta dalla Procura di Roma all'uso delle chat tra il deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa, il capo della procura Lovoi ha inviato a Montecitorio una nuova missiva che allega gli audio e ricorda che il loro impiego è essenziale anche a garanzia dell'indagato stesso, accusato di essere prestanome del clan senese. La pratica torna dunque all'esame della giunta per approfondimenti. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare la Dio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini ieri nel lancio in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato e poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Vola con Radio Fly.
4: Radio Fly.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di giovedì con l'incremento delle temperature. Si potranno raggiungere punte di 39 gradi sulle zone interne della Toscana, ma il gran caldo coinvolgerà anche il resto d'Italia, con massime fino ai 36-38 gradi in Valpadana, con progressivo aumento con il passare dei giorni. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
6: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
7: Flyspot. Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
1: E allora eccoci qua, ci siamo, 107esima puntata di questa trasmissione così bella che ci porta nel mondo degli animali, della natura. E oggi, siccome eravamo un po', siamo ormai una settimana, due che non la vediamo, oggi invece ce l'abbiamo in collegamento e abbiamo la nostra cara Valentina. Ciao Vale!
4: Ciao Giuseppe, ben trovato. Non ce la facevo nemmeno in vacanza,
1: vero,
4: a stare lontano da voi.
1: Ma infatti, ma io le ho detto non ti preoccupare, non c'è nessun problema. Lei no, lo voglio fare questa trasmissione. Sì. Ciao Vale, allora ben trovata. Senti, ovviamente mi ha mandato il tema della trasmissione che io... mi hai detto il tema, no? Il tema della trasmissione, la 107ª puntata, e noi lo mettiamo in screen un attimino perché dobbiamo. Io gli ho detto: Vale, scusa, ma che animaletto è questo? Quindi Vale, raccontaci un po'.
4: Sì, e così ti racconto anche come nasce questa puntata, perché questa puntata nasce in una maniera particolare. Ovvero io in questi giorni sto avendo la fortuna, per motivi ovviamente di lavoro, di seguire da vicino un piccolissimo scoiattolo che è rimasto orfano. Quindi di allattarlo, vederlo crescere giorno dopo giorno, e proprio questa esperienza mi ha fatto venire la voglia di dedicare questa puntata di oggi a uno degli animali veramente più simpatici e agili dei nostri
1: boschi. Da qui non si direbbe, insomma, no?
4: Non è tanto agile ancora il mio.
1: No,
4: però,
1: vabbè.
4: Cioè, quanto ci fa sorridere vedere uno scoiattolo?
1: Guarda, io metto quello in screen adesso, cioè voglio dire.
4: Vai,
1: già è una simpatia, carino. Già per come sta sempre, ma che fa? Prega,
4: sì.
1: Lui non è un.
4: Esatto, è in preghiera perenne, però ora vedremo di conoscerlo meglio e di affrontare anche questa diatriba nota tra lo scoiattolo rosso e lo scoiattolo grigio. Quindi cercheremo di sviscerare il problema, se un problema c'è, e di capire sicuramente meglio. Quindi partiamo dall'ABC dello scoiattolo. Innanzitutto,
1: l'ABC dello scoiattolo.
4: Sì, lo scoiattolo autoctono italiano è lo scoiattolo rosso. Okay.
1: Quello rosso. Quindi, che ora io te lo trovo perché no, lo vedi già
4: questo che abbiamo dietro,
1: che esatto. Poi è proprio rosso, non è, ma insomma vabbè,
4: è fulvo, è un po' come me, i miei colori,
1: eccolo. Sì, ti somiglia, guarda un po', eccolo qua, guarda, ora in versione integrale. Sì, in effetti,
4: sì.
1: Guarda che il colore dei tuoi capelli con questo dello scoiattolo, ci siamo,
4: abbiamo capito che animale sono, Giuseppe, dopo 107 puntate abbiamo capito a chi assomiglio. Ma negli ultimi decenni è arrivato nelle nostre zone anche lo scoiattolo grigio orientale, tipico delle Americhe.
1: Ora, è questo qui?
4: Esatto. Capiremo un po' meglio, ma prima di tutto lo vorrei classificare questo scoiattolo.
1: È nei roditori, no?
4: Sì, allora la classe è quella dei mammiferi. Quindi
1: sì.
4: Infatti il cucciolo che ho io lo sto allattando con dei piccoli biberon.
1: È un topo, viene dai topi, no? Non viene dai topi?
4: È un roditore, l'ordine appunto è dei roditori, ma la famiglia, e questa cosa te la devo dire perché è troppo carina, la famiglia è degli sciuridi.
1: Che?
4: Non è la prima volta che ti parlo di
1: infatti io l'ho già sentito questo sciuridi.
4: Esatto, e visto che non è la prima volta e visto che in questo momento ho un po' più tempo essendo al mare mi sono andata a informare su chi sono questi sciuridi e è troppo carino perché
1: il nome non è che ce l'hanno tanto bello sciuridi,
4: no,
1: perché potrebbe essere
4: aspetta perché ti piacerà. Infatti,
1: speriamo.
4: Il nome Sciuridi, che è il nome di questa grande famiglia, deriva dal greco skia, che significa ombra, e ora, che significa coda. Ovvero, sono tutti quegli animali che si fanno ombra con la coda.
1: No, ora sì, ora. Quelli che avevano il condizionatore dentro, quelli che dormivano mentre volano, quelli che gli si spenge metà cervello, ora questi si fanno ombra con la coda. Allora i pavoni che allora anche il pavone è uno sciurido, scusa. No.
4: È vero, dovrebbe
1: si mette contro
4: facciamo sì. Dobbiamo assolutamente fare questa cosa.
1: No, tu mi dici che hanno classificato gli animali se si fanno ombra con la coda.
4: Alcuni animali per riconoscerli sono quelli che appunto hanno questa coda importante come lo scoiattolo. Il mio ancora non ce l'ha tanto importante.
1: Mi sembra piccolino.
4: E questo, cioè proprio il nome Sciuridi significa questo. Te lo ricorderai da ora in poi,
1: ma
4: vero?
1: Sicuramente. Questo è uno sciurido piccino, questo che ti ho messo ora, perché
4: questo
1: la coda
4: è uno sciurido di un altro luogo, non di qui.
1: Ho capito.
4: Allora, dove vive lo scoiattolo? Mm. Vive soprattutto in boschi, faggete, querceti, parchi ricchi di alberi. È presente abbondantemente anche in Toscana, compresa la provincia di Arezzo, soprattutto nelle aree boschive, ovviamente, quindi Casentino, Prato Magno. È un vero acrobata. Infatti nel titolo lo abbiamo detto, è assolutamente un vero acrobata, perché si è adattato perfettamente a vivere sugli alberi grazie anche alla sua anatomia, ovvero a zampe posteriori che sono molto potenti, ha delle caviglie che sono incredibili, perché ha le caviglie che possono ruotare di 180 gradi, permettendogli quindi di scendere abilmente dagli alberi a testa in giù. In più ha dei grandissimi artigli ricurvi che fanno presa sulla corteccia. E poi l'ultima caratteristica fisica, l'abbiamo detto, è uno sciuride, e quindi la coda lunga e folta.
1: Guarda,
4: che funziona come timone, come bilanciere e anche come copertura durante il riposo, ma anche durante il caldo.
1: Ora, quella immagine non l'hai vista ancora. Questi sciuridi che dici te, guarda bellini questi due, che te le sono tutti e due. Però se con queste zampone potevano venire anche dai marsupiali, cioè nel senso dai canguri. Non c'hanno il marsupio, però insomma.
4: È vero, li ricordano soprattutto per una caratteristica, quella del salto. Infatti tu pensa che un animaletto come come lo scoiattolo, che pesa circa 3 etti da adulti, quello rosso, un po' di più quello grigio, ma insomma animali veramente di piccolissime dimensioni,
1: sì,
4: possono compiere dei salti di oltre 4 metri.
1: Miseria,
4: che roba, insomma.
1: Va bene, comunque danno questa sensazione quando li vedi, simpatia ai scoiattoli? Che hanno di particolare? Cioè, è vero, dai, sono simpatici.
4: No. Sicuramente hanno questo... questa postura, come dicevi te, no? Quindi hanno questa postura simpatica.

0: li nascondono in centinaia di piccoli depositi. Ma poi succede una cosa, perché questo scoiattolo, e ora qui voglio tornare al perché ci fa così tanta simpatia, ha anche la testa un po' tra le nuvole, no? Quindi ha un'ottima memoria spaziale, però non si ricorda tutti questi nascondigli, quindi qualcosa rimane dimenticato e questo per l'ambiente è un bene prezioso. Infatti, i semi dimenticati dagli scoiattoli poi germogliano e danno origine a nuovi alberi.
1: Ora, tu mi vuoi far dire, cioè, mi vuoi dire che gli scoiattoli, siccome non sono propriamente tanto che la memoria ce l'hanno tanto, si dimenticano i semi da qualche parte e quelli è una cosa bella per la natura. Ma
0: Esatto,
1: dai, Marco, questo ti metto una foto che questo sicuramente il seme non se l'è dimenticato perché.
0: loro, capito, ne nascondono così tanti che se ne
1: È
0: dimenticano.
1: un'arachide, che è una nocciolina.
0: Esatto, lui sta cercando di mangiarla intera, ma questo potrebbe essere anche un giovane esemplare che sta imparando a sbucciare proprio la frutta secca. Infatti, i cuccioli degli scoiattoli, e qui veniamo un po' al cucciolo di cui mi sto
1: Che
0: prendendo
1: ora te
0: cura
1: lo
0: io,
1: rimetto
0: no?
1: in screen perché sennò, insomma, poverino, si sente solo.
0: Nascono in dei nidi sferici costruiti dalla mamma scoiattolo che si chiamano scientificamente dreo e vengono fatti intrecciando dei rami, delle foglie e del muschio, insomma, quello che
1: Ecco,
0: trovano
1: io ho rimesso quello
0: ovviamente.
1: che. Questo è piccolino, veramente. Questo è quando è nato.
0: Sì, ha ancora gli occhi chiusi, considera che la gestazione nello scoiattolo dura circa 38-39 giorni.
1: Mamma.
0: Nascono da 2 a massimo 5 piccoli e alla nascita sono ciechi, senza pelo e completamente dipendenti dalla madre.
1: Fame hanno perché qui
0: Aprono
1: si
0: gli
1: vede
0: occhi.
1: questo è il tuo dito.
0: Hai
1: Sì.
0: visto?
1: Ora si
0: Sì.
1: riesce, ecco, così si riesce a capire quanto sia le dimensioni effettive di questo
0: Piccolino.
1: piccolino. Sì,
0: Sì.
1: esatto.
0: Aprono gli occhi dopo circa 1 mese dalla nascita e subito, poco dopo, iniziano ad esplorare il mondo
1: Ecco, per chi ci
0: circostante.
1: ascolta in radio, diciamolo, perché ovviamente non ci vede il video, però noi stiamo mettendo le immagini. E questa qui che adesso abbiamo messo, c'è un'immagine delle dita di Valentina che tengono in mano questo piccolino e si vede la differenza. E lui che tiene in mano, stavolta, una piccola siringhina con latte che c'è dentro, prende il biberon,
0: Latte, perché
1: insomma.
0: abbiamo detto che sono mammiferi, però un messaggio importante che voglio dare, perché non vorrei che queste immagini fossero male interpretate.
1: Sai,
0: Ovviamente,
1: sì,
0: cioè,
1: sono.
0: se trovate un piccolo di scoiattolo da solo, anche ferito, comunque in difficoltà, ovviamente dovete rivolgervi a un CRAS e non fare le cose.
1: Scusa, a un.
0: A un CRAS, un centro di recupero animali
1: Ecco,
0: selvatici.
1: diciamolo questo
0: Perché
1: perché.
0: comunque sono animali molto delicati e quindi, tra l'altro, insomma, un animale importantissimo per i nostri boschi e quindi assolutamente da
1: Ecco, una
0: non
1: cosa importante vale,
0: improvvisare.
1: quando se un umano, noi, tocchiamo un animaletto così, poi eventualmente lui, cioè il branco, cioè, viene rifiutato,
0: La
1: perché
0: mamma,
1: il problema
0: no.
1: potrebbe essere questo
0: No, no.
1: oppure no?
0: Allora, questi animali non fanno questo perché comunque non hanno questa caratteristica tipica delle prede, che prede lo sono, però sono delle prede un po' avvantaggiate perché abbiamo detto si sono abituati a vivere bene sugli alberi.
1: Ah, ho capito,
0: Quindi, a
1: quindi.
0: differenza di daini, caprioli, eccetera, che ti ricordi quando ne abbiamo parlato,
1: Sì,
0: abbiamo detto non li toccate assolutamente perché loro nascono privi di odore. Proprio per non essere sentiti dai predatori, ma se voi li toccate,
1: è
0: dopo
1: chiaro.
0: non lo sono più.
1: Ecco, va bene. Senti, un'altra cosa di questi, mi senti sempre o è caduto il collegamento?
0: Certo
1: No, sì.
0: che ti sento.
1: Senti, ti metto questa foto che ci fa vedere un scoiattolo che vola, cioè in realtà fa un salto, però è
0: Eh
1: vero sta
0: sì.
1: storia che volano, ci sono dei scoiattoli che denominati volanti.
0: Allora, esistono degli animali che in realtà anche loro non volano, planano.
1: Insomma,
0: Infatti,
1: volare vola.
0: hanno un sacco di pelle in più, si vede benissimo nel cucciolo di cui mi sto prendendo cura, hanno un sacco di pelle in più che gli serve proprio per allungarsi al massimo e fare questi balzi enormi.
1: Ho capito, quindi comunque sono molto agili, molto veloci nei rami che vanno da tutte le parti.
0: Sì. Cioè,
1: sono...

0: Comunque sono simpatici, pensa che
1: ecco, rimanimi su questa foto poi.
0: Certo, qui. No, ti rimango qui dicendo semplicemente che io ho avuto la fortuna, ero in Spagna però, che un desse le noccioline a un piccolo di questi, mi è venuto lì addirittura con la manina, ha toccato il mio dito perché ha preso la nocciolina, via, se ne è telato,
1: sì,
0: è stato ganzissimo.
1: Sì, vero, anch'io ho vissuto questa esperienza a New York, a Central Park.
0: Qui non hanno paura sostanzialmente.
1: No, e però lì sono appunto gli scoiattoli grigi, e questo ci serve assolutamente a introdurre, diciamo, questo capitolo finale della nostra puntata di oggi,
0: okay,
1: che è il famoso duello, diciamo, tra scoiattolo rosso e scoiattolo grigio, che effettivamente vede una convivenza che è piuttosto difficile. Descriviamoli un attimo. Lo scoiattolo rosso è più piccolo, l'ho detto prima, no? Pesa circa dai 250 ai 350 grammi da adulti. Ha questo mantello rossiccio che un po' si scurisce in inverno, abbiamo detto, no? Ha i miei colori. E in inverno è molto carino e si vede molto bene in questa foto che hai scelto, perché presenta questi caratteristici e buffi ciuffi di pelo sulle orecchie, che è la nostra specie autoctona. Mentre lo scoiattolo grigio è ben più grande, pesa dai 400 ai 700 grammi e è originario appunto del Nord America. Il mantello è grigio con il ventre bianco e ha una coda molto grande e molto folta. Quindi anche lui è uno sciuride.
0: Questo è un sciuride maxime, viene da dire, no?
1: Esatto, uno sciuridone.
0: Uno sciuridone, pensa a sto nome, ragazzi, vabbè.
1: Ma perché si dice, ormai si sa, che lo scoiattolo grigio è un problema? Ovviamente non è un problema di per sé, perché in America sta benissimo e non è assolutamente un problema, ma da noi è diventato un problema in quanto una specie invasiva e compete con il nostro scoiattolo rosso che è autoctono. Perché ci compete? Perché condivide con lui cibo, spazio e rifugi.
0: Quindi può prendere rifugi sta roba qui?
1: Esatto, ma ha un vantaggio, perché lui digerisce più velocemente le ghiande di quercia e quindi riesce a sfruttare meglio una risorsa alimentare che è abbondante e fondamentale. In più ha portato un virus che è il parapox virus, che per lui è praticamente per niente dannoso perché è, diciamo, un portatore sano, ma può essere anche letale per lo scoiattolo rosso. E quindi per tutti questi motivi in alcune zone d'Italia dove questa specie grigia prolifica il numero degli scoiattoli rossi è diminuito sensibilmente.
0: Ho capito, quindi è una specie che sta, diciamo, prendendo terreno a quella autoctona sostanzialmente, e quindi
1: esatto.
0: Ho capito. Senti, questa immagine però mi stimola anche la fantasia, e di quando si parla di fantasia riferita ai scoiattoli non possiamo non parlare di quelli
1: di
0: che
1: ship
0: e shop, dai, che io non ho mai capito se uno è
1: vero,
0: maschio, una femmina, se sono due maschi, due femmine, non ci ho capito niente, cioè,
1: impossibile,
0: quale
1: ship
0: e quale shop
1: capire.
0: Non lo so, poi se vai in giro in rete ne trovi uno un po' più scuro, uno un po' più chiaro,
1: è vero, ognuno ha fatto i suoi escamotage per riconoscerli, ma la verità è che è difficile riconoscerli.
0: Ce n'era uno un po' più furbo, uno un po' più coglioncino. Quindi
1: a volte si pensa che vadano in letargo, invece loro non vanno in letargo come i ghiri, ma restano attivi e approfittano delle scorte di cibo quando si ricordano dove le hanno messe.
0: Io guarda, questa la segniamo con una puntina la segniamo da una parte e chiuso, perché ora anche questi che si dimenticano le cose fioriscono i campi, insomma, vabbè.
1: È bellino, dai, molto carino. E indovina a che velocità corrono gli scoiattoli.
0: Ora qui mi verrebbe da chiederti, quelli autoctoni che sono più piccolini e quell'altri sono un po' turbo, non lo so, che ne so, 20 km l'ora, non lo so, credo.
1: 30 km orari.
0: Quindi ho capito, 30
1: km. Sono velocissimi. Questi scoiattoli, insomma, alla fine di questa puntata sono diventati un po' di più, no? Di un
0: simbolo sì. Io rimetto quello piccolissimo che tieni in mano te, insomma. Questo è rosso, vero?
1: Sì.
0: Perché almeno se non si sciupa nel crescere mi sembra che sia rosso, insomma, no? Ecco, quindi.
1: Preso da me.
0: Va bene. Allora Vale, io ti ringrazio. Senti, ma poi dopo tornerai qua, no? Nella nostra cabina.
1: Tornerò.
0: Comunque un saluto a tutti i scoiattoli d'Italia e non solo in questa trasmissione. Devo dire, simpaticissimi veramente. Io sempre, cioè, come quando hai fatto la puntata sui pipistrelli ti ho detto che tutto sommato non è, insomma, che però gli scoiattoli
1: ci fanno molta simpatia, dai, è indubbio.
0: Vai Vale, grazie, ciao, buona serata.
1: Grazie,
0: non ti posso mettere la sigla da remoto, sentirai una sigla in qualche modo, saluta come facciamo sempre noi, ma non
1: certo.
0: Ciao Vale, grazie.
1: Ciao, alla prossima.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cecova in compagnia di Valentina Giusti.

0: E allora torna con il suo secondo appuntamento Radici e Ricette. E abbiamo anche una mascotte che ci ricorda la nostra prima puntata. Chi ci segue in video infatti vedrà che io ho una zucca finta questa volta, regalata in memoria del nostro primo appuntamento dalla Daniela, che è sempre la mia compagna di avventure.
1: Ciao Vale!
0: Ma oggi, attenzione, non siamo sole. Non siamo sole perché abbiamo un ospite eccezionale. A me mi ha messo un po' d'ansia e non so come presentarlo, quindi lascio la patata bollente alla mia compagna di avventure.
1: Lo sapevo.
0: Lo sapevi. Quindi ti sarai preparata in questi minuti.
1: Allora, innanzitutto vorrei ringraziare Roberto Neri per essere qui con noi e per aver accettato il nostro invito.
2: Grazie a voi.
1: A parlarci di questo, diciamo, di questo mondo meraviglioso e tanto discusso, peraltro.
0: È un esploratore, ho capito.
1: Brava!
0: Perché lui non vuole essere chiamato esperto, insomma, non sapevo, grande esperto, piccolo esperto, perché mi ha subito sgridato quando gli ho detto che è un esperto.
1: Però è vero,
2: un esploratore mi piace.
0: Sei l'esploratore.
2: La utilizzerò.
1: Ci devo del dare gusto. Esploratore del gusto.
0: Esatto, un grande esploratore, e la materia che esplora è veramente
1: tanto discussa, mettiamola così.
0: Tanto discussa, però indubbiamente, non dico il principe, il re della tavola.
1: Sì, sì, no, anche perché senza quello,
0: soprattutto da noi, perché poi all'estero è diverso, insomma, però
1: sì. Però noi in Toscana l'olio, non puoi andare a tavola senza olio.
0: È vero, cioè noi apparecchiamo la tavola con l'acqua, il vino
1: e l'olio.
0: E l'olio.
1: Io faccio sempre così, sì. Acqua di tutti i tipi, olio, sale, e il vino a volte sì, a volte
0: esatto,
1: no, però
0: una
2: fettina di pane ci sta, dai.
0: Ci sta sì. Sempre. Sì, per noi
1: come
0: è prezzemolo. Veramente per noi è davvero, cioè i bambini, lo vuoi il pane con l'olio, è una cosa che si dice sempre ai bambini,
2: la
0: no?
2: Prima cosa.
0: Sì. La prima cosa.
2: Perché quando ero bambino io ci davano anche il pane con lo zucchero e il vino.
1: Però sì.
2: Ora ti mettono in galera se lo fai a tuo figlio.
0: Allora io vi confido una cosa, ma non lo dite a nessuno, tanto nessuno ci sta
1: sentendo. Ma infatti
0: io ai miei bambini glielo do.
1: Vabbè, ma noi avevamo tre possibilità: quella che ha detto Roberto, il pane con l'olio e il pane col pomodoro.
0: Sì, è un'altra cosa.
1: E non c'è verso,
2: sì,
1: non si scappa.
2: Il pane col pomodoro senza olio sarebbe poco.
1: Sì.
0: E insomma, oggi Roberto Neri, ormai l'abbiamo capito, è venuto qui per parlare insieme a noi di olio. Abbiamo detto che indubbiamente è il re della nostra tavola, ma l'ha detto la Daniela, è anche molto dibattuto, molto. Quindi Roberto, spiegaci un po', facciamo ordine.
2: Ma allora, dibattuto perché comunque, come avete detto voi, è sicuramente un prodotto che è in tutte le famiglie, che ne parlano mariti, mogli, nonni,
0: le
2: nipoti.
0: Annate,
2: io ho dei ricordi sull'olio che sono mi fanno tremare ancora il sangue nelle vene, perché io ricordo che il mio nonno lavorava in un frantoio, quello dove oggi il frantoio a Cigiano era, dove oggi c'è il museo del vino.
1: Sì, sì.
2: E il mio nonno lavorava lì. E io andavo per vedere il mio nonno e non riuscivo nemmeno a capire che cosa fossero tutte quelle macchinari. A quel tempo c'erano
1: quelle ruote,
2: le presse di pietra, le ruote di pietra, c'erano le presse, quelle con i fiscoli. Non capivo, però io andavo lì per mio nonno. Ma la cosa più che ancora ricordo con il più grande piacere è che la vigilia di Natale arrivava l'olio nuovo. Cosa che oggi
0: è un po', diciamo, anticipato, vero?
2: È un po' una bestemmia, però a quel tempo le olive venivano raccolte per tradizione, ma una tradizione rispettata da tutti. Il 25 di novembre c'era la fiera a Monte San Savino, la fiera di Santa Caterina. Nel pomeriggio, la mattina, tutti gli agricoltori, tutti quelli che avevano gli olivi andavano alla fiera, perché comunque era un evento, e nel pomeriggio per tradizione almeno un olivo doveva essere raccolto,
0: iniziava la raccolta.
2: Perché iniziava la raccolta, cioè era come un qualcosa che non ne poteva, anche se pioveva, al limite
1: un olivo andava colto,
2: non un olivo, anche solamente una rama, però
0: simbolico
2: era un momento.
0: Senti, ma perché quindi, ora invece è stato anticipato?
2: Allora c'è una questione che è una questione di esigenze. Mio nonno, come tutti i suoi coetanei, tutti quelli che avevano gli olivi a quel tempo, avevano una necessità primaria: avere tanto olio.
0: Ah, quindi arrivava a esserci più olive?
2: No, non arrivava a esserci più olive. Diciamo che le olive più mature.
0: Cioè, erano più olive mature.
2: Olive più mature, più asciutte, quindi che perdono un contenuto d'acqua, rendono di più. Le rese a quel tempo erano intorno al 23-24% chili d'olio su 100 chili di olive.
0: E oggi?
2: Oggi siamo, a volte, quando va bene, come ultimamente questa annata, siamo intorno al 15-16%, ma a inizio raccolta eravamo intorno all'11, 11 e mezzo.
1: Ma ci sono state anche delle punte, ho sentito 19-20.
2: Sì, le ultime raccolte dopo che, quando comincia il freddo, di solito l'oliva tende ad asciugarsi e quindi porti meno chili al frantoio. In realtà
1: mai più resa.
2: In realtà la quantità di olio contenuta nell'oliva è sempre la solita, solamente che
1: cambia
2: meno,
1: il peso,
2: paghi meno.
0: Ho capito.
2: Se porti meno chili di olive,
0: ho capito.
1: Che si asciugano.
2: Oggi le esigenze sono completamente diverse. Quindi prima cercavano la quantità, adesso si cerca la qualità. Non solo. Io non ho ricordanza che, diciamo, in quegli anni ci fossero troppi attacchi di mosca olearia. Però ero un bambino, quindi non sono tanto sicuro di quello che dico. Oggi gli attacchi di mosca olearia ci sono più spesso, quindi devi cercare anche
0: di anticipare
2: un po' il raccolto, perché comunque
1: per evitare che la mosca attacchi.
2: Ogni ciclo vitale della mosca crea una galleria all'interno e che quindi crea un degrado della polpa delle olive.
0: Certo.
1: E ora qui ti faccio una domanda.
2: Daniela, domande facili.
1: Te la faccio facile, prometto. Allora, quando ti parlavi giustamente di tuo nonno, io mi sono incuriosita quando sono diventata una ragazzina, perché vedevo negli oliveti, io, diversi terrazzamenti, e tra ogni tre o quattro olivi c'era un fico, soprattutto vicino al tuo terreno. Noi abbiamo i terreni adiacenti,
2: confinanti.
1: E quindi mi ero incuriosita di questa cosa, e la risposta fu: perché se c'è la mosca in giro, la patina della foglia del fico fa sì che attiri la mosca e non vada ad entrare praticamente nell'olivo. Quella patina zuccherosa, questa che quando si tocca la foglia del fico. Se ne rende conto che è appiccicosa, si appiccica la mosca e quindi praticamente fa come un attrattore rispetto all'oliva. Quindi la mia domanda è: secondo te è ancora valida questa teoria?
2: Allora, intanto me la dici te la prima volta, quindi
0: non era una domanda facile.
2: Da questo
1: ho già toppato.
2: No, perché ci sono tante cose. Allora, guarda, la cosa che invece io di cui sono a conoscenza, che ha dei fondamenti anche scientifici, come quello che hai detto te, perché sicuramente in tutte le colture dove c'è l'intensivo, l'agricoltura intensiva soffre sempre di parassiti, di certo, fenomeni, di malattie particolari delle colture, mentre laddove le colture sono promiscue quasi sempre tendono a compensare certe carenze, c'è un equilibrio. Tant'è che io ricordo che una grande azienda che si è convertita al biologico a Montalcino, quindi produttori di vino, ricreavano all'interno dei vigneti delle siepi perché lì ci potessero vivere degli insetti che comunque erano utili,
0: certo,
2: a prevenire le malattie.
0: La famosa guerra buona,
2: esatto,
0: contro...
2: Sì. Per la mosca delle olive io ricordo che invece era una teoria anche piuttosto accreditata a un certo periodo, che in passato quasi tutti avevano le galline. Mm-hmm. Le galline erano libere di pascolare fuori, non c'erano,
1: certo,
2: i recinti.
1: Certo.
2: Negli oliveti le galline andavano a mangiare le olive che cadevano in terra, che erano quelle dove in inverno deponevano le uova, perché il ciclo della mosca è rallentato in inverno, ma comunque
1: è sempre valido,
2: è sempre in vita,
0: attivo,
2: mentre diciamo nella stagione calda può durare 15-20 giorni, in inverno dura magari 60 giorni. E dove depone le uova la mosca se nelle piante non ci sono?
1: In terra.
2: In quelle che sono in terra e che normalmente nessuno raccoglie, perché
0: certo,
2: le galline che mangiavano queste olive, quindi non gliele facevano trovare, rendevano più difficile la proliferazione della mosca.
0: Ah, pensa a te.
2: Quindi
0: c'è,
2: ci sono
0: galline e fichi grandi salvatrici dell'olio.
2: Dell'olio.
0: Vedi? Vedi? Vedi il nostro esploratore cosa scopre, esplorando.
2: Questi non sono cose esploratori. Queste sono cose che dipendono dalla vecchiaia.
0: Ma no, dall'esperienza.
1: No, assolutamente.
2: Tutta vecchiaia. Quando si parla di esperienza, è tutta vecchiaia, capito?
1: A posto.
2: Sono due termini che stanno insieme.
0: Ascolta, io ho una domanda.
1: Questo giro non sono io che te la faccio, occhio.
0: E so già che tu mi dirai che ci capisco poco, va bene?
2: No.
0: Però io ho un ricordo di quando ero bambina, che anche i miei nonni, come quasi tutti i nonni toscani, insomma, producevano l'olio, così, di questo olio nuovo che era verdissimo e era molto piccantino. Ok, ora io non so se questo mito va sfatato o va confermato. Oggi andiamo così, di miti da sfatare o da confermare. Ma qualcuno mi ha detto: l'olio nuovo prima era più verde perché c'era meno attenzione a togliere le foglie. Vero o falso?
2: Allora, questo è vero. Oggi quasi tutti gli impianti hanno il defogliatore, quindi diciamo che nella macinatura le foglie sono veramente poche quelle che riescono
1: passare,
2: ad arrivare. E le foglie hanno clorofilla,
0: Che è verde,
2: che è l'unica cosa che si estraeva dalle foglie, che non era né amaro né piccante. Questo
0: vedi, lo sapevo che c'era
2: sono
0: qualcosa,
2: tutti fattori da sfatare. Però la clorofilla poteva essere un elemento che veniva dalle foglie,
0: che dava questo
2: e che
0: colore,
2: poteva essere estratto, che dava questo colore. Però normalmente il colore verde dipende molto dalla varietà delle olive, perché tu sai che comunque tutti gli oliveti, da noi la tradizione è che gli oliveti sono con più varietà messe
0: Infatti
2: insieme.
0: Quando si vedono sono
2: impianti nuovi, molto spesso vengono fatti monovarietali. Vantaggi e svantaggi. Il monovarietale...
1: Monovarietale, per chi non lo comprende, è monocoltura.
0: Sì,
1: giusto? Cioè
0: monocoltura,
1: praticamente una pianta, un tipo di pianta.
0: Una varietà di piante.
2: Solo moraiolo, solo leccino, solo frantoiano. Oggi vanno di moda questi monovarietali. Per la coltivazione, secondo me, diciamo per gli appassionati, per quelli che sono hobbisti, diciamo, del settore, che poi sono quelli che mantengono quei muletti a secco che dice a lei.
1: Sì, infatti.
2: Secondo me il fatto di avere più cultivar nel solito appezzamento di terreno compensa, perché ogni cultivar risente della stagionalità in modo diverso, quindi a volte il moraiolo produce più del frantoio,
0: certo,
2: a volte il leccino più,
0: cioè dici dà più possibilità,
2: esatto,
0: di in qualche maniera scampare l'annata.
2: Il mix dei sapori è diverso secondo se produce più il moraiolo, più il frantoio o più il leccino. Però non mi ricordo la domanda che mi avevi fatto.
1: Del pizzicore del verde,
0: il verde
1: l'abbiamo,
0: allora, questo
2: verde,
0: pizzicore.
2: Il verde dipende anche dal terreno e dalla varietà delle olive. Sul piccante dipende molto dalla stagionalità, cioè,
0: quindi
2: nel
0: dici
2: senso,
0: che probabilmente raccolte più tardi ce l'avevano di più?
2: No, dipende molto
0: dall'annata,
2: dall'andamento climatico dell'estate.
0: Ok.
2: Perché il piccante, qui dico una cosa che viene dal mio assaggio continuo,
0: certo,
2: durante le annate, io ho notato che nelle stagioni più secche, quando non piove d'estate, il piccante è più accentuato.
0: Ah, vedi.
2: Però è un'esperienza personale, potrei aver detto anche una cosa non vera.
0: Però vedi, a me, per me è perfetto, perché io odio la pioggia, mi piace l'estate, mi piace il piccante, per me le annate sono quelle
2: poi
0: secche.
2: Poi tieni presente comunque che la pioggia in estate è quella che favorisce la proliferazione della mosca.
0: Beh, ah, sì. Vedi,
2: tu,
0: io sono a favore
2: tu
0: dell'odio.
2: Tu considera che nei paesi
1: pizzicore per sempre
2: del Nord
0: pizzicore
2: Africa,
0: per sempre,
2: Marocco, Tunisia, la mosca non c'è.
0: Già.
1: Vabbè, insomma, perché quelle temperature
2: sopra 30 gradi e
0: piogge
2: e anche sopra 500 metri.
0: Ah, sì.
2: Non depone.
0: E senti,
1: l'umidità che frega.
0: Io ora ti faccio, siamo quasi in chiusura perché il tempo è tiranno, peggio della mosca, ma ti vorrei chiedere una cosa, perché appunto esistono le degustazioni di olio, no? Io ti ho raccontato che ne ho provato a farne una e non è andata benissimo, quindi non vorrei parlare di questo, che è una cosa molto specifica e che vi garantisco non è da tutti, soprattutto
1: poi noi deriviamo,
2: basta,
1: l'ultima degustazione l'abbiamo fatta due settimane fa,
2: dai.
1: E lui,
0: però insomma bisogna un po' allenarsi. Sì, ma invece, no, la persona comune come me che non si è avvicinata, come fa a capire se un olio è un buon olio?
2: Allora,
0: io ho un metodo, la bruschetta.
2: La bruschetta è un metodo, però è un metodo che ti dà la piacevolezza, è una cosa che è nel cuore di tutti, perché come ti arriva il primo olio, la prima cosa che fai è fare la bruschetta, e quindi sicuramente, okay, però non è troppo adatta per capire la
0: guarda
2: qualità.
0: Me lo immaginavo.
2: No, allora l'olio va assaggiato senza
0: niente,
2: essendo un prodotto così delicato, così diciamo che dà dei profumi e dei sapori così poco intensi.
0: Certo.
2: È evidente che se tu me lo metti nel pane, poi soprattutto se il pane è salato, o se ci metti un,
0: esatto,
2: po' di sale,
1: un po' di aglio.
2: No, ecco, l'aglio poi
1: addio.
2: La storia finisce.
0: È finito.
2: Gradevole, però
0: l'assaggio è finito.
2: Esatto. Allora, sull'olio la cosa che ogni consumatore dovrebbe cercare di capire è intanto se ha dei cattivi odori.
0: Ok.
2: Questa è la prima
0: cosa. Quindi annusare prima di mangiare.
2: Annusare.
1: Ma non annusare a freddo, attenzione.
2: Esatto.
0: Eccolo.
2: Bisogna, come tutti i profumi che avvertiamo, li avvertiamo perché le sostanze volatili si emanano, diciamo, nell'aria. L'olio è diciamo un prodotto che emana, o diciamo queste sostanze volatili vengono percepite dal naso nel momento in cui lo porti a una temperatura circa di 36 gradi.
0: Un po' come tutti gli oli che si usano anche per la profumazione, anche loro,
2: esatto,
0: se non si riscaldano non,
2: esatto,
0: si sentono.
2: Ma anche nel vino spesso, se prendi un vino rosso, vedi che alcuni mettono la mano sotto al bicchiere proprio per cercare di far uscire profumi. Quindi la temperatura delle mani è intorno a 36 gradi, perfetta con l'olio, e bisogna cercare di sentire se sono o profumi freschi, se sono profumi che ricordano l'erba, che ricordano l'insalata, che ricordano la foglia dell'olivo, che ricordano il solito profumo di quando entri dentro a un frantoio.
0: Ecco, non devono ricordare ovviamente cose.
2: No, non devono ricordare, per esempio, l'ossidazione, non devono certo. ricordare
1: l'odore metallico.
0: Sì,
2: l'odore,
0: sì, certo.
2: L'odore dell'olio quando fai l'uovo al tegamino. Ah. Tu metti l'olio nel padellino, ecco, quando l'olio si scalda troppo,
0: sì,
2: ti dà l'odore di riscaldo.
0: È vero.
2: Un difetto di certe lavorazioni oppure della conservazione delle olive.
0: Ecco, bello, molto interessante. Ho un altro piccolo mito da sfatare, poi ti prometto che basta.
1: Poi si fa vedere il colore dell'olio.
0: Sì, sempre per sentito dire. È vero che l'olio, ovviamente non parliamo di olio di alta qualità con tutti i crismi di cui abbiamo parlato, ma l'olio base, no? È un prodotto che può essere riprodotto molto facilmente. Cioè possono essere
1: dici il laboratorio
0: passate, sì,
1: con sì, la chimica, insomma.
0: Sì, che possono essere passate per olio sostanze che in realtà olio non sono.
1: Io credo che sia più facile fare un mix di oli.
0: Ecco.
2: No, allora. Sì, fare un mix di oli è come fare un mix di vino.
1: Bravo.
2: Dire, si fa un assemblaggio per
1: e si arriva.
0: Nei vini gli hanno anche dato un nome.
2: In questo senso l'esperienza mi dice che a Bari ci sono i migliori miscelatori del mondo.
0: Ecco.
2: Tu vai lì, gli dici io vorrei un olio con queste caratteristiche. Dopo una settimana ti portano il campione perfettamente.
0: Ecco, quindi forse non
2: volevi,
0: ho detto proprio una cosa.
2: Però non chimicamente.
0: No, vabbè, no, no, ci sono comunque degli escamotage.
2: Allora, alcune curiosità che potrebbero essere, diciamo, interessanti è che un olio per essere extravergine d'oliva deve rispettare certi parametri di qualità, diciamo di acidità entro certi acidità espressa in acido oleico entro certi limiti, che non abbia difetti che dicevo prima e che quindi deve passare l'assaggio del panel, a quel punto è extravergine. Ma tutto quello che non è extravergine non può essere messo in commercio. Per cui
0: cioè non può essere messo in commercio come extravergine.
2: Non può essere messo in commercio.
0: Ah.
2: Né come extravergine né
0: come un'altra cosa che non è. Okay.
2: Quindi tutti gli oli che non sono extravergine devono essere rettificati. Rettificati significa subire un procedimento chimico-fisico.
0: Corretti con per diventare macchinaria. Qualcos'altro.
1: C'è il l'olio d'oliva.
0: Esatto.
2: Il procedimento per togliere odori strani è quello di utilizzare sostanze sotto controllo chiaramente dei macchinari tipo benzene o tipo trielina.
0: Ah.
2: Ripulito da tutti gli odori, l'olio a quel punto può essere messo in commercio con la classificazione olio di oliva.
1: Esatto.
0: Okay? Ma non fa benissimo.
2: Considera come usare la miscela del motorino per pulire l'olio e poi berlo.
0: Esatto.
2: Più o meno. Funziona un po' così.
1: E ora ci fai la bruschetta, vero?
0: Avevo l'impressione che non fosse una cosa
2: ho
0: proprio.
2: Ho fatto un po' di terrorismo.
0: Certo.
2: Ok, perché evidentemente sono procedimenti industriali che sono altamente sicuri, in cui
1: certo.
2: È vero che viene immesso sostanze che tolgono,
1: però sono sempre
2: però
1: sotto
2: poi
1: controllo.
2: Vengono ritolte,
0: sì, però insomma
2: completamente.
0: Dai. Viviamo voi, nella patria, meglio evitare.
2: Però voglio dire, basta andare a comprare in qualunque negozio o supermercato una bottiglia di olio di oliva, aprirlo, metterlo al naso, chiudete gli occhi, lo mettete al naso e dite: non sento niente, perché non ha né profumo né sapore. L'olio d'oliva è un grasso alimentare, tant'è che viene usato per friggere, per fare queste cose qua, però a quel punto lì, da lì in poi si crea tutto
0: una, hai la base,
2: un ambaradan, perché chiaramente la repressione frodi per esempio cerca moltissimo di contrastare le truffe in cui un olio extravergine viene miscelato con un po' d'olio d'oliva che costa niente,
0: e viene venduto.
2: L'olio d'oliva, non avendo né sapore né odore,
0: si sente solo
2: che un buon olio extravergine, se tu metti un 20% di olio d'oliva, praticamente lo
0: ingloba.
2: Sì, lo ingloba, poi
0: lo nasconde,
2: probabilmente certo. Avrà un pochino meno profumo, ma la differenza non...
0: Senti, per salutarci ce lo fai vedere il colore dell'olio?
2: No, io vi faccio vedere, Daniela. La Daniela ha portato il suo olio intanto, perché perfetto, chiaramente doveva fare un po' pubblicità.
1: No, dai, questo è quello che era.
0: Proprio
1: sì, questo...
0: un minutino per farci vedere, per chi ci segue
2: e
0: in
2: poi
0: video.
2: Poi ha portato anche una novità, un olio.
1: Allora, io sono molto curiosa e quindi quando vado all'estero la prima cosa che guardo è l'olio. Dovete sapere questa cosa, io ho questa fissa. E quindi io ho detto a Roberto: porto l'olio croato.
2: Basta. L'olio non va mai sprecato, Daniela. Fallo vedere. Fai vedere il colore.
1: Allora, non so se si vede, ma credo
0: perché
1: che...
0: Perché la telecamera fa delle bizze, quindi...
1: Vale, te lo passo a te. Vai.
0: Eccolo qua, il colore dell'olio della Daniela.
1: Non so se
2: è
1: si vede...
2: È un bel colore verde.
0: Sì, davvero.
1: Sì.
2: È filtrato questo.
1: Questo è filtrato, sì. Biologico
2: e
1: filtrato.
2: Questa cosa non l'abbiamo detto, magari sì, nella prossima puntata.
1: La prossima, guarda, noi ti si aspetta.
0: Tra l'altro ti ha un faccio... odore buonissimo. Davvero.
2: Filtrare l'olio è indispensabile. Io capisco che tutti a tutti piace l'olio quando è velato, addirittura c'è qualche supermercato che fa le campagne di marketing sul velato dell'olio. Ecco, il velato dell'olio sono particelle di cellulosa che rimangono in sospensione e che degradano in modo
0: irreparabile
2: per l'olio, tant'è che gli oli filtrati durano fino alla prossima stagione tranquillamente con i loro profumi, mentre gli oli non filtrati, aprile, quando la temperatura si scalda,
1: lo devi tramutare.
2: Ciao.
0: Sì. Bene, e allora Roberto, noi ti ringraziamo tantissimo, anche oggi abbiamo sforato tantissimo, ma il nostro ringraziamento è veramente di cuore, perché sì, sei stato chiaro, ci hai sfatato dei miti e ci hai detto tante curiosità davvero interessanti su questo prodotto che è davvero il re della tavola indiscusso.
1: Poi dai, non siamo state troppo cattive, dai.
2: No, io vi ringrazio perché mi avete dato un po' di minuti di divertimento e serenità.
1: Oh, questa è la cosa migliore, guarda, la cosa più bella ci potevi dire.
0: Andiamo a casa felici.
1: Sì.
2: È il mio mestiere, la ricerca della serenità. Da vecchi si fa così.
0: Ma no, da esperti si fa così.
2: Sì.
1: Da un esploratore del gusto come te.
0: Esperto.
2: Vabbè.
1: Esploratore.
0: Grazie.
2: Grazie.
0: Grazie mille e ti aspettiamo.
1: Sì, per la seconda parte sull'olio.
0: Assolutamente.
3: Radici e ricerche. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Tornano ad allargarsi ancora le ostilità Medio Oriente. Nella notte raffica di raid americani sull'Iran, 3 morti sull'isola di Kashmir, una vittima anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Alessio Galea.
12: È scattata nella notte la dura rappresaglia annunciata da Trump in risposta agli ultimi attacchi missilistici iraniani contro i siti americani nella regione. In un'operazione congiunta tra Stati Uniti e Arabia Saudita, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche e di droni. Colpite anche diverse località strategiche, tra cui la provincia del Khuzestan, cuore delle riserve petrolifere iraniane. Ma l'offensiva non ha risparmiato i civili. I media iraniani hanno riferito di un bombardamento su un edificio residenziale nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz, dove è rimasta uccisa una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. In una prima reazione, Teheran ha riaperto il fuoco nei paesi del Golfo. Un attacco iraniano ha colpito un edificio di una società cinese nel nord del Kuwait e un lavoratore è rimasto ucciso. Nelle scorse ore è ripresa anche l'escalation militare nella striscia di Gaza. Un morto e 7 feriti in un attacco israeliano con un drone questa mattina a Gaza City. Nella notte altri 6 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi nei raid lanciati dall'IDF nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
11: Situazione drammatica anche in Ucraina e almeno di 8 morti, tra cui 2 bambini. Il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte e nel corso dei raid si sarebbe verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, ha riferito il premier Tusk. Un missile russo sarebbe caduto vicino a Lublino provocando un'esplosione. Il primo ministro ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. L'Europa brucia ancora dopo Spagna e Francia. Le fiamme interessano anche parte della Grecia, dove sono morti 3 vigili del fuoco, migliaia le persone evacuate. Sentiamo Nicola Compagnone.
13: Continua l'ondata di incendi boschivi a causa del grande caldo che da giorni sta mettendo a ferro e fuoco larghe zone del vecchio continente. Dopo i roghi in Spagna e Francia, dove l'emergenza non è ancora del tutto risolta, le fiamme hanno raggiunto anche la Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo e su quella di Paros, dove però la situazione sembra in miglioramento. Ma non solo Grecia, come dicevamo, anche in Spagna i vigili del fuoco sono ancora impegnati nello spegnimento dei roghi nelle zone di Valencia, Madrid, Avila, Toledo, dove le fiamme hanno provocato danni economici ingenti, con case distrutte, ettari di terreno bruciati e migliaia di persone rimaste senza un tetto. Anche in Francia la situazione resta drammatica. I roghi in Gironda e in Aquitania sono talmente vasti che i vigili del fuoco non riescono ad arrivare ovunque. Decine di volontari che si armano di secchi d'acqua.
11: Il prefetto di Torino Cafagna in un'ordinanza ha vietato l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla prossima mezzanotte fino alle 7 di lunedì, ossia nell'arco temporale del nuovo campeggio di lotta indetto dai Notav a meno da una settimana dall'ultimo raduno segnato da violenti scontri. Proteste per l'arresto, confermato ieri dopo l'udienza di convalida di 2 cittadini tedeschi che dichiarano di non aver neppure preso parte alle manifestazioni. Nel pieno dello scontro alla Camera sull'autorizzazione chiesta dalla Procura di Roma all'uso delle chat tra il deputato ed ex sottosegretario di giustizia Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa, il capo della Procura Lovoi ha inviato a Montecitorio una nuova missiva che allega gli audio e ricorda che il loro impiego è essenziale anche a garanzia dell'indagato stesso, accusato di essere il prestanome del clan senese. La pratica torna dunque all'esame della Giunta per approfondimenti. Il capo Gruppo 5 Stelle Ricciardi incalza sulla trasparenza.
14: Non permetteremo che passi una settimana di più, perché la lotta alla mafia per noi è una priorità. Noi non ci sciacquiamo la bocca insozzando la memoria di chi è morto contrastando la mafia. Noi non ci apriamo il ristorante insieme. Noi vogliamo che si voti e che si rendano pubbliche queste chat e queste conversazioni tra l'esponente di Fratelli d'Italia e il prestanome della famiglia senese.
11: Prosegue oggi la nuova ondata di calore sull'Italia, 3 le città dichiarate in bollino rosso dal Ministero della Salute, Campobasso, Perugia e Rieti, e domani potrebbero salire a oltre 10. Sempre oggi sono 16 capoluoghi in bollino arancione, livello di criticità intermedio, da Bolzano a Napoli e Cagliari. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino. alpino a partire da sabato. L'associazione Calcio Milan è intervenuta ieri sera per smentire le false notizie circolate sui social sulla morte di Franco Baresi, storico capitano e vicepresidente onorario del club rossonero. Il 66enne è ricoverato all'Humanitas di Rozzano a seguito di un intervento pregresso ai polmoni. Lo scorso febbraio la sua ultima apparizione pubblica, quando condusse la torcia olimpica dei giochi di Milano Cortina a San Siro assieme all'amico ed ex rivale interista Beppe Bergomi. Ed è tutto, a più tardi.
15: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
16: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
15: Flyspot.
17: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13.05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: passeggeri che la Fly Dance, pilotata da Joseph DJ, decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è giovedì 30 luglio 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, alta tensione sulla sicurezza, estesi i riconoscimenti facciali con l'intelligenza artificiale, scontro in Senato, furia di Trump su Teheran, colpiremo duro, l'Arabia con gli Stati Uniti nella guerra all'Iran. Grillo torna e attacca il Movimento 5 Stelle, pensano solo alle poltrone, la replica di Conte. La Repubblica, identificazione facciale e blitz del governo, Palazzo Chigi forza per approvare un decreto sul controllo delle persone con l'IA, aggirate le regole Unione Europea, Bruxelles accende un faro, l'opposizione grande fratello, il vaffa antipolitico di Grillo al Movimento 5 Stelle ha perso l'identità, anche l'Arabia in guerra, attacco all'Iran con gli USA. La Stampa, scontro sui controlli facciali, sprint del decreto che cambia la videosorveglianza, PD e Movimento 5 Stelle contro la norma che amplia i poteri alla polizia, imprese al nord, ecco il piano taglia burocrazia, esecutivo apre le richieste delle regioni, pronte le aree di accelerazione, allarme stipendi al di sotto dell'inflazione. Il ritorno di Grillo, i 5 Stelle pensano solo alle poltrone, la polemica. Il Fatto Quotidiano, lorsignori scudati, cittadini schedati, due giustizie del Masto Salvo, controlli facciali in piazza, l'Ucraina peggio dei Balcani, 2-3 milioni di armi in vendita. Il Resto del Carlino, Iran e la guerra si allarga, in campo anche l'Arabia, raid di Teheran sulla Giordania e Egitto, colpite 3 navi nello stretto, Riyadh attacca in Iraq, l'ira di Trump, risponderemo con forza. Il politologo Keppel, Ucraina, Golfo, fronti collegati, legge elettorale in intercettazioni, maggioranza ancora in stallo, scontri a Bologna, 12 indagati, riconoscimento facciale è lite. Il Messaggero, riconoscimento facciale con l'IA è polemica, il governo presenta il decreto, ira delle opposizioni, Trump, reazione dura ai raid di Teheran, anche sauditi in guerra, attacchi alle basi USA in Germania e Hormuz. Italia, perdonami, torniamo a vincere, torna Mancini, le scuse del CT dopo l'addio del 2023, la missione del direttore tecnico Ranieri, riconquistare i bambini. La Verità, follia, più reati fa più resta in Italia, l'incredibile storia di un nigeriano, le leggi non servono se non si applicano, la regione Puglia ha spinto per far chiudere l'Ilva, si oppose in giudizio alla società che voleva salvare l'area a caldo, da Movimento 5 Stelle a AVS si continua a strizzare l'occhio agli sfascisti, no TAV. Il Giornale, il vaffa di Grillo a Conte, la resta dei conti nei 5 Stelle, il fondatore torna in campo per far fuori il segretario del partito, doveva cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro, l'ex premier in imbarazzo replica, lui considerava Draghi un grillino, 2 italiani su 3 sì alle preferenze, Forza Italia contro Meloni, blitz sulla legge elettorale, ecco l'ultimo sondaggio, il quadrilatero del terrore no TAV, nei weekend pronti nuovi assalti. Libero, bomba di Grillo sul campo largo, il comico fa a pezzi Conte soci, la politica li ha cambiati, apre un nuovo movimento, per i sondaggisti un altro partito grillino varrebbe il 3,5%, una gran enorme per Dem e Movimento 5 Stelle. I notav arrestati legati al centro sociale coccolato dal PD, firmare Mancini costa 500 euro, indagato il vannacciano megafono del generale con i suoi 50 giornali. Il Tempo, il grande vaffa, torna Beppe Grillo e bullizza Conte e Movimento 5 Stelle, la politica li ha cambiati, si sono montati la testa e ora Giuseppe trema per simbolo e per le possibili nuove iniziative politiche del Como e dei fuoriusciti. Stretta antiviolenti, la proposta di legge di Fratelli d'Italia, altro che medici e giornalisti uccisi, erano affiliati alle milizie di Hamas. Il Manifesto, Re-education Channel, la destra alza il tiro alla repressione, schedature video per l'IA per chi passa nei luoghi delle proteste a partire una settimana prima, è un nuovo reato, associazione a delinquere per gli scontri di piazza, anche se l'associazione non c'è. Iran, la guerra che si è già allargata, la Repubblica Islamica colpisce la Germania, attacco congiunto Riyadh e Washington in Iraq. Avvenire, le rose e le spine, la vita dei venditori di fiori, dal Bangladesh all'Italia pagando per lavorare e per i favori. Parla il PM Sturari sul caporalato responsabile di aziende, ma troppi fanno i spettatori. I tossici dipendenti potranno scontare la pena in comunità, la svolta è il nodo dei posti. La sfida di Putin inizia dalle urne, i Javinsky fondatori di Jaklobo chiediamo la tregua in Ucraina e i giovani ci ascoltano. Il Secolo d'Italia, lui è peggio di me. Beppe Grillo ammette il fallimento suo e di Conte. I palazzi hanno cambiato i grillini. In primo piano, lavoro, ancora segnali positivi. Cala la richiesta della cassa integrazione dell'11%, giù anche la Naspi. Manifesto antisemita, affitto della sede RAI, l'intimidazione al giornalista Brunori dopo gli attacchi della sinistra. Tolleranza zero, no, dopo raid dei no TAV, l'associazione delinquere per chi devasta. La legge targata Fratelli d'Italia. Un'occhiata adesso alle prime pagine dei quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, da Livorno. Pestato a 18 anni da tre giovani, colpito alla testa con una bottiglia, aggredito dopo la discoteca, la madre, 12 punti di sutura. Piombino, rotaie, parte l'iter per la variante urbanistica, l'accordo di programma sblocca il percorso per il revamping dell'impianto. Andiamo a Bagni di Lucca, ragazza annega nel torrente di fronte a due amici, deceduto un 27enne che stava facendo il bagno nel Lima. Montignoso, credito al branco dopo la serata nel locale, il racconto della madre del 18enne, gli hanno spaccato una bottiglia in testa. Da Pisa, 7 milioni per proteggere la costa, nel 2027 gli interventi, la regione stanzia le risorse per i lavori strutturali alla Cella 4. Pontedera, Tari, scattano gli aumenti fino al 4% in più, in consiglio comunale il piano dei rincari, la bolletta cresce meno della media. Andiamo a leggere adesso il Tirreno da Grosseto, rottamazione per 54 milioni, sale la polemica, è un condono, via libera del Consiglio al taglio dei debiti verso il Comune, sempre da Grosseto, San Francesco, i frati posticipano l'addio, ieri le novità dei fedeli in chiesa, il servizio pastorale sarà gestito con la diocesi. Da Prato, Tari, anche i commercianti criticano il Comune, oggi in Consiglio il voto Targhetti promette rivelazioni. Pistoia, politiche 2027, iniziano le grandi manovre, Marco Nicolai in pole per il PD, Ben Esperi verso Forza Italia, Fratelli d'Italia conferma Gori. Vediamo poi Firenze e la Repubblica. Montedomini difende la sua linea, agiamo come impresa autonoma, documento del CDA, rispettata la legge, i proventi delle locazioni indispensabili per mantenere l'equilibrio economico. Due avvocati incaricati di tutelare l'immagine dell'ente. Corriere di Siena, coppia rapinata in casa, banditi a volto coperto forzano la porta con il piede di porco e prendono ore catenine, il drammatico racconto. Un patto contro il caporalato, no allo sfruttamento, autorità civili e militari di Siena e Grosseto hanno siglato il protocollo. Parliamo poi dei disagi in via Cavour, l'asfaltatura e della domenica che tratta dei bosseli per la giosta del Saracino Sarteano, la manifestazione entra nel vivo. Corriere di Arezzo, vediamo, mettiamo in taglio alto, Corriere di Arezzo, Aboca premia i lavoratori, busta paga più pesante a luglio, 925 euro per i 1400 dipendenti che hanno raggiunto 3 obiettivi su 4 nel 2025. Il Borro e i ragazzi speciali, partner per i cibi bio qualità, zaino pieno di droga arrestato a Cortona, e poi via Fiorentina senza risposta, tempi e costi, Gamurrini prende tempo. Andiamo alla Nazione di Arezzo, rotatoria fiorentina, tempi più lunghi, i lavori eterni accendono il consiglio comunale, costi saliti oltre 12 milioni ad agosto, il cronoprogramma. Preso il piromano della carbonaia, denunciato Valentino di 54 anni, fondamentale le immagini delle telecamere di Radio Fly. Entriamo in cronaca, via Fiorentina i tempi si allungano, Gamurrini troveremo la soluzione, e dal quartiere esplode la protesta. L'aumento c'è ma rallentato, sanatoria per chi non ha pagato, opere PNR salve, c'è la proroga, furto, inseguimento spari in A1, il PM assolvete il poliziotto ma la difesa del ferito si oppone, incendio, le telecamere lo inchiodano, le indagini lampo per il rogo Indagine Ampo per il Rocco, dopo il volto il fenomeno della carbonaia, pochi giorni dall'incendio che sabato aveva interessato un terreno nella zona industriale della periferia di Arezzo. Andiamo poi alla pagina successiva e vediamo il maxi blix antidroga in manette sceso dal treno, aveva 2,8 kg di cocaina. I carabinieri hanno fermato alla stazione in 38enne residente ad Ancona, secondo casa Terontola, con lo stesso modello. Ora è in carcere ad Arezzo. Bene, finisce qui la stampa di Radio Fly di oggi, giovedì 30 luglio 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly. Rassegna stampa.

tem boi que voa mais de 25 braços. Eu pego de roupa.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Tornano ad allargarsi ancora le ostilità in Medio Oriente. Nella notte, raffica di raid americani sull'Iran, 3 morti sull'isola di Kashmir, una vittima anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Alessio Galea.
2: È scattata nella notte la dura rappresaglia annunciata da Trump in risposta agli ultimi attacchi missilistici iraniani contro i siti americani nella regione. In un'operazione congiunta tra Stati Uniti e Arabia Saudita, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche e di droni. Colpite anche diverse località strategiche, tra cui la provincia del Khuzestan, cuore delle riserve petrolifere iraniane. Ma l'offensiva non ha risparmiato i civili. I media iraniani hanno riferito di un bombardamento su un edificio residenziale nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz, dove è rimasta uccisa una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. In una prima reazione, Teheran ha riaperto il fuoco nei paesi del Golfo. Un attacco iraniano ha colpito un edificio di una società cinese nel nord del Kuwait e un lavoratore è rimasto ucciso. Nelle scorse ore è ripresa anche l'escalation militare nella striscia di Gaza. Un morto e 7 feriti in un attacco israeliano con un drone questa mattina a Gaza City. Nella notte altri 6 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi nei raid lanciati dall'IDF nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
1: Situazione drammatica anche in Ucraina e almeno di 8 morti, tra cui 2 bambini. Il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte e nel corso dei raid si sarebbe verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, ha riferito il premier Tusk. Un missile russo sarebbe caduto vicino a Lublino, provocando un'esplosione. Il primo ministro ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. L'Europa brucia ancora dopo Spagna e Francia. Le fiamme interessano anche parte della Grecia, dove sono morti 3 vigili del fuoco, migliaia le persone evacuate. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Continua l'ondata di incendi boschivi a causa del grande caldo che da giorni sta mettendo a ferro e fuoco larghe zone del vecchio continente. Dopo i roghi in Spagna e Francia, dove l'emergenza non è ancora del tutto risolta, le fiamme hanno raggiunto anche la Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo e su quella di Paros, dove però la situazione sembra in miglioramento. Ma non solo Grecia, come dicevamo, anche in Spagna i vigili del fuoco sono ancora impegnati nello spegnimento dei roghi nelle zone di Valencia, Madrid, Avila, Toledo, dove le fiamme hanno provocato danni economici ingenti, con case distrutte, ettari di terreno bruciati e migliaia di persone rimaste senza un tetto. Anche in Francia la situazione resta drammatica. I roghi in Gironda e in Aquitania sono talmente vasti che i vigili del fuoco non riescono ad arrivare ovunque. Decine di volontari che si armano di secchi d'acqua.
1: Il prefetto di Torino Cafagna in un'ordinanza ha vietato l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla prossima mezzanotte fino alle 7 di lunedì, ossia nell'arco temporale del nuovo campeggio di lotta indetto dai Notav a meno di 1 settimana dall'ultimo raduno segnato da violenti scontri. Proteste per l'arresto, confermato ieri dopo l'udienza di convalida di 2 cittadini tedeschi che dichiarano di non aver neppure preso parte alle manifestazioni. Nel pieno dello scontro alla Camera sull'autorizzazione chiesta dalla Procura di Roma all'uso delle chat tra il deputato ed ex sottosegretario di giustizia Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa, il capo della Procura Lovoi ha inviato a Montecitorio una nuova missiva che allega gli audio e ricorda che il loro impiego è essenziale anche a garanzia dell'indagato stesso, accusato di essere il prestanome del clan senese. La pratica torna dunque all'esame della Giunta per approfondimenti. Il capo Gruppo 5 Stelle Ricciardi incalza sulla trasparenza.
4: Non permetteremo che passi una settimana di più, perché la lotta alla mafia per noi è una priorità. Noi non ci sciacquiamo la bocca insozzando la memoria di chi è morto contrastando la mafia. Noi non ci apriamo il ristorante insieme. Noi vogliamo che si voti e che si rendano pubbliche queste chat e queste conversazioni tra l'esponente di Fratelli d'Italia e il prestanome della famiglia Senese.
1: Prosegue oggi la nuova ondata di calore sull'Italia, tre le città dichiarate in bollino rosso dal Ministero della Salute, Campobasso, Perugia e Rieti, e domani potrebbero salire a oltre 10. Sempre oggi sono 16 capoluoghi in bollino arancione, livello di criticità intermedio, da Bolzano a Napoli e Cagliari. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da sabato. L'associazione Calcio Milan è intervenuta ieri sera per smentire le false notizie circolate sui social sulla morte di Franco Baresi, storico capitano e vicepresidente onorario del club rossonero. Il 66enne è ricoverato all'Humanitas di Rozzano a seguito di un intervento pregresso ai polmoni. Lo scorso febbraio la sua ultima apparizione pubblica, quando condusse la torcia olimpica dei giochi di Milano Cortina a San Siro assieme all'amico ed ex rivale interista Beppe Bergomi. Ed è tutto, a più tardi.
0: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
5: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
5: Ma io ho il giga.
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot
7: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Buongiorno da Nicola De Muro. Dal capo dello Stato Sergio Mattarella oggi una ferma condanna nei confronti delle violenze in Val di Susa e un messaggio verso chi critica l'Europa per la sua scarsa incisività. La realizzazione di un'efficace difesa comune europea non rappresenta una minaccia per nessuno e non mira alla guerra, ma al contrario uno strumento per garantire la pace. Questi sono due dei temi al centro del discorso del Presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale in occasione della cerimonia di consegna del ventaglio da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare. Tensione in Parlamento sullo schema di decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo per l'uso dei controlli biometrici da parte delle forze dell'ordine. Dopo il via libera incassato alla Commissione Politica dell'Unione Europea del Senato, l'iter si è fermato alla Camera, dove il voto della Commissione Affari Europei sul parere è stato rinviato per le proteste dell'opposizione. PD, Movimento 5 Stelle e AVS denunciano il rischio di una profilazione di massa. Stesse perplessità espresse dal Garante per la Privacy, che ha ribadito come la raccolta automatizzata e indiscriminata di dati biometrici nei luoghi pubblici sia incompatibile con le normative europee. Il testo autorizza l'uso del riconoscimento facciale per la prevenzione dei reati e la conservazione fino a 7 giorni delle registrazioni effettuate in luoghi e manifestazioni a rischio. E ieri invece la Camera ha approvato il DDL che consente ai detenuti tossicodipendenti di accedere ai domiciliari attraverso l'adesione a un programma terapeutico socio-riabilitativo. Secondo il ministro della Giustizia Nordio saranno 10.000 le persone a beneficiarne. Un massiccio attacco russo aereo contro l'Ucraina ha provocato almeno 8 morti nella regione di Dnipropetrovsk e portato alla violazione dello spazio aereo polacco. Un missile da crociera si è schiantato nella provincia di Lublino, spingendo Varsavia a far decollare i cacci e a convocare una riunione d'emergenza. E dura condanna dell'Unione Europea, un'altra inaccettabile violazione del nostro spazio aereo causata dagli attacchi russi, stavolta sopra la Polonia, così la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Con l'ultimo esborso di 3,4 miliardi di euro, destinato principalmente a caccia e droni, l'Unione Europea ha finora erogato 8,5 miliardi all'interno del programma previsto da 90 miliardi per la difesa dell'Ucraina. Scherma, l'Italia conquista l'oro nel fioretto femminile a squadre ai mondiali di Hong Kong. Le azzurre Martina Balini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino hanno sconfitto gli Stati Uniti per 45-29. Nel medagliere l'Italia sale a 4 ori e 4 argenti complessivi. È tutto, a più tardi.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.

0: In Tecno Estate torna con noi Francesco Colonna per parlarci di nuove tecnologie. Oggi parleremo di mobilità elettrica. Ciao Francesco, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ciao Ale.
0: Senti Francesco, oggi volevo parlare con te appunto di mobilità elettrica, no? Per fare un po' il punto della situazione. Com'è in questo momento il mercato dell'auto, dell'automotive, insomma, elettrico nel nostro paese? Si sta muovendo oppure no?
1: Allora, bisogna parlare, o meglio, bisogna dividere innanzitutto se parliamo di Italia o Europa. Lato Europa, il mercato delle auto elettriche ha avuto una crescita esponenziale, soprattutto nei paesi del nord le auto elettriche hanno ufficialmente battuto per vendita le auto termiche. Paesi come Germania e Francia stanno arrivando ad ottenere risultati molto simili, dati alla mano. In Italia invece purtroppo è ancora un po' a rilento, nonostante il paese stia comunque lavorando, perché per esempio una città come Milano ha parecchie colonnine, adesso hanno anche inserito queste colonnine, diciamo, slim, piccoline, le vie, quindi stanno rendendo più accessibile l'elettricità per la ricarica delle auto, probabilmente il popolo italiano è ancora un po' impaurito da questa nuova tecnologia e quindi il mercato dell'elettrico, anche se sta andando comunque bene, quindi io sento ancora dire tantissime persone che l'elettrico è morto, la gente sta tornando sulle termiche. No, non è vero, anche qui dati alla mano, se vi fate un po' di giri online e vi guardate un po' di statistiche delle vendite, vedete che comunque l'elettrico regge, sta comunque crescendo rispetto agli anni prima, ma semplicemente sta crescendo meno velocemente rispetto agli altri paesi.
0: Ecco, parlando Francesco di auto e di marchi in questo caso, no? Ovviamente ci sono i grandi brand che tirano, ma che hanno dei prezzi tra virgolette poco concorrenziali, perché insomma i prezzi che girano, no, sulla mobilità elettrica in questi ultimi anni erano abbastanza cari, no, per chi non se la poteva permettere. Adesso da qualche tempo è arrivato anche la Cina nei nostri mercati e voglio dire c'è anche un po' tra virgolette di paura, no, da parte di questi brand, perché ci sono dei prezzi veramente allettanti.
1: Esattamente, io direi anche grazie alla Cina, perché ha, diciamo, risistemato un po' quello che stava diventando un'esagerazione dal punto di vista dei prezzi delle auto, ma con l'arrivo di moltissimi brand cinesi, diciamo che le altre aziende, gli altri brand più europei hanno capito che forse avevano bisogno di dare una sistemata ai prezzi, e infatti ne fa da padrona in realtà chi questo ragionamento l'ha capito fin da subito, ovvero Tesla, perché ad oggi il brand che vende di più in Europa è ancora Tesla, che continua a crescere tantissimo e con la sua Model Y è ancora l'auto più venduta in Europa, quindi diciamo che è davvero un risultato veramente molto molto interessante. Questi sono dati di febbraio di quest'anno.
0: Certo.
1: Quindi,
0: ecco Francesco, chiudo con te, per chi si volesse, no, avvicinare ad un'auto elettrica, quali sono i primi consigli, visto che tu la utilizzi tutti i giorni?
1: Allora, i primi consigli sono sicuramente capire la possibilità di ricarica, quindi è fondamentale capire se posso ricaricarla nel mio garage, quindi chiedere la possibilità di inserire una wallbox, perché quello è fondamentale. Seconda cosa, se non posso, perché magari non ho il garage, non ho magari un posto auto, o il mio condominio, come nel mio caso, non mi permette di inserire una wallbox, capire dov'è il punto di ricarica più vicino. Questo è sicuramente il punto fondamentale, perché è alla base, bisogna avere un punto dove ricaricare tutti i giorni per qualsiasi necessità. E che non sia scomodo, perché sennò dopo 3 giorni mandate a quel paese l'auto e chi ve l'ha consigliata. Seconda cosa, sicuramente capire un po' come funziona la ricarica e quindi capire un po', entrare nell'ottica di come ricaricare, per esempio, per un lungo viaggio, eventualmente ne potremmo anche parlare un giorno noi, e spiegare un po' che bisogna cambiare un po' di mentalità, no? Mentre con l'auto termica io prendo parte, perché tanto ho il benzinaio, 3 minuti e vado e vado via, ecco, con l'auto elettrica bisogna fare un pochino più di calcoli. Nulla di trascendentale, io ho visto gente con auto elettrica non organizzata che ci va tranquillamente e non è mai rimasta a piedi. Però ecco, bisogna cambiare un attimo mentalità e quindi informarsi magari su questi step.
0: Grazie a Francesco Colonna per essere stato insieme a noi in Estatissima e alla prossima settimana. Un abbraccio.
1: Ciao a tutti, grazie.

cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: benedetto me. Ancora una volta in diretta all'interno del nostro spazio estatissima, questa oretta da vivere insieme a grande musica e informazione. Andiamo a collegarci con Stefano Resmini, Solo d'estate, ben trovato.
1: Ciao a tutti e a tutti e bentrovato Alessandro.
0: Oggi Stefano ci porti in Valtellina, perché?
1: Precisamente vi porto a Teglio, in provincia di Sondrio. Teglio, oltre che a dare il nome alla valle, è stato anche l'antico capoluogo di questa valle. Tanti sono i motivi per fare un salto qui. La frescura dei suoi 900 metri di altezza, ad esempio, ma anche la sua ricca storia che trapela dai vicoli e dalle mura dei suoi palazzi. Di particolare rilevanza storica e artistica è Palazzo Besta, unico museo statale della Valtellina, conosciuto anche come Piccola Reggia delle Alpi. È uno splendido esempio di palazzo rinascimentale che ospita al piano nobile, nel salone d'onore, il circo affrescato dell'Orlando Furioso. 24 scene che rappresentano la raffigurazione più vasta a tema ariostesco. Realizzate probabilmente queste scene da Vincenzo De Barberis a Brescia e dal nipote Michele. Gli affreschi descrivono vizi e virtù attraverso le vicende di quattro personaggi: Gabrina, Ginevra, Angelica e Astolfo, e propongono alcune personificazioni di vizi come lo sdegno, la discordia o la cupidigia. In alcune scene montate come una ideale rappresentazione teatrale, traspare la critica alla corruzione e all'amore per il denaro che divora i potenti, laici ed ecclesiastici. È davvero facile leggere la vicinanza agli ideali di rinnovamento spirituale in un momento in cui la valle, per le sue vicende storico-politiche, veniva percorsa da dotti e intellettuali sensibili ai valori umanistici e alle istanze della riforma. Chi desidera addentrarsi all'interno di questa affascinante visione cinquecentesca può farlo visitando i tre meravigliosi palazzi che si trovano sulla direttrice del fiume Adda in un percorso di 50 chilometri. Insieme a Palazzo Besta di Teglio si può andare anche a Palazzo Valenti di Talamona e a Castel Masegra a Sondrio e immergersi prepotentemente nelle gesta dei prodi cavalieri mirabilmente narrati dall'Ariosto nel suo famoso Orlando Furioso, godendo anche delle meraviglie naturali che questi luoghi sanno regalare. Davvero una buona passeggiata a tutte e a tutti in questo piccolo microcosmo che è la Valtellina.
0: Grazie Stefano per questa aria più fresca, voglio dire, per l'estate. Noi ci risentiamo la settimana prossima in estatissima. Un abbraccio,
1: buona estate a tutti.

Andiamo a chiudere anche questa puntata, veramente stanno volando questi giorni, queste ore, no? Alla radio, attraverso anche tutti quelli che sono i messaggini che stanno giungendo sulla nostra linea WhatsApp ufficiale. Siete tantissimi ragazzi, tutti quelli che ci stanno seguendo, pensate anche dall'estero attraverso la nostra linea streaming, no? Sul web. Tanti ci stanno seguendo attraverso le app del telefonino, quelli che si sono voluti portare la propria radio preferita in vacanza. Mentre volevo augurare buone vacanze a tutti quelli che stanno facendo le valigie proprio in questi giorni, si stanno muovendo per partire e magari andranno via durante questo weekend. Mi raccomando ragazzi, scegliete le ore più fresche per viaggiare se viaggiate in macchina e attenzione sempre a controllare tutto che funzioni, dalla pressione delle gomme a tutto quello che riguarda la vostra auto. Viaggiate sempre sicuri, che è la prima regola fondamentale quando appunto ci si mette al volante, ovviamente cintura di sicurezza, e lasciate lo smartphone lì appoggiato, guardatelo solo in estrema necessità e accostatevi per andare a leggere i messaggi, non leggeteli mentre guidate, è pericolosissimo sia per voi ma soprattutto per gli altri. Grazie per aver seguito questa puntata estatissima, torna alla prossima sempre in compagnia di Alessandro Fizzotti e tutto il nostro team, vi abbraccio.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

0: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Nel tradizionale appuntamento del ventaglio al Quirinale con la stampa parlamentare, il Presidente della Repubblica Mattarella ha lanciato un forte monito contro le tensioni in Val di Susa, ribadendo la netta condanna delle violenze. Sul fronte internazionale il Capo dello Stato ha risposto a chi accusa le istituzioni europee di scarsa incisività, evidenziando come una difesa comune europea vada intesa non come uno strumento di aggressione o una minaccia bellica, ma come un pilastro fondamentale per preservare la pace nel continente. I lavori parlamentari dedicati alle nuove norme di attuazione dell'AI Act europeo per l'uso dei dati biometrici da parte delle forze dell'ordine si sono bloccati alla Camera, dove il voto della Commissione Affari Europei è slittato dopo l'uscita dall'aula delle opposizioni PD, Movimento 5 Stelle e AVS. I gruppi di minoranza denunciano il rischio di una profilazione di massa, sostenuti anche dai rilievi del Garante per la Privacy, che giudica la raccolta indiscriminata nei luoghi pubblici incompatibile con i principi europei. L'esame dell'articolato, che disciplina il riconoscimento facciale per motivi di sicurezza con conservazione delle immagini fino a 7 giorni, prosegue intanto nelle altre commissioni parlamentari. E prosegue la polemica politica all'indomani dell'approvazione alla Camera del disegno di legge che consente ai carcerati con problemi di dipendenza di scontare la pena ai domiciliari attraverso l'inserimento in percorsi di recupero socio-riabilitativi. Alle stime del ministro della giustizia Nordio, che ipotizza circa 10.000 possibili beneficiari, ribatte l'associazione Antigone, ponendo dubbi sulla fondatezza numerica dell'impatto reale della norma. L'economia italiana mostra segni di tenuta e supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il prodotto interno lordo ha registrato un incremento dello 0,2% su base congiunturale rispetto ai 3 mesi precedenti. La spinta principale è arrivata dalla domanda interna e dal dinamismo del settore dei servizi, portando la crescita acquisita per l'anno in corso allo 0,8%. Soddisfatto il ministro dell'Economia Giorgetti, che ha sottolineato come, nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresca oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica. Si aggravano le conseguenze dell'ultimo raid aereo condotto da Mosca contro il territorio ucraino. Il bilancio parla di almeno 8 vittime, 6 delle quali appartenenti allo stesso nucleo familiare nella regione di Dnipropetrovsk. E c'è l'immediata reazione della Polonia e degli alleati dopo lo sconfinamento di un missile russo nella provincia polacca di Lublino, spingendo Varsavia a far decollare i caccia e a convocare una riunione d'emergenza, attivata anche la NATO. È tutto, a più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot. Sono le 16:06.
4: Ascolta Radio Fly, la radio di Arezzo.
5: Your music, your station. Best new rock. New music, new music.

0: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Quella che sta per cominciare sarà una stagione importantissima per il Como, chiamato a lottare su più fronti, con la prima storica partecipazione alla Champions League. Le parole di Fabregas.
1: Per me la cosa più importante è il Como. Lo che succede a me, ripeto, non lo penso mai egoistamente. Da quando sono allenatore, per me è sempre tutto collettivo, tutto globale, tutto per me meglio che uno fa meglio di io, che è lo che faccio io. Allora non mi interessa, sinceramente lo dico con tutto il cuore. Per me la cosa importante, ripeto, che ogni giocatore che rimane a Como, ogni giocatore che arriva a Como, che capisce che non siamo il Manchester City, che non siamo il United, che non siamo il Barcellona, che non siamo l'Arsenal, che siamo il Como, una squadra molto umile, con giocatori molto giovani. Questa stagione saremo, già lo eravamo l'anno scorso, però sicuramente anche molto di più, una delle squadre più giovani in tutta l'Europa, e per questo energia, umiltà, tantissimo lavoro, manca tantissime cose in campo e fuori campo, e per questo provare sempre di fare i passi in avanti e dimostrare che ogni anno la società è all'altezza di ogni sfida che ci mettiamo davanti per fare.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: Fly Spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai.
5: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot. Sono le 17:03.
7: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi. Il martedì alle ore 17:03 su Radio Fly, in FM, su DAB Plus in streaming.

Allora, oggi non ho collaudato neanche il microfono, quindi lo collaudiamo adesso in diretta. Deltaplano, ci siamo lanciati, imbracati, preparati anche oggi, anzi abbiamo fatto tutto in fretta perché ci siamo resi conto che c'era un difetto. Vabbè, poi il difetto spero che sia stato rimediato. Parto subito. L'altro giorno ho parlato che ogni tanto quando vado a fare un salto nel passato ripenso sempre alle vecchie programmazioni radiofoniche degli anni 70, 80 e anche degli anni 90. Questa addirittura della seconda metà degli anni 70. Eugenio Finardi, da Sugo, il brano è La CIA.

Correva l'anno 1976, questo brano era estratto dal secondo lavoro di Eugenio Finardi. Ebbene, lui un gruppo ce l'aveva, potevi dire che era un cantautore, però ha sempre avuto un gruppo, ha sempre cercato di fare a modo suo un certo tipo di rock che era sì cantatorale, ma era appunto alla Finardi. Adesso dice che smetterà di fare album, l'ha detto un anno fa, quando è uscito il nuovo, che secondo lui è l'ultimo lavoro. Staremo a vedere, o meglio, visto che si tratta di musica, staremo soprattutto a sentire. Era un album del 76, Sugo, secondo lavoro di Finardi, allora per l'etichetta che si chiamava Cramps, venne preceduto dall'uscita, usava anche quei tempi di fare uscire i singoli, che allora si chiamavano 45 giri perché c'era il vinile, uno era Soldi, il retro era Voglio e Musica Ribelle, il secondo è 45 o singolo che dir si voglia, con il retro La Radio. Diciamo che tra i musicisti c'erano un sacco di bei musicisti dell'epoca: Lucio Fabbri, Alberto Camerini, a sua volta autore, cantante, Walter Calloni, poi addirittura Patrizio Fariselli, Paolo Tofani del grande gruppo di prog rock, jazz, chiamiamolo così, degli Area, che gravitavano anche loro intorno all'etichetta Cramps di Gianni Sassi, che era una sorta di rifugio, una fucina del rock milanese nel tempo. L'album è presente nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre, secondo la noto Rolling Stones, alla posizione numero 27.

0: Per dirla in maniera molto ristretta, questo brano The Feeling di Steve Lacy, tratto da Oh Yeah, che non è una mia esclamazione, ma il titolo del nuovo ed ultimo lavoro di Lacy. Siamo nell'ambito del soul e dell'R&B, con quel pizzico di musica moderna, elettronica quanto basta, ma originale, che Steve Lacy diciamo fa come sua cifra principale. È tornato dopo 4 anni, l'avevamo lasciato 4 anni fa con l'album Gemini Rights, il disco che gli aveva consegnato una volta per tutte addirittura il titolo di erede di Prince. Poi c'era stato Apollo 21, l'esordio del 2019, che aveva acceso i riflettori su di lui fino a portarlo a una nomination ai Grammy Awards come Best Urban Contemporary Album, e da allora Lacy è diventato una delle figure più originali e visionarie della scena internazionale, un artista capace di guardare al passato senza però rimanerne prigioniero. E allora se ne è tornato con questo lavoro, recupera le lezioni dei giganti, ho citato Prince, possiamo citarne altri, Michael Jackson e tanti altri ancora, ma l'usa semplicemente come un punto di partenza per sviluppare la propria musica. Lasciamo Steve Lacy.
1: Il Deltaplano, Music First.
0: Un attimo di indugio, siamo sul

artista americano che possiamo etichettarlo come country, ma non basta. Been By Now ha eseguito questo nuovo singolo. Lui si chiama Morgan Wallen e a questo punto l'ho messo per iscritto oppure comparirà tra poco. Comunque lo ridico, almeno non mi sbaglio, che oggi facciamo abbastanza musica country. Diciamo che sono un po' di puntate dove il country si sente in quella. Ho trovato un caro vecchio amico che mi ha detto: però lo sai che ho ascoltato quel nuovo country che tu dici da tempo e a me piace? E allora ho detto: vai, oggi, visto che mi hanno riconosciuto che alcuni artisti anche di country recente, che è molto diciamo miscelato, contaminato, come si suol dire oggi, con la musica pop, è sempre stato con la musica folk, la musica rock, oggi c'è sia quello per i più ortodossi, sia il pop, ma anche l'hip hop, per diciamo quelli, forse, che devo dire, diciamo più moderni, tanto per capirci. Proseguo, c'è sempre Morgan Wallen, ma è un featuring, perché l'album è di L. Langley, è il nuovo lavoro, anche questa la troviamo sempre, se non nelle prime posizioni, diciamo poco ne manca. Un mese fa era in un sacco di charts americane, non solo quelle country in composizione. L. Langley, quindi con Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. In Summer Edition, ricordo che questo programma è il Deltaplano, dalle 17 alle 19, c'è il martedì.

Da tanti anni, per qualsiasi artista che abbia un po' di fama, è consuetudine i duetti, i terzetti, le collaborazioni, i featuring con altri. Qui appunto l'album titolare si chiama Dandelion e di Ella Langley insieme a Morgan Wallen, quello che ha cantato prima, I Can't Love You Anymore. Gente che va sempre ai piani alti delle classifiche e non ha neanche le vertigini, e quindi non c'è il rischio che si butti di sotto. Dai, sto scherzando, stavo cercando di dire una freddura perché con questo caldo sembra che facciano bene. Intanto un salutone ad Antonella, ciao Antonella, poi c'è il nostro Fabio Mugelli, ricordo il suo programma Quota Periscopio dopo le 7 o 2 o 3 volte la settimana. Fabio, magari me lo scrivi, almeno lo dico esattamente. Poi c'è anche Piero Occhini, che mi sembra che ultimamente si faccia vivo spesso e a me fa molto piacere se segue il programma. Poi se qualcun altro vuole lasciare un messaggio anche nel nostro sito www.radiofly.cloud, dove crede nello

31 anni, un mese fa circa, uscì Steve McQueen, che non era un famoso attore cinematografico, ma era il secondo, in questo caso, il secondo lavoro in studio di un gruppo britannico, Preface Proud, capitanati da un grande Paddy McCallum, e pubblicato per una etichetta che si chiamava Kitchen World Records e prodotto da Thomas Dolby, quello che poi non è stato solo un produttore o un musicista, ma l'inventore del famoso Dolby. Negli Stati Uniti fu distribuito con un altro nome, True Wills Good, per problemi legati con gli eredi del celebre attore Steve McQueen, che purtroppo era scomparso, e credo che sia la figlia che aveva creato o aveva opinato, e quindi per non correre rischio in cause e contro cause cambiarono il titolo. Nella cover c'è la Triumph e la moto con cui Steve McQueen aveva assaltato il recinto, purtroppo poi fu falciato dai mitra dei nazisti nel film La Grande Fuga, un bellissimo film. E allora un brano portante, forse il più famoso dei Preface Proud in generale e il più famoso singolo di questo Steve McQueen, era Appetite. Noi ce l'ascoltiamo in una versione particolare, siccome poi il 17 di luglio ho avuto il piacere, l'onore e il privilegio di vedere Sarah J. Morris dal vivo a Prato Vecchio per naturalmente pianoforte, qui è insieme a Papik e rifanno appunto quel brano là. Ricapitolando, Sarah J. Morris, Papik.

solito la grande voce, il grande feeling, la grande verve interpretativa e vocale di Sarah Jane Morris qui insieme a Papik Appetite, brano del lontano 1985. Rimaniamo invece con i dischi del 2026. La prossima interprete è una cantante musicista di origini colombiane, ma di stanza in Canada, esattamente in quel di Toronto. Lido Pimienta, l'album si chiama Caribenia. Il brano che esegue insieme a Nelly Furtado è Oi Porti.

senza dubbio ritmi latini, forse anche un po' caraibici, c'è un po' di tutto. Lido Pimienta insieme a Nelly Furtado, che ha sempre fatto musica molto diversa da questa, Oi Por Ti, da nuovo lavoro Caribinia di Lido Pimienta. Avevo detto, artista, musicista di origine colombiana, cantante, adesso in Canada, a Toronto. L'anno scorso aveva stupito tutti con un album, La Bellezza, opera ardita e di fatto originalissima, che tramite arrangiamenti orchestrali depurati dall'elettronica del passato provava a far dialogare, attraverso una sensibilità del tutto caraibica, appunto, la tradizione vocale colta dell'Europa, il canto gregoriano, e quindi diciamo si è messa in mostra. Oggi Lido Pimienta se n'è tornata con un nuovo album Caribinia in forma di contrappunto più leggero del predecessore. Il titolo unisce la parola Caribe col nome di Enya, la cantante irlandese dei Clannad, la cantante irlandese per quanto spesso associata lei, Lido, ad artiste come Bjork o Natalia Lafourcade, e con la discendente appunto Enya de Clannad, che si sente, diciamo, più a stretto contatto, più in sintonia, diciamo le cose come stanno. Questo brano contagioso che ci siamo ascoltati, Oi Por Ti, con i ritmi, e lo ripeto per l'ennesima volta, caraibici in levare. Un salto indietro nel tempo, un artista che purtroppo ha vissuto poco, è morto troppo presto, ma ci ha lasciato brani stupendi, poi in fondo ne parleremo un minuto, insomma. Jim Croce con questo brano molto bello, che Alabama Rain.

0: No, a me non mi innaffia il giardino e l'orto, dai, non voglio rovinare le vacanze, basta un paio d'ore, due o tre ore per benino la notte per, diciamo, avere tutte queste cose. Allora, io direi di andare avanti ancora con la musica e quindi siamo qua. Ci vengono a trovare, ma no, purtroppo non sono in diretta e non posso rispondere, nel senso che non cercano me, evidentemente, per fortuna non sono ricercato, nessuno wanted dead or alive. Jim Croce è stato un famoso cantatore, chitarrista folk rock statunitense che aveva anche delle origini italiane e noto soprattutto per canzoni come quella che ci siamo ascoltati, molto melanconica, Alabama Rain, ma le sue canzoni più, diciamo, note, io mi ricordo anche quando iniziamo la programmazione radiofonica, l'avventura in radio nella seconda metà degli anni 70, I Got a Name era programmatissimo insieme a Bad Bell, Leroy Brown e Time in a Bottle, e quindi me lo ricordo ancora. Era nato nel 43 a Filadelfia, in Pennsylvania, purtroppo a soli 40 anni, il 20 settembre del 73, in Louisiana, deceduto a causa di un tragico incidente aereo. Italo-americano di famiglia, l'ho detto, purtroppo ci rimane il ricordo e soprattutto la bellissima musica che ancora oggi è considerata un classico e soprattutto io la programmo volentieri perché a me piace molto.
1: Il Deltaplano Music First. Il martedì dalle 17:00.

0: a proposito di country music, Josh Ross, Hate How You Look. E la settimana scorsa, nella top 30 delle country chart americane, Josh Ross con questo brano era alla settima posizione. Mentre alla posizione numero 2, la prossima canzone di Corey Kent, Rocky Mountain Low.
1: Your music, your station.
0: Radio Fly.
1: Best new rock, new music.

30 della Country Chart della settimana precedente, Corey Kent con il featuring di Co Wetzel, Rocky Mountain Low. Andiamo e andiamo avanti, veniamo dai panorami desertici delle montagne rocciose, dei Grand Canyon, dei boschi del Vermont, i laghi salati e poi che tanti pelli rossa sono ridotti a poco anche loro. Veniamo in Italia con un brano di Lamante tratto dal lavoro 2026, Non dico addio. E poi è la canzone che dà il titolo all'album, Non dico addio, dico semplicemente ciao alla prossima canzone, insomma, e quindi Non dico addio, canta e suona Lamante.

0: I tuoi occhi sono gli occhi di tuo papà.
1: Non dico addio, l'amante, vi presento l'amante, però non ha l'apostrofo. Non dico addio è il nome anche del nuovo lavoro 2026 per l'amante, ce la siamo sentiti, interessante come voce, come armonia musicale e anche come testo. Purtroppo adesso un ricordo, deceduto credo ieri l'altro, Glenn Hansard, cantatore di origine irlandese all'età di 56 anni in seguito a un incidente stradale in moto a Dublino. Aveva fondato i Frames, era fondatore e leader di una band nata nel 1000, facevano rock naturalmente irlandese nel 90, poi si era stabilito per un po' di tempo anche in America, era ritornato in Irlanda e nel 2008, però prima di dire queste cose, con Stefano, l'amico collega del biplano, diciamo il biplano sapete che è sospeso in attesa di settembre, quando speriamo di ripartire, no? Come si dice, sempre che la voce un po' mi tenga, perché oggi la sento lacunosa, e quindi avevamo prenotato, purtroppo insomma la prenotazione tira via, diciamo il decesso che non si può tirare via. Glenn Hansard fra l'altro aveva vinto nel 2008 un premio Oscar come migliore canzone originale con Falling Slow per il film Hans, e quel brano che vi voglio fare ascoltare appunto da Glenn Hansard qui insieme a Marchetta Irglova.

Questo brano è di Glenn Hunter, Glenn James Hunter del nome completo, insieme a Marchetta Erglova, e avranno fatto parte insieme anche del duo The Swell Season, vincitore del premio Oscar con questo brano per la migliore canzone originale, Falling Slow, quella che stiamo finendo ad ascoltare, tratta dal film Hans. Purtroppo, nato a Dublino il 21 aprile del 1970, deceduto a Lucan il 29 luglio del 2026 per aver perso il controllo della moto che guidava. Il giro di boa oggi con un brano, una ballata lenta, prettamente in stile country americano, un artista americano country giovane che va per la maggiore, è Luke Combs, che esegue Be By You.

0: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Nordio, ti metto dentro un R4, una stella a 5 punte e la firma BR, e quanto apparso su un muro in via Portuense a Roma, a pochi passi dalla caserma dei Carabinieri. Il riferimento è ovviamente alla Renault 4 rossa nella quale il 9 maggio del 1978 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro. Solidarietà da parte della Premier Meloni e da tutte le opposizioni, e poco fa una nota del Ministro della Giustizia. Ringrazio, scrive Nordio, della vicinanza ai presidenti di Camera e Senato, il Presidente del Consiglio, i ministri, i sottosegretari e i parlamentari, in particolare quelli dell'opposizione e tutti coloro che hanno dimostrato sostegno nei miei riguardi. Al Quirinale, durante la cerimonia del ventaglio, il Presidente Mattarella ha condannato le violenze in Val di Susa e lanciato un allarme sui rischi dell'intelligenza artificiale per l'informazione. Il Capo dello Stato ha inoltre esortato la politica a contrastare la disaffezione elettorale, chiedendo di moderare i toni del dibattito e ribadendo il valore della difesa comune europea come strumento di pace. L'economia italiana supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il PIL cresce dello 0,2% congiunturale, portando la crescita acquisita annua allo 0,8%. Secondo l'Istat, la spinta di servizi e domanda interna ha compensato la flessione di industria e agricoltura. Soddisfatto il ministro Giorgetti, sottolineando come il paese stia crescendo oltre le stime ufficiali, pur in un quadro internazionale molto complesso. Resta altissima la tensione dopo uno dei più violenti raid russi sull'Ucraina, con oltre 10 vittime civili e la caduta di un missile in territorio polacco. Il premier polacco Tusk ha convocato un vertice d'emergenza di fronte alla violazione dello spazio aereo, mentre anche l'Unione Europea e la Commissione Europea hanno ribadito la ferma condanna dell'aggressione di Mosca. Fumata bianca vicina nei colloqui indiretti del Cairo sulla striscia di Gaza. Fonti negoziali indicano progressi decisivi verso un'intesa che prevederebbe il disarmo di Hamas e la gestione tecnocratica di Gaza. Resta tuttavia drammatico il bilancio dei raid sul campo nell'enclave, mentre si alza lo scontro regionale dopo l'ondata di attacchi aerei condotti nella notte tra Stati Uniti e Arabia Saudita in Iran. È tutto, a più tardi.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
3: La musica del deltaplano. Il martedì pomeriggio alle ore 17, di notte il lunedì alle 22:30. Bye Cispi e buon volo a tutti.
4: DJ Eni One.
5: Your music, your station.

most important thing.

Allora, è una cover, il brano originale è molto sognante, qui addirittura diciamo è trasognante forse, che vi devo dire, I'm not in love, in pratica non sono in amore, non sono innamorato. L'interprete, la voce è femminile, musicista, fa le cover ma fa anche gli album, che si chiama Kelsey Lou, e 7 anni fa come esperimento riprese questa cover di una canzone del 1975 del gruppo britannico dei 10cc, che significa 10 centimetri cubici. È inserita anche nell'album The Original Soundtrack, è stata scritta da Eric Stewart e Graham Goldman, e nacque da parte di Eric Stewart come risposta alla moglie, che gli chiedeva più spesso di dire ti amo, e lui invece gli ha fatto questo brano sognante, I'm not in love. Non so poi cosa sia successo con la moglie, per cui uno che gli risponde picche, in pratica, come minimo gli ha dato qualche picca nella groppa. Ecco. Il brano fu ideato dai 10cc inizialmente come un pezzo di bossa nova, e per creare l'effetto unico del coro sognante la band registrò, allora non c'era la tecnologia digitale come oggi, le proprie voci centinaia di volte, oltre 250 tracce vocali che furono unite in un loop per formare un vero muro di suoni. E a proposito di Kelsey Lou, che 7 anni fa l'ha reinterpretata, adesso da pochi giorni è uscito il nuovo lavoro So Help Me Good, sottotitolo L'elegante oscurità di Kelsey Lou, cantante violoncellista, al suo secondo ambizioso album coprodotto da Jack Antonoff. Ebbene, andiamo ancora avanti e rimaniamo nel campo di musica di recente uscita, vale a dire uscita in questo 2026.

un po' ripetitiva questa canzone Holiday OKV, Kurt Weill dal nuovo album Philadelphia's Been Good to Me. Lontano dal cosiddetto Philly Sound, più vicino a una sorta di rock and roll do it yourself, comunque incide per la Verve, che è una prestigiosissima etichetta discografica. Terzo lavoro, Philadelphia's Been Good to Me di Kurt Weill, sembra proprio rendere omaggio o almeno esprimere un profondo senso di appartenenza alla città dove è cresciuto e dalla quale però non ha mai smesso di trarre ispirazione. È un piccolo studio di registrazione ubicato in una delle strade lungo le quali correva Sylvester Stallone al debutto nella saga del celebre pugile italo-americano Rocky, che Kurt Weill, il cantatore, ha messo insieme buona parte delle canzoni di questo nuovo lavoro. L'ho fatto recuperando memorie del passato e osservando lo scorrere della vita intorno a sé, fino a combinare parole e note di chitarra con sensazioni e stati d'animo, quasi fosse una via di mezzo fra Tom Petty, Lou Reed e Elio Smith. Ennesima dimostrazione di un certo fiuto per artisti eterodossi rispetto al nucleo del proprio catalogo da parte di Verve Records. Mentre la voce se ne sta andando, non mi rimane che dire che Kurt Weill, ogni tanto ritorneremo su questo lavoro. Ancora le chitarre miagolanti per un'altra classica ballad in stile country. Sono Riley Green e Hannah.

0: Ellie Green e Hannah McFarland, l'album è omonimo del 2026. Sembra quasi di essere dentro un film americano. Vabbè, magari con una bella cowgirl, che ne dite? Lancio là l'idea. Rimane per me solo un'idea, ormai una certa età, un certo contegno, il certo contegno può diventare anche un principegno, e poi se vado su anche un regno di cosa? Dei draghi? Andiamo avanti, un'altra ballata, questa volta però l'interprete si chiama Bailey Zimmerman e la settimana precedente nella Top 30 Country Chart americana con questo brano Chevy Silverado, Bailey Zimmerman era in sesta posizione.
1: Il deltaplano, Music First.

Travis Silverado, il singolo Bailey Zimmerman, l'album Different Night, Same Rodeo. Sesta posizione, Top 30 Hot Country Charlotte, settimana scorsa.

La versione di Chicago è dal vivo, è l'album in cui era contenuta, che poi era un best di canzoni d'amore, fra cui questa originaria degli Earth, Wind & Fire, uscì nel 2005. After the Love Is Gone, luglio 1979, gli Earth, Wind & Fire lo pubblicarono originariamente su etichetta Columbia Records. Nelle classifiche ha raggiunto il numero 2 nella Billboard Hot 100 negli States e come premio ha vinto il prestigioso premio Grammy come Best R&B Song nel 1980. Questa la storia, ma soprattutto la bella musica, che io dico sempre che l'importante è ascoltarla. Nel 2001, quando vennero fuori il prossimo gruppo e la prossima canzone, vennero presi come una sorta di manifesto per eccellenza dell'indie rock degli anni 2000, vittime di quella che fu un'immaginazione, se volete, un po' stereotipata, e questa band avrebbe salvato

il rock, secondo ciò che titolavano i magazine dell'epoca, ragazzi con le giacche di pelle, jeans stretti e l'attitudine rock and roll, oggi è sospesa tra mito e memoria e forse anche ingabbiata con Reality Awaits. Gli Strokes provano a rompere gli schemi, e questo è il nome della band, Strokes, a ribellarsi al mito e a ritornare ad incidere. L'ho citato l'album, si chiama Reality Awaits, il brano Pros and Cons.

0: Ogni tanto perdono il ritmo, no? The Strokes, Pros and Cons, il nuovo lavoro, sono tornati. Non sono più quelli di Is This It. Qualcuno dice per fortuna. Reality Awaits segna il ritorno della band dopo 6 anni, una fuga dal mito con rientro. E un cowboy a cavallo, una splendida immagine nella cover in bianco e nero, immerso in un paesaggio che richiama il mito del far west americano. Gli Strokes hanno scelto questa immagine per la cover di Reality Awaits, il loro nuovo lavoro, e che conquistano anche un piccolo primato, quello di una delle copertine più belle di questo 2026. E l'immagine è un omaggio a Untitled Cowboy, una delle opere più celebri dell'artista concettuale americano Richard Prince. Ebbene, andiamo ancora avanti. A proposito di cowboy nella copertina, ci sono cowboy anche che naturalmente fanno musica.
1: Il deltaplano. Music First by Cispi.
0: Non se n'era mai andato la musica a causa.

molto tirato questo brano di Kane Brown, Woman, occupa la 8ª posizione, meglio l'occupava, Top 30 Country Chart la settimana scorsa. Un altro brano di country che occupa la 10ª posizione. Un altro artista di successo in America che oggi presentiamo qui su Radio Fly si chiama

Chesney, Carry On, decima posizione la settimana scorsa, top 30 country charts americane. E a proposito di classifiche, in pianta stabile al secondo posto, anche in questa settimana del 30 luglio 2026, Taylor Swift, prestigiosa classifica americana Billboard Hot Country Song con il suo singolo intitolato A New Hit, A New You. 3.

0: Swift.
1: Vabbè, l'ho programmata Taylor Swift. Non so quante volte mi sia successo, ma era semplicemente con questa I Knew It, I Knew You nella classifica country, in seconda posizione in pianta stabile Billboard Hot Country Song, e il brano è stato scritto originariamente come colonna sonora per il film Toy Story 5. Si trova subito dietro, a proposito di country chart, alla hit di Ella Langley Choosing, e al terzo posto addirittura c'è Stella Lefty, un trittico di ragazze americane che occupa i primi posti delle classifiche country. E prima di passare a un lentaccio micidiale, ci passiamo e basta.
2: Il Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e

brano molto dolce, stiamo attenti al diabete, controlliamo i tassi di glicemia, l'alimentazione e anche le medicine se ce n'è bisogno, ma questo brano veramente è incredibile. Il grande Van de Man, Van Morrison, con una canzone Have I Told You Lately?

0: me, che atmosfera, caro Cispi. Have I told you lately, Van Morrison. Il lontano 1989 certamente per me rappresenta uno dei massimi artisti rock la mia generazione, ma anche qualcuna dopo, forse. Comunque c'è anche qualche giovane che lo conosce e spero che lo apprezzi, altrimenti rimanga all'ascolto della radio e del Deltaplano, che noi ogni tanto lo ripeschiamo. Ma ripescare è un termine brutto, perché al limite è lui che ripesca noi, ecco, tanto per chiarire. Allora, questo Have I Told You Lately, Then I Love You, cioè è una persona in pratica che sta dicendo che ha detto tardi alcune cose, tra cui l'amore, verso qualcun altro. L'origine e il significato era nato come una preghiera. Il testo quindi unisce l'amore romantico a un profondo senso di gratitudine spirituale verso Dio. L'atmosfera è mistica, intima e riflette la fase della maturità artistica e spirituale del cantatore nordirlandese alla fine degli anni Ottanta. Il singolo è stato tratto dal 19° album in studio, Avalon Sunset, un album molto bello che in pratica rilanciò la carriera di Van Morrison, che comunque qualche piccolo basso, non bassissimo comunque, ce l'ha sempre avuto. Vorrei concludere, o quasi, con voglio dire un'altra cosa. C'è anche una cover molto famosa del 93 di Rod Stewart, che ha portato ancora questo bellissimo brano a un pubblico più vasto. Siccome mi sta andando via la voce nuova, questa cosa voglio concludere oggi con un brano, un altro di quei brani intramontabili. Scusate qualche volta la banalità della scelta, ma come si dice, il brano d'acchiappo, oppure questo il momento che uno coglie per dire dai, un salto nel passato rinnova alcune belle sensazioni, alcune belle cose, rinnova anche la storia della radio, che comunque, visto che è un bel po' che la faccio, rimane ben presente dentro di me e ancora un significato profondo e emotivo. Quindi lasciarvi con gli Eagles e Hotel California, per uno che mi conosce sa che è una sorta quasi di passaggio obbligato. È proprio con questo brano degli Eagles che si conclude il Deltaplano di oggi. Le repliche, ricordo, per la Summer Edition, questa, vanno in onda la domenica sera alle ore 21 e il lunedì sera alle 23:30. Vi lascio con Eagles, ciao, rimanete su Radio Fly e grazie per l'ascolto.
1: Radio station in the world.
2: In volo con Radio Fly e il Deltaplano. Music First by Cispi.
1: Best new rock, new music.

0: Buonasera da Lorenzo Villanetti. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio organizzata dall'Associazione Stampa Parlamentare prima della pausa estiva, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato degli scontri in Val di Susa. E proprio in merito alle violenze nella valle, il prefetto di Torino ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano accampando dalle ore 12. È vietato solo il campeggio, possiamo mangiare, stare in piedi, seduti, sdraiati, ma è meglio non mettere le tende, poi vedremo nelle prossime ore, hanno fatto sapere i NOTAV dal presidio. In un primo momento i divieti riguardavano solamente i centri di Susa e Bussoleno e saranno in vigore fino alle ore 7 di lunedì 3 agosto. Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, ne riferiscono le stesse fonti israeliane impegnate ai colloqui indiretti in corso al Cairo, con la mediazione di USA, Qatar e lo stesso Egitto. Si prevedrebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. Anche nelle ultime ore però attacchi israeliani nella striscia hanno causato un morto e diversi feriti mentre torna alta la tensione nel Golfo Persico, con attacchi americani contro l'Iran e per la prima volta l'intervento anche dell'Arabia Saudita. L'Italia affronta il picco della quarta ondata di caldo con 11 città contrassegnate dal bollino rosso da domani e picchi di 40 gradi nel fine settimana. La prolungata afa aggrava la crisi idrica nel bacino del Po, esponendo centinaia di comuni a rischi di approvvigionamento. Emergenza roghi anche nel resto d'Europa, con gravi incendi e vittime registrate in Grecia. 800 evacuati per roghi a Creta, con molte persone salvate in spiaggia dalle motovedette della Guardia Costiera Ellenica. Messina, l'esplosione di una bombola di gas ha causato il crollo di una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città. Il bilancio è almeno di 5 feriti, alcuni ricoverati al policlinico in codice rosso. Tra le macerie, i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare anche 6 persone disperse. Volley, sommersa da Yates, l'Italia di Fefe De Giorgi naufraga contro gli Stati Uniti con un netto 3-0 e viene eliminata dalla Nations League. Il cammino degli azzurri si ferma quindi ai quarti di finale, con la nazionale a stelle e strisce che affronterà il Giappone in semifinale. L'Italia tornerà in campo direttamente per i prossimi europei. Si comincia il 10 settembre a Napoli in piazza del Plebiscito contro la Svezia. Ed è tutto, a più tardi.
1: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
2: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì all'insegna del sole sul nostro territorio e con calde d'afa molto intensi, con punte che specialmente al nord, nei grandi centri urbani e lungo il versante tirrenico, toccheranno anche i 36-37 gradi. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi alpini, specie di nord-ovest tra pomeriggio e sera. La ventilazione inoltre sarà debole con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
3: Fly Spot.
4: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot.

Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
10: Ascolta la tua musica.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura l'esplosione avvenuta a Messina, una bombola di gas ha causato il crollo di una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città. Il bilancio almeno di 5 feriti, alcuni ricoverati al policlinico in codice rosso. Tra le macerie, i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare anche 6 persone disperse. Nello stabile erano in corso lavori di manutenzione. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio organizzata dall'Associazione Stampa Parlamentare, prima della pausa estiva, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato degli scontri in Val di Susa.
2: Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
1: E a proposito delle violenze da parte degli antagonisti avvenute sabato 25 luglio nel cantiere dell'alta velocità a Chiomonte, oggi il prefetto di Torino Cafagna ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano accampando dalle ore 12. I quali replicano: è vietato solo il campeggio, possiamo mangiare, stare in piedi, seduti, sdraiati, ma è meglio non mettere le tende, poi vedremo nelle prossime ore, fanno sapere i NOTAV. La quarta ondata di grande caldo, da domani si allunga la lista delle città da bollino rosso, boom temperature a 41 gradi domenica, in Europa non va meglio. Il servizio di Nicola Compagnone.
3: Italia nella morsa dell'afa con la quarta ondata di grande caldo che entra oggi nella sua fase clou. 3 le città dichiarate da bollino rosso per la giornata di oggi: Campobasso, Perugia e Rieti, ben 16 in arancione. A partire da domani almeno fino al weekend, che è etichettato dagli esperti come il più caldo di questa torrida estate, arriva un netto peggioramento. Domani saranno 11 le città da bollino rosso e 12 in arancione, attese temperature che saliranno fino alla soglia dei 40 gradi su molte regioni, e il tutto sarà complicato dal netto aumento dell'afa e dal ritorno delle ormai ben conosciute notti super tropicali con valori ben oltre i 30 gradi. Temperature estreme che stanno portando un periodo di grave siccità nel bacino del fiume Po, dove la criticità è diventata alta, con centinaia di comuni tra Piemonte e Lombardia a rischio approvvigionamento idrico. Anche in Europa il caldo fa segnare valori record e alimenta incendi in grande aree del vecchio continente. Dopo i vasti roghi degli scorsi giorni in Spagna e Francia, l'emergenza si sposta in Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso.
1: Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, a riferirlo le stesse fonti israeliane impegnate nei colloqui indiretti in corso al Cairo con la mediazione di USA, Qatar e dello stesso Egitto. Si prevederebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. E poi l'altro conflitto in Ucraina, 24 ore ad alta tensione, strage nella regione di Dnipropetrovsk, dove sarebbero morte 10 persone, tutte di un'unica famiglia, compresi 3 bambini. In tutta l'Ucraina 13 morti, e un missile russo sarebbe caduto creando una voragine in un terreno disabitato in territorio polacco, con il premier Tusk che si è recato sul posto e ha condannato l'azione, durissima condanna anche dall'Unione Europea e dalla NATO. L'economia italiana supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il PIL cresce dello 0,2% congiunturale, cioè nei confronti dei primi 3 mesi dell'anno, e soprattutto dell'1% sullo stesso trimestre del 2025, dati che portano la crescita acquisita allo 0,8% nel 2026. Soddisfatto il ministro Giorgetti, sottolineando come il paese stia crescendo oltre le stime ufficiali, pur in un quadro internazionale complesso. I dati sull'economia italiana rafforzano il clima positivo sulla Borsa di Milano, che chiude con il valore migliore di tutta Europa, più 1,3%. A Piazza Affari acquisti su Campari dopo i conti, mentre crolla del 4% Stellantis. E ieri la Camera dei Deputati ha approvato il DDL che consente ai detenuti tossicodipendenti di accedere ai domiciliari attraverso l'adesione a un programma terapeutico. Secondo il ministro della Giustizia Nordio saranno 10.000 le persone a beneficiarne. Numeri contestati da Antigone e dal suo presidente Patrizio Gonnella ai nostri microfoni.
4: 10.000 è un numero dato a caso, perché è chiaro che non saranno certo quelli i numeri, ma possiamo legittimamente immaginare che, se tutto va bene, entro la fine dell'anno qualche centinaio, che comunque va bene, con due considerazioni. Uno, attenzione però alla privatizzazione della pena, perché questo dobbiamo essere sempre attenti, meglio sarebbe se ci fosse un controllo pubblico. E secondo, se il governo continua a prevedere nuovi reati, l'effetto sarà ben presto compromesso.
1: Sommersa dagli ace, l'Italia di Fefe De Giorgi naufraga contro gli Stati Uniti con un netto 3-0 e viene eliminata dalla Nations League. Parola al CT.
5: Sicuramente bisogna fare i complimenti agli Stati Uniti perché hanno giocato una partita soprattutto al servizio molto intensa, ma in generale hanno giocato bene. È un po' mi dispiace ragazzi, noi non è che ce la siamo giocata, pur nelle difficoltà chiaramente che proponeva questa partita, non ce la siamo giocata come proprio volevamo.
1: Dispiaciuto anche l'opposto Yuri Romanò, consapevole della forza degli avversari durante i turni di battuta.
6: Con così tanti ace e slash è difficile stare attaccati e giocare, penso che quello sia stato abbastanza determinante. E ci dispiace ovviamente tanto perché eravamo qui per fare decisamente di più, ci credevamo e niente, impareremo sicuramente.
1: Ora la nazionale a stelle strisce affronterà il Giappone in semifinale. L'Italia tornerà in campo direttamente per gli europei. Si comincia il 10 settembre a Napoli in piazza del Plebiscito contro la Svezia. Sarà presente Sergio Mattarella. Ed è tutto, buona serata.
7: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
8: Saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato ancora con sole assoluto protagonista sul nostro territorio, da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sull'arco alpino, specie sui rilievi di nord-est, e un po' di variabilità lungo il versante tirrenico. Calde d'afa intensi con punte che toccheranno anche i 37-38 gradi, valori minimi tropicali, venti deboli con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebimet.
9: Fly Spot.
10: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
11: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
10: Ma è tutto il giorno che lo fai?
11: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
10: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
11: Eh? Cosa c'entra?
10: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
11: Ma io vado velocissimo con i selfie.
10: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
7: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
9: Flyspot.
12: Awakens, who never awakens, all over the world. At dawn, the panther of the heavens peers over the edge of the world. The moon washes her lean darkness with water electrified by prayers.

0: Καλημέρα, καλησπέρα. Πίλλολε, τη curiosità giornaliera.
1: Μανάμανα. Μανάμανα.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come conservare meglio il cibo. Attenzione anzitutto alle mele ammaccate, perché contageranno le altre più facilmente, dato che l'etilene viene prodotto in grandi quantità quando un frutto è sottoposto a stress e traumi, come una botta. Consumatele quindi per prime, dopo aver rimosso la parte scurita o ossidata. Conservate il latte nella parte intermedia del frigo e non nell'anta laterale, dove rischia di prendere calore ogni volta che si apre lo sportello. Un buon modo per utilizzare la frutta secca e non lasciarla abbandonata per ere geologiche in qualche anta della dispensa è arrostirla nel forno non appena comprata, lasciarla raffreddare e stiparla in barattoli. Sarà così pronta all'uso ogni volta che vorrete utilizzarla in qualche ricetta. La temperatura ideale di conservazione delle uova in frigorifero è di circa 4-5 gradi centigradi. Pertanto è meglio evitare di tenerle nella porta del frigo, dove alloggia l'apposito contenitore, e riporle quindi nel piano più alto, dove staranno più al fresco. Conservatele nel contenitore d'acquisto e non a contatto con altri cibi, per scongiurare il rischio di contaminazione degli alimenti con il batterio della salmonella, che si può annidare sul guscio. Prima di consumarle, se avete dubbi sulla loro freschezza, fate la prova dell'acqua. Se messe in un bicchiere d'acqua galleggeranno, significa che è meglio non mangiare, perché si è accumulato gas all'interno del guscio. Se invece vanno a fondo, significa che sono freschissime. Sapete che i tappi alle estremità superiori delle bottiglie di plastica possono essere riutilizzati per chiudere sacchetti per alimentare in modo ermetico? Ebbene sì. E altri consigli? Per esempio, cercare di tenere il frigorifero ordinato. Nei cassetti in basso, riporre frutta e verdura. Nei ripiani più bassi, quelli più freddi, puoi tenere anche carne, pesce e prodotti deperibili come salumi e formaggi freschi. Nello spazio più in alto puoi tenere formaggi stagionati e cibi cotti e le bibite nello sportello. Evita di tenere il frigorifero troppo pieno, l'aria fredda non riuscirebbe a circolare e ciò potrebbe compromettere la conservazione del cibo. Inoltre faresti fatica a raccogliere ciò che hai e rischieresti di far scadere gli alimenti. Tieni i cibi cotti separati da quelli crudi per evitare contaminazioni batteriche e cerca di non sostare a lungo davanti al frigorifero aperto. A proposito di congelare, si può congelare carne e pesce freschi e frutta e verdura, a patto che non si tratti di ortaggi troppo acquosi come pomodori, insalata, cetrioli, banane o pesche. Cibi cotti, sughi e pane vanno bene. Una volta scongelato è bene non ricongelare per scongelare contaminazioni batteriche e perdita di sostanze e nutrienti. Per evitare passaggi bruschi di temperature è quasi sempre meglio scongelare usando il frigo, trasferendovi cioè i cibi che si trovavano prima in freezer, anche se così occorrerà più tempo. Ricordati di pulire il frigo regolarmente, va benissimo una miscela atossica e disinfettante di acqua e aceto o acqua e bicarbonato, e asciugalo con attenzione dopo il lavaggio. Il cibo resisterà più a lungo. Assicurati che non si formi ghiaccio alle pareti ed effettua regolarmente le operazioni di sbrinatura. Un bicchierino di bicarbonato posto in fondo al frigorifero aiuterà a tenere alla larga i cattivi odori. E allora, con questi consigli, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana. Manamana. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura l'esplosione avvenuta a Messina, una bombola di gas ha causato il crollo di una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città. Il bilancio almeno di 5 feriti, alcuni ricoverati al policlinico in codice rosso. Tra le macerie, i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare anche 6 persone disperse. Nello stabile erano in corso lavori di manutenzione. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio organizzata dall'Associazione Stampa Parlamentare, prima della pausa estiva, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato degli scontri in Val di Susa.
3: Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
2: E a proposito delle violenze da parte degli antagonisti avvenute sabato 25 luglio nel cantiere dell'alta velocità a Chiomonte, oggi il prefetto di Torino Cafagna ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano accampando dalle ore 12. I quali replicano: è vietato solo il campeggio, possiamo mangiare, stare in piedi, seduti, sdraiati, ma è meglio non mettere le tende, poi vedremo nelle prossime ore, fanno sapere i NOTAV. La quarta ondata di grande caldo, da domani si allunga la lista delle città da bollino rosso, boom temperature a 41 gradi domenica, in Europa non va meglio. Il servizio di Nicola Compagnone.
4: Italia nella morsa dell'afa con la quarta ondata di grande caldo che entra oggi nella sua fase clou. 3 le città dichiarate da bollino rosso per la giornata di oggi: Campobasso, Perugia e Rieti, ben 16 in arancione. A partire da domani almeno fino al weekend, che è etichettato dagli esperti come il più caldo di questa torrida estate, arriva un netto peggioramento. Domani saranno 11 le città da bollino rosso e 12 in arancione, attese temperature che saliranno fino alla soglia dei 40 gradi su molte regioni, e il tutto sarà complicato dal netto aumento dell'afa e dal ritorno delle ormai ben conosciute notti super tropicali con valori ben oltre i 30 gradi. Temperature estreme che stanno portando un periodo di grave siccità nel bacino del fiume Po, dove la criticità è diventata alta, con centinaia di comuni tra Piemonte e Lombardia a rischio approvvigionamento idrico. Anche in Europa il caldo fa segnare valori record di alimenti nel vecchio continente. Dopo i vasti roghi degli scorsi giorni in Spagna e Francia, l'emergenza si sposta in Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso.
2: Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, a riferirlo le stesse fonti israeliane impegnate nei colloqui indiretti in corso al Cairo con la mediazione di USA, Qatar e dello stesso Egitto. Si prevederebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. E poi l'altro conflitto in Ucraina, 24 ore ad alta tensione, strage nella regione di Dnipropetrovsk, dove sarebbero morte 10 persone, tutte di un'unica famiglia, compresi 3 bambini. In tutta l'Ucraina 13 morti, e un missile russo sarebbe caduto creando una voragine in un terreno disabitato in territorio polacco, con il premier Tusk che si è recato sul posto e ha condannato l'azione, durissima condanna anche dall'Unione Europea e dalla NATO. L'economia italiana supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il PIL cresce dello 0,2% congiunturale, cioè nei confronti dei primi 3 mesi dell'anno, e soprattutto dell'1% sullo stesso trimestre del 2025, dati che portano la crescita acquisita allo 0,8% nel 2026. Soddisfatto il ministro Giorgetti, sottolineando come il paese stia crescendo oltre le stime ufficiali, pur in un quadro internazionale complesso. I dati sull'economia italiana rafforzano il clima positivo sulla Borsa di Milano, che chiude con il valore migliore di tutta Europa, più 1,3%. A Piazza Affari acquisti su Campari dopo i conti, mentre crolla del 4% Stellantis. E ieri la Camera dei Deputati ha approvato il DDL che consente ai detenuti tossicodipendenti di accedere ai domiciliari attraverso l'adesione a un programma terapeutico. Secondo il ministro della Giustizia Nordio saranno 10.000 le persone a beneficiarne. Numeri contestati da Antigone e dal suo presidente Patrizio Gonnella ai nostri microfoni.
5: 10.000 è un numero dato a caso, perché è chiaro che non saranno certo quelli i numeri, ma possiamo legittimamente immaginare che se tutto va bene entro la fine dell'anno qualche centinaio, che comunque va bene, con due considerazioni. Uno, attenzione però alla privatizzazione della pena, perché questo dobbiamo essere sempre attenti, meglio sarebbe se ci fosse un controllo pubblico. E secondo, se il governo continua a prevedere nuovi reati, l'effetto sarà ben presto compromesso.
2: Sommersa dagli ACE, l'Italia di Fefe De Giorgi naufraga contro gli Stati Uniti con un netto 3-0 e viene eliminata dalla Nations League. Parola al CT.
6: Sicuramente bisogna fare i complimenti agli Stati Uniti, perché hanno giocato una partita soprattutto al servizio molto intensa, ma in generale hanno giocato bene. È un po' mi dispiace ragazzi, noi non è che ce la siamo giocata, pur nelle difficoltà chiaramente che proponeva questa partita, non ce la siamo giocata come proprio volevamo.
2: Dispiaciuto anche l'opposto Yuri Romanò, consapevole della forza degli avversari durante i turni di battuta.
7: Con così tanti ace e slash è difficile stare attaccati e giocare. Penso che quello sia stato abbastanza determinante e ci dispiace ovviamente tanto, perché eravamo qui per fare decisamente di più, ci credevamo e niente, impareremo sicuramente.
2: Ora la nazionale a stelle strisce affronterà il Giappone in semifinale. L'Italia tornerà in campo direttamente per gli europei. Si comincia il 10 settembre a Napoli in piazza del Plebiscito contro la Svezia. Sarà presente Sergio Mattarella. Ed è tutto, buona serata.
0: Vola sulle ali della musica.
8: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
9: Senza titolo, legati al tempo

0: Capo pattuglia chiama Corvo. Rispondi, Corvo. Capo pattuglia chiama Corvo. Capo pattuglia a Corvo. Rispondimi, Johnny. Capo pattuglia chiama squadra B. Rambo.
1: E eccoci qua, che rispondiamo da remoto, capo cattuglia, ecco Corvo. Buonasera a tutti. Buonasera, senza titolo, qui dalla foresta oscura della Carbonaia. Ivo, ci sei?
2: Sono qua.
1: Zitto, perché dobbiamo controllare.
2: Parliamo con i nomi in codice?
1: Con i nomi in codice. Tu sei il capo cattuglia, io sono Corvo.
2: Tu sei ovviamente penna bianca, visto il capello.
1: Ma di notte mi si vede. Penna intanto bianca. Te non ti si vede, te lo dico subito.
2: Io sono zucca pelata.
1: Non ti ci ho messo.
2: Eccomi qua, però una volta che mi hai inquadrato, guarda che mise che ho questa sera. Che maglietta colorata.
1: Crazy duck. Cos'è crazy duck?
2: È per diminuire l'età, capito? Questo serve per sembrare giovane.
1: Ma noi ci eravamo metizzati, perché sai che qui alla Carbonaia è successo qualcosa.
2: Si chiama Carbonaia.
1: Carbonaia.
2: Perché Carbonaia è legata al carbone, ma anche a carbonari.
1: Visto che azione di intelligence.
2: Vedi, con tutti quelli che dicono le telecamere non servono a niente. Servono le telecamere. Servono. Ci vuole qualcuno che le guardi.
1: Tu non mi puoi fare questa cosa. Perché dici queste cose?
2: Perché io sento dire tanti che si vantano. La mia città, il mio comune. Riguarda tutti questo. Abbiamo da Roma 20.000 telecamere. Sì, ma chi le guarda? Il problema è quello. Poi se ne devi semplicemente guardare a posteriori, quando i fatti sono avvenuti, per cercare di ricostruire qualcosa. È complicato, è faticoso, a volte non c'è tempo di farlo. Invece se uno le vedesse in diretta le cose, magari potrebbe fare tante cose.
1: Se ne parla dopo,
2: perché abbiamo. Queste sono cose importanti, quelle sulle quali stiamo giocando. Io e te. Però ci sono cose molto importanti, come sappiamo.
1: Va bene, allora,
2: alle quali noi ci dedichiamo.
1: E noi ci portiamo subito
2: il titolo della trasmissione.
1: Senza pace, che sempre ha visto anche stasera un missile sulla Polonia. Campo di grano. No, vabbè.
2: Era stato intercettato da un F-16 comunque.
1: Pure. Va bene, allora, prima parte, ovviamente, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi, qui dalla cabina calda di Radio Flyer interveniamo. E in questo giovedì 30 luglio, quindi è l'ultima.
2: È finita luglio, l'ultima
1: trasmissione di luglio.
2: Sei contento che finisce il 26 e inizia il 27?
1: Che vuol dire?
2: No, che ne so io. Il 27 è piaciuto come anno, preferivi il 27?
1: Non è mica finito, cioè mica siamo. Noi in Toscana all'epoca il nozzo primo dell'anno era, mi sembra,
2: era il primo
1: 15
2: settembre.
1: Non era d'agosto, 15 d'agosto.
2: No, penso il primo settembre.
1: Mi sembrava giù di lì. Noi toscani avevamo il calendario spostato, l'anno del dragone.
2: Lo potremmo anche. E gli aretini invece, la retinità com'è il calendario della retinità?
1: La retinità, bisogna chiederlo all'assessore.
2: All'assessore Rossi.
1: Sì, gli aretini.
2: Se c'è anche un calendario per la retinità.
1: No, cioè voglio dire, ci sta. Sarà sicuramente.
2: Anche perché Arezzo era una delle città più importanti dell'Etruria.
1: Ma Arezzo non veniva da Arizzo perché cadeva sempre dai terremoti? No, questa è una capra.
2: Abbiamo avuto i francesi, quella è una
1: storia. Dopo mi avevano detto Alonso. Mi è rimasto però. Va bene, allora, prima parte, sentiamo gli aggiornamenti sulla settimana, su quello che sta succedendo nel mondo qua, con Ivo Brocchi. Vai, Ivo. Io intanto cerco di mettere il fresco.
2: Metti il fresco e metti magari, prepara anche il materiale che abbiamo. Raccomando a tutti di stare con noi per questa oretta, perché nella parte finale noi diamo sempre il succo maggiore di questa trasmissione, cioè le cose locali che ci interessano. Ma rispettando i nostri impegni parliamo sempre di quello che accade nel mondo, perché poi quello che accade nel mondo, una volta uno poteva pensare che era lontano, chi se ne frega, eccetera. Non è più così. Quello che accade nel mondo ci deve interessare tutti i giorni, non solo per motivi etici e morali, perché le guerre sono veramente il peggio del peggio al mondo, ma anche per motivi economici, per motivi di serenità e tranquillità. Spendere in armamenti, pensate che razza di danno può creare. Cioè, uno spende in armamenti, quando i soldi finiscono non fa altre cose, per esempio il welfare che abbiamo in Italia, ce la possiamo sognare, le scuole in un certo modo, gli ospedali e la sanità in un certo modo. Quindi bisogna stare molto molto aggiornati su questi temi, e per quanto è possibile ognuno faccia il proprio dovere per tornare ad un mondo un po' più tranquillo. Iniziamo dall'Iran, perché lì sappiamo che ormai pur essendo iniziata questa guerra da poco tempo, anche se la guerra è sempre lunga, ma dal 28 di febbraio, siamo passati in 4 mesi circa a un rimbalzo continuo, guerra e fermare le armi. Ripartite con le armi, no tregua, tregua facciamo 30 giorni, poi dopo 3 giorni dici no, non possiamo andare avanti. Ed è un continuo stillicidio che massacra dal punto di vista geopolitico tutto e apre scenari tremendi. Voi pensate, ora c'è questa sorta di novità pazzesca che prima non era stata nemmeno valutata, credo, perché per 100 anni non era mai successo nulla su questo. I 2 passaggi più delicati per portare le navi da quella regione, che è grande fornitrice di energia con il petrolio, con ovviamente anche altri prodotti come tutti i prodotti per l'agricoltura, e tutti passano dallo stretto di Hormuz o dallo stretto di Bab el Mandeb, che è quello sotto all'Arabia Saudita. E su questi stretti adesso tutti quanti vogliono guadagnare, hanno capito che c'è una formula che si chiama dazio oppure tassa, oppure quella che nel film Non ci resta che piangere dicevano: chi sei, che vuoi, vuoi passare, un fiorino. Poi diceva: ma chi siete, dove andate, un fiorino. Ecco, ebbene, ci sono ormai soggetti al mondo, in questo caso Trump da una parte, i Pastaran dall'altra, ma ora anche gli Houthi, anche altri soggetti di quell'area, che dicono: beh, chi vuol passare di qui con tranquillità e non vuole essere bombardato, attenzione bene, deve pagare dazio, deve pagare soldi. C'è chi parla di 1 euro a barile, uno può dire: ma che so sarà mai 1 euro a barile?
1: È roba.
2: 1 euro a barile. Quando una nave porta 20.000 barili, voi capite che non sono più 1 euro, ma sono 20.000 euro. Ma se ne porta 1 milione di barili, sono 1 milione. Infatti si parla di 2-3 milioni per ogni nave che passa da quella zona. Considerate che in tempi di pace, quindi prima del 28 di febbraio, dallo stretto di Hormuz, dallo stretto di Bab el Mandeb, passavano circa 180 navi al giorno. 180 navi al giorno. Altro che le tasse, l'IMU, la TARI e quant'altro di cui parleremo più avanti. Sono cifre spropositate che potrebbero modificare anche l'economia del mondo, perché se sul petrolio mi ci metti una tassa del genere, tanto ce ne sono poche, mettici anche questo. Ma non basta, perché se invece questa cosa non si risolve e la guerra continua e diventa una guerra lunga, facciamo un esempio: quanto è quella lunga, quella tra Russia e Ucraina, la Russia che ha invaso l'Ucraina il 24 febbraio del 22, vorrebbe dire dover modificare radicalmente il trasporto di questi beni. E come lo modifichi? C'è un solo sistema: lo devi portare passando a sud di Capo Speranza, a sud di Città del Capo. Il che vuol dire aumentare di 15-18 giorni il viaggio delle navi, con costi impazzeschi. Sul fronte militare, da 2 giorni si bombarda di nuovo in modo molto intenso in Iran. In Iran, sì. E l'Iran risponde di come sta facendo dall'inizio della guerra, bombardando basi americane che si trovano nella regione, e nel bombardarle si va a colpire altri stati, l'Iraq, il Kuwait, l'Arabia Saudita. Ebbene, l'Arabia Saudita, dopo l'accordo che ha fatto con gli Stati Uniti sul nucleare, di natura civile e forse anche militare, non si sa bene, sta partecipando in questo momento nel rispondere all'Iraq, all'Iran. Per esempio l'ha fatto stanotte bombardando in Iraq, magari facciamo un po' di confusione a volte con questi paesi, sono paesi ben diversi l'uno dall'altro, bombardando una sede militare considerata nelle mani degli iraniani. C'erano anche Pasdaran in questa sede, sono stati circa 20 morti tra miliziani ed altri soggetti, e questo ovviamente crea un'escalation continua che non si ferma e non si fermerà, perché sembra ci siano trattative in corso. Il problema è che nessuno vuol perdere la faccia, nessuno vuol perdere posizioni, nessuno ha ancora deciso cosa fare su questo punto strategico, che sono lo stretto di Hormuz e l'altro stretto, che è quello di Bab el Mandeb. E l'idea dei dazi sta venendo un po' anche a chi gestisce lo stretto di Suez, vale a dire l'Egitto. Cioè, beh, a un certo punto dice: anche noi dobbiamo in qualche modo mantenere questa struttura, già pagano per passare dallo stretto di Suez, attenzione, non è gratis. Però si potrebbe pensare addirittura ad una tassa aggiuntiva, non solo legata al cablaggio e al peso delle navi, perché lì c'è anche un problema di passaggio fisico nello stretto, ma si potrebbe pensare addirittura nel canale, si potrebbe pensare addirittura ad un tanto a barile in questo caso. Andiamo avanti. Questa guerra sta coinvolgendo un po' altri stati. Per esempio, molto coinvolto è Israele, come sappiamo. Netanyahu è andato a New York, a Washington, ha incontrato Trump, come sempre sono incontri abbastanza pubblicamente molto gioviali. Le notizie che arrivano da quelle sale dicono anche in alcuni argomenti invece piuttosto tesi, perché Netanyahu ha detto: non ti fermare contro l'Iran perché ancora è troppo potente, ti diamo una mano noi, se vuoi ricominciamo anche noi a bombardare le cose che vanno bombardate in Iran. E lui gli ha detto: sì, però devi fare una cosa, evita che gli altri paesi del mondo arabo non vogliano aiutarmi in Iran perché ancora tu stai invadendo il Libano. E lui ha detto: no, io il Libano lo devo sanare, devo togliere dal Libano gli Hezbollah e non mi fermerò. Tutto questo mentre sembra che si stia, non so se firmando, trovando un accordo, qualcosa per quanto riguarda Gaza. Ci sarebbe un'idea di fissare in modo abbastanza definitivo, anche se con queste teste di definitivo non c'è mai niente, un confine vero all'interno della striscia di Gaza e anche un inizio di rielaborazione urbanistica della zona, un po' di risanamento della zona per trovare come andare avanti. Certo che se a Gaza non trovano anche delle fonti di reddito per i palestinesi, io non so come potrà andare avanti. Quella è una striscia in cui l'agricoltura non viene, le fabbriche non ci sono, il commercio non è ammesso, il turismo nemmeno. Di che campano queste persone? Di sussidi che arrivano da altri paesi. E i paesi che sono disposti a dare sussidi in genere sono i paesi che hanno intenzione di destabilizzare la zona, di fare la guerra permanente a Israele, perché c'è anche questo problema che va tenuto in considerazione. Sono paesi che l'Iran, per esempio, non vuole avere rapporti con Israele diretti, perché Netanyahu insiste. Nel frattempo anche dentro Israele, oltre ad esserci il problema dei coloni in Cisgiordania, ora addirittura anche il Canada ufficialmente ha chiesto di sanzionare il governo israeliano perché permette ai coloni di cacciare via palestinesi da molte città, vicino a Tel Aviv c'è una piccola città, un comune di circa 80-100.000 abitanti, che si chiama esattamente Bnei Brak. È una città ultra ortodossa e quindi risponde a tutti i canoni tradizionali, insomma, della religione ebraica. C'erano già anche sintomi esterni. Ebbene, da alcuni giorni sono stati suddivisi i marciapiedi tra quelli che possono essere utilizzati dagli uomini, dai maschi e dalle femmine. Cioè siamo veramente ad un arretramento pazzesco. Cioè, beh, che te ne frega cosa voglio fare loro? Nulla, ma il mondo è sempre andato avanti quando si è contaminato sulle crescite dei diritti, non sulla limitazione dei diritti. E questo avviene rendendo sostanzialmente quella città molto segregata, molto chiusa, non fanno entrare nessuno. È una specie di enclave religiosa, ultraortodossa, che sta però contaminando anche molti ceti del popolo israeliano, che è stanco delle guerre e pur di finire le guerre sarebbe disposto ad abbracciare qualunque idea. Andiamo alla situazione invece in Europa, vale a dire la guerra fra Russia e Ucraina. Oggi è una guerra fra Russia e Ucraina, non ci dimentichiamo che la guerra l'ha iniziata la Russia contro l'Ucraina. A Washington si sono anche incontrati Zelensky con Netanyahu e non è stato un incontro facile, perché Zelensky di Netanyahu non si fida, non si fida per mille ragioni, insomma, credo che abbia negato molto spesso anche tecnologie di aggiornamento degli armamenti ucraini, che quindi poi l'Ucraina l'ha riavuti attraverso gli Stati Uniti, sia a tempi di Biden, ma sembra che anche ora. Poi c'è, diciamo, questa promessa di Trump di mantenere vivo il canale di afflusso di armi verso l'Ucraina, magari facendoli pagare all'Europa, facendoli pagare alla NATO, però non dovrebbe essere interrotta. E in una dichiarazione ai giornalisti che gli hanno detto: ma insomma, lei ogni tanto cambia idea su Putin, che a un certo punto l'aveva chiamato un dittatore, un soggetto così, poi invece dopo l'Alaska ha trovato un modus vivendi di accordo con lui, forse anche economico, eccetera. E con Zelensky ha fatto la stessa cosa. Ci fu la famosa scenata nella sala ovale quando c'era la conferenza stampa, ti ricordi, no?
1: Sì.
2: In cui lo trattò, che disse: tu non hai le carte per giocare, cosa vuoi fare, eccetera. E oggi invece ha detto: per me, io parlo bene con entrambi, sia con Zelensky che con Putin. E questo parlare bene potrebbe essere la molla per arrivare ad un accordo. mi è sembrata un po' grossa come idea, perché lui doveva bloccare la guerra in Ucraina in due giorni,
1: sì,
2: e
1: vabbè,
2: risolvere anche il problema in
1: tante,
2: Iran.
1: Ne ha sparate tante.
2: Sì, ne ha sparate tante, ma quando poi ne spari tante è come chi dice al lupo al lupo. Poi un giorno il lupo arriva e non ti crede più nessuno.
1: Però è uno degli uomini più potenti della Terra. Quindi.
2: È un uomo dei più potenti della Terra, quindi bisogna in qualche modo tenerne conto. I bombardamenti continuano in modo molto intenso da l'una e dall'altra parte, c'è una sorta di campagna estiva in questa guerra in cui l'Ucraina spara tanti droni, oggi anche potentissimi dal punto di vista delle distanze a cui possono arrivare. Ha firmato con il nuovo primo ministro inglese un accordo per farsi concedere la licenza di costruzione di un sistema che permette ai droni di non essere visibili dai radar. E quindi non possono essere intercettati finché non arrivano proprio a distanza ravvicinata. Tu pensa che tecnologie ormai stiamo adottando e che pericolo che possono avere queste tecnologie se finiscono nelle mani sbagliate. La Russia risponde di pari, perché sta bombardando tutto quello che può bombardare in Ucraina, oltre che alle postazioni militari, quello fa parte della guerra, continua a bombardare Odessa, continua a bombardare Kharkiv, di quello che c'è rimasto di Kharkiv,
1: certo.
2: Continua a bombardare Kiev. In un solo palazzo hanno fatto ieri 10 morti, stanotte 10 morti, di cui 3 bambini, tutti civili, nessuno militare. Però questa è veramente la classica sporca guerra della quale non si sa come andrà a finire. Gli eventuali coinvolgimenti di paesi esterni. Tu sai che la Russia da mesi, da anni, dice in fondo la NATO è già in guerra con noi perché aiuta l'Ucraina, in fondo voi gli state aprendo le porte anche di un'eventuale adesione sia all'Europa che alla NATO, se lo farete sappiate che saremo in guerra con tutti, noi possiamo arrivare ovunque. Beh, intanto oggi è cascato un missile di quelli potenti e di quelli che possono fare 4-5 mila chilometri, è cascato in territorio polacco. Fortuna ha voluto che è cascato su un campo deserto, non c'erano persone, non c'era nulla da sciupare, eccetera. Missile che era stato intercettato da un F-16 polacco, che quando ha avvistato l'arrivo di questa arma si è levato in volo subito per intercettarlo, eventualmente abbatterlo se fosse a un certo punto diretto verso

0: 10 chilometri o 100 come in questo caso. Lì siamo a 100 chilometri dal confine con l'Ucraina. Quindi quello era diretto forse per mandare un segnale. Perché attenzione, le guerre si fanno anche con i segnali, non solo con la bocca, facendo parlare il portavoce Peskov o la Sakharova, che è ovviamente il portavoce ufficiale di Putin. Quindi la situazione è questa ed è molto complicata. Intanto la Russia ha emanato un mandato d'arresto internazionale, che ovviamente nessuno eseguirà fuori dai paesi abbinati, insomma collegati con la Russia, contro il CEO di Telegram, Durov. Che è quello che se l'ha anche inventato questo
1: sito. Non gliel'aveva dati le...
0: E Telegram sappiamo che è il sito utilizzato maggiormente anche per scopi militari sia dalla Russia che dall'Ucraina. Non utilizzano altri modelli
1: che è più
0: di
1: sicuro.
0: È considerato sicuro, anonimo e quant'altro. Ecco, Durov è accusato di aver aiutato in modo particolare gli ucraini a capire i messaggi che si stavano trasmettendo i russi attraverso Telegram.
1: Addirittura.
0: Quindi è considerato una sorta, era già sotto sanzioni per la Russia. Fatto sta che adesso c'è anche un mandato d'arresto. Non vorrei che un giorno o l'altro scivolasse dal sesto piano di qualche palazzo dove si trova perché si voleva suicidare, capito?
1: Potrebbe no, quello succedono ai cosi, no? Ai gerarchi
0: oppure
1: oligarchi.
0: Esatto, gli oligarchi. Ma insomma anche lui comincia a essere uno
1: anche
0: da,
1: a qualche,
0: da molti,
1: mi
0: molti
1: sembra
0: milioni,
1: anche a qualche generale dell'esercito.
0: Sì, qualche ex ministro che non piace più.
1: Chiamo loro,
0: qualcuno
1: sì,
0: che si è potuto permettere di alzare la mano dicendo ma forse stiamo sbagliando? E avevo detto, ma forse tu devi pigliare le misure della cassa da morto perché sei molto vicino. Ecco. E questo direi che è quanto per quanto riguarda quello. Avrei un'altra notizia internazionale che potrebbe riguardare anche noi, che mi ha molto colpito.
1: Qual è?
0: Appena arrivato a Down Street numero 10, il nuovo premier inglese, si è visto recapitare un messaggio da 120 milionari inglesi che hanno detto: noi siamo ricchi, vogliamo pagare più tasse perché vediamo che tu, se no, stai pensando di aumentare le tasse alle fasce più povere. Ora io questa cosa qui, che non è una fake news perché poi l'ho ritrovata anche sulle prime pagine di alcuni giornali internazionali,
1: stavo leggendo decisione difficile, vedi, guarda, c'è scritto qui Brunner parte con il dibattito sulle tasse.
0: E c'è questa cosa di questi 120 milionari che hanno detto: beh, noi possiamo essere disponibili a pagare più tasse, ovviamente vogliamo sapere come saranno utilizzati questi soldi, non è che le vogliamo pagare per affogarli chissà in quale sciocchezza. Ora, gli inglesi stanno molto attenti ai loro soldi e non sono mai particolarmente generosi. Se ci vuoi dire qualcosa sui giornali.
1: No, stavo vedendo appunto questa cosa qui, ma non è. Bisognerebbe entrare nella lettura.
0: Sì, perché poi diciamo questa per loro non è la prima notizia, insomma, ecco, anche per i giornali.
1: È difficile, ha detto, quindi vabbè.
0: No, era una notizia particolare perché mi domando quanti nel mondo sarebbero disposti a dire: oh, siccome ho tanti soldi in tasca, se ne vuoi un po'.
1: Come no? Ecco, tu l'hai sempre fatto.
0: Sì, io l'ho fatto perché sono costretto.
1: Perché? Se no non l'avresti fatto.
0: È molto interessante il dibattito che c'è stato in Consiglio Comunale sulla Tari, poi ne parliamo, perché è interessante anche la visione che i gruppi hanno di questa vicenda, insomma, ecco.
1: E poi 50 milioni.
0: Esatto, su quei 50 milioni poi ne parliamo un attimo, perché...
1: Sì,
0: credo che il dibattito sia molto interessante sul fatto che chi paga sempre cosa pensa di questi conti.
1: Lo sai che anche a Grosseto 54 milioni stanno cercando anche il comune di Grosseto.
0: Però è stato molto interessante quello che ha detto, così anticipiamo se vogliono ascoltarci, cosa ha detto su questo il provinciale di Futuro Nazionale Cristiano Romani, rivolgendosi...
1: Perché provinciale?
0: Perché è il segretario provinciale lui di Futuro Nazionale.
1: Ah sì, provinciale, vabbè.
0: Il segretario provinciale di un partito che a livello nazionale è al 7%, quindi conta quanto Forza Italia, più della Lega.
1: Sai che sta portando via i voti anche a 5 Stelle. I 5 Stelle ora hanno il problema di Grillo. Hai visto Grillo come l'ha massacrato?
0: Andrà al tribunale.
1: No, gli ha detto che ormai sono fatti plasmare dalla politica.
0: Tanto Grillo ormai è quello che appoggia Di Battista, che farà sicuramente una lista.
1: E sono dal 3 al 5%.
0: Dal 3 al 5% viene dato.
1: E viene dato, ovviamente.
0: Viene dato i sondaggi, le previsioni, eccetera. Praticamente da una parte ci sarà Di Battista che porta via l'area cosiddetta di centro-sinistra progressista il 3-5% e dall'area di destra futuro.

0: nazionale dal 7 al X%. Forse X, quando diceva decima massa, X arriverà al 10% probabilmente, secondo tutti gli istituti di rilevazione statistiche.
1: Mi chiedevi dei giornali più o meno,
0: c'è una cosa interessante.
1: Ma i francesi e gli spagnoli si sono tutti calati su questo fatto dell'incendio, sai che sta bruciando la Gironda, non riescono a fermarla in Francia, e in Spagna invece nella parte di Madrid, la zona madrilena, che anche lì non riescono
0: prima
1: a fermare.
0: Prima l'Andalusia c'è stato, poi adesso
1: è nella zona centrale, sì, esatto. Quindi il grosso problema sono questi sostanzialmente. Francia e Spagna sono tutte indirizzate su
0: quando
1: questo.
0: Quando c'è un'emergenza del genere, comprensibile. Insomma,
1: Sì, sicuramente sì. Non trovo altre cose. Ho trovato molto poco anche sui giornali statunitensi di quello che si parla di Trump. Stanno andando un po'
0: Trump
1: tutto...
0: sta annoiando anche
1: sì,
0: loro.
1: Esatto, cioè tutte altre anche cose. Perché... stanno parlando di Fauci, per esempio, vedi, Dr. Not, sì. Esatto. E te lo ricordi, no, chi era
0: come
1: Fauci?
0: No, come no, era l'immunologo che è responsabile per la Casa Bianca della gestione del Covid.
1: E non ci sono, per esempio, sono sparite le notizie sull'ICE, sono sparite le notizie sui giudici, c'è tutta cosa abbastanza generalista.
0: Ti ho sempre detto che anche l'informazione segue la moda.
1: Una cosa che mi sarei aspettato dalla Spagna, ma è scoppiato oggi il problema, è quello, sai, che vuole uscire vuole togliere il patto Schengen per via dell'immigrazione. Stanno in Spagna, sono arrivati migliaia di immigrati, cioè così dalle coste, dal Marocco e tunisini.
0: Schengen non blocca quello,
1: lo so,
0: Schengen
1: però
0: è un patto europeo.
1: Ma la Spagna sta cercando di, cioè sta pensando di non ottemperare più questo patto.
0: Schengen, per esempio, loro hanno il problema solo con via mare dall'Italia o via terra dalla Francia o dal Portogallo.
1: Te lo dico perché poi vedi, dopo si fa presto a dire noi italiani di qui di là, poi andiamo in Spagna, Mauritania e blocco.
0: Ma che il problema è serio,
1: è molto serio.
0: È serio dappertutto.
1: È molto serio. Senti, siamo a 29, dobbiamo chiudere, ok?
2: Flyspot. Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot. Sono le 21 e 37 minuti.

0: E eccoci qua in onda 21:36:51, ovviamente l'orario in altri, ora è giovedì ecco. 30 di luglio. Novembre con aprile, giugno e settembre.
1: Quindi luglio
0: di 28 ce n'è uno, tutti gli altri dal 31.
1: E anche luglio.
0: Quindi dov'è sto luglio che non me lo mi sono perso?
1: Come dove luglio?
0: Di 30 di contanovembre, sì, con aprile, giugno e settembre, sì, di 28 ce n'è uno, quindi ce n'ha, 31 ce n'ha luglio.
1: Tutti gli altri mesi hanno 31, i mesi non citati, uno ce n'ha 28, gli,
0: sì,
1: altri
0: appunto,
1: hanno
0: 31. Là, questo luglio c'ha 31
1: giorni.
0: Oh, ecco.
1: E ci sono due mesi conseguenti tra loro che hanno 31, quali sono?
0: Ora.
1: Quattro mesi.
0: E poi?
1: Luglio e agosto.
0: Ora te,
1: dicembre, gennaio.
0: Vabbè, ora io qui mi sono perso.
1: Ma come ti
0: stasera
1: perso?
0: C'ho la testa un po' confusa.
1: Eppure sei un non tecnico, so perché, favoloso, no, la matematica è il tuo mestiere.
0: Stasera sono un po' confuso. Vabbè, non lo so, ho respirato l'aria della carbonaia, mi ha fatto male. Vabbè,
1: vai, prendi le bombole d'ossigeno.
0: Ci vorrebbero. Allora, senti, sì, l'altra settimana andiamo a parlare un po' della politica nazionale. Voi, cosa succede,
1: sì,
0: in Italia?
1: Sono diverse cose.
0: Questa grande cosa, anzi, intanto levo i giornali che questi a questo punto non ci interessano. L'altra settimana abbiamo discusso, perché discutiamo relativamente, comunque abbiamo affrontato,
1: noi dobbiamo
0: il tema,
1: discutere,
0: abbiamo affrontato il tema.
1: Scusa, ma quella scritta che sopra si vede anche in onda?
0: Punto di vista?
1: Sì.
0: E che c'entra punto di vista?
1: No, non lo so, te lo dico, se lo vuoi togliere.
0: E perché sei rimasto punto di vista?
1: Non lo so, te lo dico.
0: Ma chi, è fatto bene. Ah, tanto anche perché ora dobbiamo andare a mettere il gatto, quindi.
1: Ecco, quindi.
0: Miseria, ragazzi.
1: Oh, il gatto va bene.
0: E come hai fatto a non me lo dire prima?
1: È perché non l'ho vista.
0: Vabbè. Siamo senza titolo, senza pace. Allora, ti dicevo.
1: Siamo un po'
0: casinisti. Abbiamo affrontato, cioè abbiamo cercato di parlare il tema di
1: i fatti di cronaca pesanti.
0: Esatto, che riguarda il soggetto che insomma era in escandescenza a Bologna, è stato così, diciamo così, è intervenuto, hanno chiamato la polizia e poi sono arrivati anche quelli del 118, insomma tutta una serie di cose. In questo blocco dei poliziotti è deceduto. Come
1: sì,
0: si chiama? Non
1: Kafir,
0: no, è un non mi viene adesso.
1: Tipo Kafir, Kafir.
0: Ora stiamo facendo una figuraccia perché non me lo ricordo veramente, cioè nel senso della cosa. Quindi, vabbè, comunque sta di fatto che da lì subito si è levata un'ondata di proteste che ha portato anche a due manifestazioni a Bologna, e qui il sindaco Lepore ha ovviamente la sua responsabilità ne averne detta una in maniera ovviamente di protesta, perché per i modi forse la polizia, non lo so, insomma, questo poi sta di fatto che ovviamente la sequenza la dirai te, che mi sembra ora sia sotto scorta o qualcosa del genere,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: ecco,
1: sì.
0: Pare che un sindacato dei carabinieri, o abbia detto un'unione dei carabinieri, abbia detto che non vuole ovviamente che possa usare la polizia locale, visto che insomma Lepore non è nuovo a prese di posizione.
1: Attento. Sentire i carabinieri che dicono noi non lo so, non lo
0: hanno detto così, no, però ha detto c'è la polizia locale,
1: sì, ma il sindacato ha detto noi non lo vogliamo scortare.
0: Vabbè, ora, vedere come vengono trattati i poliziotti e i carabinieri durante le manifestazioni dai signori che spalleggia Lepore o che,
1: no,
0: di
1: che
0: cui
1: spalleggia,
0: no, spalleggia,
1: spalleggia
0: è da quella parte, è la parte che lui mica è un delinquente, è il primo cittadino,
1: sì,
0: te l'ho detto l'altra volta.
1: Ma a me spalleggia vuol dire essere conniventi?
0: No, che conniventi
1: vuol dire essere conniventi?
0: Ascolta.
1: Spalleggia sbagliato.
0: Allora, spalleggia sbagliato, dico, dalla parte che Lepore pare sia, insomma, più sempre incline a le contestazioni nei confronti di quello che fa la polizia, appunto. Te l'ho detta meglio?
1: L'hai detto un pochino meglio.
0: Nelle varie manifestazioni. Poi, che sia una cosa che ci crede, che sia una cosa politica, che sia una cosa che secondo lui la polizia sbaglia, sta di fatto che, come ti dissi l'altra volta, io sto dalla parte della polizia.
1: Sì.
0: Però, detto questo, è comunque assolutamente inammissibile che venga minacciato, questo è chiaro. Ora, da lì è la forza di polizia che pensi di non intervenire, anche lì è una cosa grottesca, perché comunque la polizia deve difendere tutti i cittadini e deve difendere la libertà. Però dice giustamente, dice, ma insomma, molto spesso vengono criticate le forze di polizia per come agiscono, ma come fanno a non agire in quella maniera, a fermare le persone? L'ho detta meglio così? Me la passi, via. Al di là di questo, una delle cose su cui ci soffermammo era la reazione lì per lì,
1: sì,
0: della sorella e della nipote.
1: Sorella, sì.
0: E io ti dissi, guarda che la sorella, mi ricordo se dissi cugina o sorella, mi sembra la sorella, E io ti dissi, guarda che quella ha detto, ha la parlato di vendetta, e tu mi dicesti vendetta. No, e allora io giustamente tu mi dicesti fatto trovela, bene, e io te l'ho trovata, eccola qua.
1: No, ma l'ho trovata anch'io.
2: Lo sanno loro, non lo sappiamo, però ci è arrivata una chiamata che è morto, l'hanno ammanettato e picchiato. Ci sono i testimoni, tutti questi palazzi sono testimoni, l'hanno aggredito loro.
0: Non so dove se l'ho tagliato male, comunque
1: no, l'ha detto assolutamente,
0: esatto, cioè, dice, esatto, quindi c'era in questo video. Dopo, in questi giorni, ieri mi sembra, è tornata fortemente indietro, anche perché
1: l'ha detto.
0: Si parla, comunque si parla di una parola tipo questa, vendetta, sì. è un'istigazione a fare qualcosa, insomma,
1: sì,
0: no, ecco, quindi era solamente per dovere di cosa, non so perché se l'ho tagliato male, allora, o meno, no, comunque era quello il video, era per dire che mi dicesti trovelo, e giustamente abbiamo
1: trovato, ma anch'io l'ho trovato, perché la sera stessa sono andato a casa, ho controllato,
0: e come ci sei rimasto quando hai visto, quando hai detto in quella maniera,
1: ha ragione Beppe, ma quando hai ragione te la do, non te la do,
0: vabbè, comunque al di là di questo, altre cose che sono successe oggi, dicele.
1: Dunque, altre cose di politica nazionale velocissimamente. Carceri, definitivo il provvedimento che prevede di mandare ai domiciliari i tossicodipendenti che sono in carcere per reati legati alla droga e che vogliono fare un percorso di riabilitazione e di recupero rispetto alla loro condizione tossicodipendenti. Il ministro Nordio ha voluto fortemente questo provvedimento, calcola addirittura che siano 10.000 le persone che potrebbero godere di questo percorso di riabilitazione. Nordio ha detto, tanto questi sono soggetti che, se stanno in carcere, diventeranno ancora più delinquenti rispetto che a stare in una struttura sanitaria. Ora, questo è un tema che dividerà sempre il paese, sempre, perché ovviamente se tu prendi la parte sanitaria, medica, eccetera, dicono quelli non possono stare in carcere. Se tu prendi gli psicologi, dicono lì crei veramente addirittura dei delinquenti ancora più forti. Se senti un'opinione pubblica su questo, non hanno un'opinione così netta, anzi molti dicono vabbè, buttate le chiavi, addirittura dicono la gente.
0: Io ho un'opinione
1: su questo argomento, che molte persone questi temi li affrontano legati un po' allo slogan, no? Oppure al fatto del vedere sulle strade lo spaccio, che è una cosa odiosissima, perché poi hanno atteggiamenti anche aggressivi a volte, chi spaccia, insomma, non è una cosa positiva, è una cosa molto negativa la droga, e i danni che fa li sappiamo tutti. Vedo molto cambiare opinione alle famiglie che molto spesso si trovano ad avere una persona che fa uso di stupefacenti. Quando qualcuno si trova in quelle condizioni, allora prende l'altro atteggiamento, quello che oggi dice Nordio: curiamoli questi, non teniamoli in carcere. Questo lo dico come raccomandazione generale un po' su tutte le cose. Attenzione a fare subito i pistoleri, quello basta, ha rubato la macchina, se lo trovo l'ammazzerei, che ammazzi, magari un giorno è il tuo figliolo o il tuo marito o la tua moglie che ruba una macchina, a quel punto cambi idea, ma l'ha fatto in un momento di debolezza, ma era nel giro cattivo, le cattive amicizie l'hanno portato fuori dalle strade. Attenzione quando si parla su questi argomenti, perché poi non ci dimentichiamo che si tratta di persone che stanno sbagliando, che fanno del male per prima cosa a se stessi, che servono alla criminalità, che su questo ci lucra, ci mangia e va avanti, che crea disordine e mancanza di decoro, perché vediamo quali sono i luoghi dello spaccio anche ad Arezzo, no? Quelli sono posti diventati invivibili, va detto questo senza nessun problema. Bisogna metterci le mani con un doppio passo. I criminali vanno puniti severamente, quelli che sono caduti in un errore, in una malattia, in una patologia, bisogna avere un occhio diverso su quelli. Ecco. La legge adesso lo prevede.
0: Io ti voglio dire su questo tema, se mi permetti, uscirà tra qualche tempo, noi stiamo facendo dei podcast con C'è la Musica, sai chi sono? Quel gruppo rock nato nel carcere di Siena tra secondini, cioè tra guardie carcerarie e detenuti, ex detenuti. Noi abbiamo già fatto qui delle registrazioni, noi ora ci sposteremo anche lì nel penitenziario, perché alcuni non possono uscire. Ti devo dire che avere a contatto determinate persone e in questi contesti, con queste iniziative, sì, è una cosa che ti apre gli occhi in una maniera pazzesca.
1: Sono contento di questa cosa che facciamo come radio.
0: Io sono molto rosoluto, nel senso, per me chi sbaglia paga, però c'è da dire che i carceri di oggi vanno, e sentire le loro parole, mi è rimasto impresso quando uno parlava del 2022, Ivo, 2022, ho detto vabbè, ma è 2000, no, il 2022 è una vita, perché nel carcere il tempo scorre
1: piano.
0: Ecco, niente. Questo l'ha detto sia la guardia carceraria, cioè l'agente di polizia penitenziaria, che l'ex detenuto. Quindi una cosa, a breve li distribuiremo, ne abbiamo già registrati 4, devo dire, una bella esperienza, ecco, te l'ho voluto dire.
1: Noi, Giuseppe, tanto, quindi guarda, parlo con te come fosse una riunione di lavoro della radio, no? Mm-hmm. Questa radio deve essere, e lo è, il più possibile al servizio della gente, anche per andare a scoprire mondi che a volte non si trattano, a volte non si... Tant'è che piano piano col tempo abbiamo portato qui persone che erano sostanzialmente sconosciute a tutti, che fanno anche grandi cose. Questa è una bella esperienza. Legata al carcere, a questo punto vengo sul locale subito un attimo, c'è l'iniziativa della Lega in comune, i due consiglieri comunali della Lega, Campa e Ceccarelli, che Ceccarelli, non Vincenzo, l'avvocatessa, mi sembra Cristina Ceccarelli,
0: l'avvocato, forte, ragazzi, mamma mia.
1: Che hanno detto, noi vorremmo sapere qual è la condizione dentro il carcere di Arezzo, sappiamo che è tutto fermo, una cosa altra, eccetera. Chiediamo al garante dei detenuti della
0: Peppe
1: Toscana,
0: Fanfani,
1: che è della Toscana lui, mentre a livello locale è Sandra Rogialli, di venire a riferire in consiglio comunale. Non ha aspettato Fanfani a dire cosa vuol fare. Il giorno dopo ha fatto un'intervista che diceva: io sono ben lieto di venire e di raccontare quello che succede e di quali sono le condizioni, e sono ben lieto di farlo in un comune che oggi ha guida di centrodestra, vale a dire la stessa guida del governo nazionale, perché i lavori dentro il carcere d'Arezzo sono iniziati 15 anni fa, cioè più lunghi della rotatoria di via Fiorentina, capito Giuseppe? Più lunghi di quella, lì non si sanno le cose, ma più lunghi
0: di quella.
1: No,
0: l'ha detto Camurrini, ha detto guardate che è un problema, dice, tra l'altro ha fatto ammenda dicendo ci arriviamo dopo.
1: Però ha detto io non so se sono disponibile, io voglio parlare di queste cose, chiedendo di finirli questi lavori, non c'è tante cose da fare per rimettere a posto il carcere, perché oggi i detenuti, la polizia penitenziaria, i soggetti che lavorano dentro sono in gravi difficoltà, compreso coloro che vanno dentro a fare quei progetti che tu mi raccontavi e hai ascoltato durante le registrazioni di questo gruppo senese. Sono lì per dare una mano a questi ragazzi, per cercare di rimettersi in strada. Hanno sbagliato, non li possiamo lasciare dentro a vita, non possiamo lasciarli in mano a chi poi li riporta a delinquere. Se riesce a dargli una mano, va data una mano. La mano va data a chi non può, non ai signori, non a chi può, non a chi è già a posto. Quindi questa è una buona notizia, secondo me, questa qui, cioè l'iniziativa della Lega di chiamare il garante che andrà a parlarne. Io penso che da questo potrebbe nascere veramente un progetto che li porta avanti. Per esempio, mi diceva sempre in questa intervista Fanfani, guardate che il carcere d'Arezzo è un modello per come c'è un rapporto fra i detenuti e la polizia penitenziaria, non c'è mai uno sgarro, c'è una cosa rara, mentre in altri carceri è una cosa impressionante. Ha detto Sollicciano è veramente un girone dantesco infernale. Voi non avete idea cosa sia Sollicciano, dal punto di vista strutturale andrebbe buttato giù quel carcere e fatto nuovo, perché è
0: invivibile. Perché la Dogaia allora
1: è invivibile.
0: La Dogaia del Prato.
1: Sì, sì, ma è invivibile proprio per lo stesso personale di polizia. Questo è il fatto.
0: Va bene, senti, io ti volevo portare subito nel locale, ma sto cancellando dei nomi, perché anche se ho preso questo post che me l'ha mandato Davide Faltoni, però io preferisco cancellare i nomi. Sì. Vorrei commentare con te, sai che Davide Faltoni, il nostro collega giornalista, l'altro l'avvocato, lui, e qui lo vediamo con Gigi Alberti, io te lo metto qua in screen, è stato fortemente attaccato per fatto di aver invitato un trasmissore, Raser Ahmed, consigliere comunale di Forza Italia. E insomma, lui è stato attaccato e anche qui ci sono alcuni commenti: se vuole riscattare la sua razza, prima cosa liberare donne da veli, mascherine, cazzate varie, poi si ragione, poi consigliere comunale, ma di che, per agevolare la sua razza, no comment. E lui ha girato questo dicendo che si parla di razza.
1: Razza.
0: Vabbè,
1: la gente usa la parola razza, ma hanno idea? Ma prima di scrivere, provino a leggere l'abecedario della prima elementare.
0: Però se ricambi il nome se la parola razza la sostituisci con stile di vita o il qui si parla una cosa diversa, cioè parla il suo modus di vita, perché quando parli delle donne col velo,
1: la razza
0: ho capito,
1: è umana,
0: va bene,
1: gialli con gli occhi
0: posso dire che i cani hanno la razza, oppure la razza posso riferirla ai cani, oppure
1: bravo
0: no? Perché sennò arrivano animalisti e mi dicono gli animalisti hanno razza,
1: assolutamente,
0: no, meno male,
1: assolutamente.
0: Comunque,
1: ma sulle persone non si può usare.
0: Esatto, sulle persone non si può dire, ma i temi che dicono queste cioè non è che siano poi così fuori da quello che tanta gente dice. La comunità che rappresenta, quella musulmana, ha dei modi di vita che non sono per esempio i miei o forse i tuoi. Io, mia moglie, tutta con lo shador, come si chiama? No, ma che shador? Con il niqab e tutte quelle cose lì,
1: burka,
0: non c'era il burka. Io mia figlia non la faccio certo sposare con uno più vecchio e così via. Cioè la loro comunità ha degli usanze che non sono quelle che sono le mie, se questo volevano dire questi post. E lui è stato molto attaccato per questo, tant'è che dicono, tra l'altro questo signore ancora dovrebbe rispondere alla Tanti, se te lo ricordi, perché poi la memoria si perde, ma la Tanti quando all'epoca si attaccò, ora poi la Tanti in Forza Italia hanno fatto un consigliere, no? Però ti ricordi quando lei fu la prima a dire ma mi dite che sta succedendo al Maccagnolo? E non gli hanno mai risposto. Beh, insomma, questi sono temi, però la cosa importante da definire, non si attacca soprattutto una persona come Davide, che è un giornalista, un collega, porta in trasmissione comunque nella sua cosa tutti, perché fa parlare tutti, anche persone che notoriamente non si vedono, e definire come qui c'è scritto razza, io ho cancellato i nomi, è per me sbagliato.
1: Allora,
0: ho detto tutto.
1: Hai detto tutto, però me l'hai condito male. Te lo voglio correggere.
0: Io l'ho condito da come la vedo io. Io te l'ho condito male. Che vivono loro in questa maniera, appunto. È così.
1: Sì, ma cosa c'entra col fatto che l'ha intervistato Davide Fantoni?
0: No, perché è stato attaccato lui. Fermo. È stato attaccato lui e lui mi ha segnato questi
1: lui
0: due
1: Davide.
0: Poste. Davide mi ha segnato questi due poste.
1: Benissimo.
0: Io ho detto da questi due poste togliamo la parola razza perché non esiste mettercela. Ma il contenuto che vuole esprimere è vero. Cioè, che vogliono esprimere, è vero che le donne le trattano in quella maniera, è vero. Oh,
1: allora,
0: c'è poco da fare.
1: Allora, ripartiamo da
0: ora
1: zero.
0: Ora sto zitto.
1: Ripartiamo da zero, fai parlare quanto vuoi, ci mancherebbe altro. Ripartiamo da zero. Innanzitutto voglio fare i complimenti, così almeno prendo subito la parte e qualcuno mi manda a quel paese, alla giunta comunale che ha incontrato 400 persone tra bengalesi, pakistani, islamici, mamma e una cosa o l'altra. Perché se non si parla, si aumentano i muri. Si aumentano
0: c'era
1: le distanze.
0: C'era il muro, perché le donne, da quello che mi dicevano, non c'erano. Questo ha contestato, per esempio, Piero Romano Cristiani, ha detto non c'era una donna.
1: Esatto.
0: Ma insomma, la comunità che non rappresenta noi, sicuramente. Noi alle donne diamo molto più spazio.
1: Ma non erano a rappresentare te in quel momento.
0: Ho capito, però sono qua, insomma, voglio dire.
1: Allora, ricominciamo da capo.
0: Ora
1: i complimenti alla giunta, perché rispetto a tutti quelli che l'hanno attaccata, hanno fatto una cosa giusta. Questi hanno addirittura un consigliere comunale, porca miseria, eletto secondo le regole democratiche di questo paese.
0: All'uscita delle elezioni non uscì proprio questa insomma.
1: Se qualcuno ha fatto le forzature davanti al come no? L'ho raccontata pure io.
0: L'ho raccontata anche tu.
1: Ma ci mancherebbe altro.
0: Però dicessi te.
1: C'è un'inchiesta della procura? C'è un'inchiesta della prefettura? La prefettura sicuramente avrà sentito dire questa cosa, sono apparse sui social, quindi l'avranno sentito. Allora, se c'è stato qualcosa di illegale, intervengano la Digos, che è il suo mestiere, intervenga la prefettura, che è il suo mestiere, intervenga la procura. Una volta eletto questo signore, tra l'altro in un partito che si chiama Forza Italia, attenzione bene, non l'hanno eletto il partito degli Hezbollah, non ci sono gli Hezbollah ad Arezzo, e neanche quelli di Hamas, ci sono dei cittadini che per andare a votare hanno avuto la cittadinanza italiana, se no non votavano, ok? Quindi sono lì per votare. Non parlano italiano? Male. Dovevano pensarci prima di dare una cittadinanza a chi non parla la lingua. Non lo prevede la legge, quando lo prevederà la legge sarà fatto fare. Portano il burka? Io non sono d'accordo.
0: Dentro i seggi, per esempio, secondo me non potevano farlo.
1: Secondo me il presidente del seggio doveva poter riconoscere la persona. Però Forza Italia non mi sembra un partito estremista, non mi sembra un partito pericoloso. Una manco di destra, di centro Forza Italia, figuriamoci, quindi, e neanche di sinistra.
0: Ora me l'hai spostata al centro, non è un centro-destra.
1: È la parte moderata del centro-destra.
0: No, se no mi diventa come Renzi, insomma.
1: Ma sono lì, sono lì.
0: Fatto del Nazareno, te lo ricordi?
1: Forza Italia... E Italia Viva pensi che sono molto lontani.
0: No, te lo ricordi, c'era il patto del Nazareno.
1: Come? Non sa cosa c'hanno di lontano loro? Che uno si allea con la sinistra e uno con la destra. Ma voglio dire, loro due sono lì, Renzi con Marina Berlusconi penso che si sentano una volta alla settimana.
0: Tu dici?
1: Tanto per essere chiaro. Ma detto questo, noi abbiamo dei cittadini dei quali critichiamo il loro modo di vivere. A me non piace il loro modo di vivere. A me non piace che le donne debbano viaggiare con il burka o con lo chador, che li vedi separati, i mariti avanti e le mogli dietro. A me non piace. Però c'è un motivo legale per proibirglielo? Se qualcuno ritiene che dal punto di vista legale non si possa fare, ne faccia una legge. Ne faccia una legge. Negli ultimi 25 anni il centrodestra, che è contro questi
0: stati europei, a partire dalla Danimarca e paesi del nord, stanno facendo proprio, cercando di fare quella legge che non possono andare in giro tutti.
1: Detto questo, per tornare a questa vicenda qui di Davide Faltoni e di Luigi Alberti che hanno intervistato Rasel,
0: non l'ho detto Luigi?
1: No, non l'hai detto,
0: io dico io. Mamma mia,
1: non ti preoccupare, non è un problema. Loro devono intervistare chi gli pare.
0: Ah, sì, ma su questo è chiaro.
1: Chi gli pare.
0: Io difendo,
1: cioè, non so se mi spiego, compreso se loro trovassero uno di quei farabutti che hanno fatto il casino che hanno fatto in Val di Susa e lo intervistassero.
0: O trovassero quello che, che ha dato fuoco qua giù.
1: Esatto, fanno bene a intervistarlo. Ovviamente gli devono fare le domande giuste. Non è che devono fare domande sbagliate. Giustamente.
0: Ivo, loro due sono due colleghi, tra l'altro sono due amici tutti e due, si difendono a prescindere.
1: Ma non solo, sono due che quando fanno le domande non hanno peli sulla lingua, guarda,
0: su questo
1: ti dico una cosa di cui mi prendo la responsabilità. Non tutti i giornalisti siamo uguali al mondo, io e te siamo diversi come giornalisti.
0: È vero.
1: Tu fai le domande in un certo modo e io le faccio in un altro, magari arriviamo tutti e due allo stesso obiettivo.
0: Però sì, è pungente come Davide.
1: Però voglio dire, sia Davide che Gigi non è che le mandano a dire. Gigi è uno che sembra lì tranquillo, arriva diritto al dove, ma perché è il suo mestiere, ovviamente. Quindi per me non solo solidarietà, non c'è bisogno neanche di dirlo.
0: Assolutamente.
1: Per me sono non solo due amici, due grandi colleghi. Veramente con Gigi siamo come fratelli, tanto per essere chiari, abbiamo lavorato insieme 30 anni, figura di te.
0: Ma quei soldi per la via di Tiberina.
1: Bisogna trovarglieli, se no.
0: No, ce l'hanno, ce l'aveva, 120.000 euro.
1: Ma non l'hanno speso.
0: No, quasi l'ha spesi. Non appaltò neanche il lavoro.
1: Quindi detto questo, comunque sia. Un'altra cosa che ho sentito dire oggi, visto che abbiamo parlato di Cristiano Romani, tu sai che hanno provato in giunta lo spostamento di bilancio, hanno approvato le nuove tariffe della Tari.
0: Sì.
1: Dice che sarebbe giusto aumentarla addirittura di 3,28 euro.
0: Ma perché non paga la gente la Tari?
1: No, c'è un problema, chi non paga è anche l'aumento dei costi, eccetera, cosa l'altra. Invece aumenterà dell'1% la Tari, aumenterà. Perché eccetera. E poi ci sono questi famosi 50 milioni di crediti non esigiti da parte del comune, cioè il comune è riuscito a incassare 50 milioni per tre anni, non pista per quanto, di soldi non pagati, Tari, IMU, ICI.
0: Lo disse anche l'assessore, che poi è sempre quello, Merelli, qui.
1: Esatto. C'è una legge dello Stato che permette di fare questa rottamazione. Rottamazione perché dice, vabbè, non riusciamo a riscuotere questi 50 milioni, proviamo a riscuotere quanto è possibile. Come? Diamo la possibilità a chi non ha pagato di pagare adesso senza mettergli nelle sanzioni negli interessi. Hanno già previsto che su 50 milioni ne incasseranno 2 o 3, se va bene, gli altri non li incasseranno. Cosa ha detto Cristiano Romani in un post che ha fatto oggi su Facebook? Ha detto, io però fossi in Merelli o eccetera, andrei a vedere per bene, siccome Comanducci ha detto questi soldi possono arrivare anche da commercianti che non ce l'hanno fatta o che non volevano pagare, gente che non ha dato i soldi del suolo pubblico, eccetera, una cosa l'altra. Lui ha detto, secondo me se vanno a fare queste indagini sono tutti negozi di questi stranieri che hanno aperto, aprono un negozio senza licenze, a volte senza REC, a volte senza HCCP e non pagano niente, dopo un po' chiudono e non li trova più nessuno. Ora, questa, siccome l'ha detta un segretario provinciale, fammi finire, di un partito, io penso che sarebbe dovere del sindaco, dovere di Merelli, dovere della Guardia di Finanza, andare a fare questo controllo sulla base di quello che ha detto Cristiano Romani. Lo dovrebbero chiamare e dire: dici che notizie hai su questo campo, perché se tu hai notizie che Misuri che è bengalese, Brocchi che è pakistano, eccetera. No, Brocchi è marocchino legittimamente.
0: Ecco, ora perché ora non lo volevo dire, ma dopo mi dice
1: legittimamente che non hanno pagato. E tu sai che è un fenomeno di tutta questa etnia, non razza, perché la razza non esiste, esiste la razza umana. Allora vai a depositare questa tua verità in procura, dai carabinieri, alla finanza, che vuoi, e in modo che loro possano agire in un altro modo. Per esempio, Comanducci ha detto, io mi rendo conto che per chi paga sempre, regolarmente, sentire parlare di rottamazione è una cosa che veramente dà fastidio, dà un senso di ingiustizia grave, no? Perché dice: come, io pago sempre, tu continui a mandarmi le cartelle, io pago, e c'è chi non paga, alla fine tocca pagare a me anche per loro, perché poi i servizi vanno pagati. E questo è verissimo. Però Camanducci ha promesso, non so come, perché non ho idea come possa riuscirci, cambieremo il regolamento perché questa cosa qui possa non avvenire più. La vedo molto difficile, dico la verità, perché se c'è gente che non paga la multa per divieto di sosta, non la pagava prima, non la pagherà ora, non la pagherà domani.
0: Eh sì. Va bene. Anche Grosseto sta facendo la stessa cosa.
1: Fa bene, ma
0: 54 milioni.
1: No, ma tutti lo fanno. È una legge nazionale che permette a tutte le amministrazioni di agire.
0: Ma lo sai cos'è?
1: E lo faranno tutti.
0: Lo sai cos'è? Quando viene
1: Perché al Comune d'Arezzo 3 o 4 milioni in più gli fanno filo.
0: Ascolta,
1: c'è da pagare l'aumento dei costi della rotonda di via Fiorentina.
0: Ma non si sa, ma hai visto il lavoro?
1: Vabbè, andiamo avanti, se ne parla dopo.
0: Se ne parla dopo. No, se siamo sulla seconda parte, mi sa, dobbiamo andare sulla terza. Siamo ormai si è sforato. Io ce l'ho qualche video, sai, c'è anche roba tua. Quindi.
1: Ti volevo dare una notizia curiosa nazionale.
0: Che è successo?
1: Di Maio è tornata alla Camera. Ma non come parlamentare. Ma come alto rappresentante dell'Unione Europea nel Golfo,
0: e
1: ha ottenuto le lodi di tutti,
0: ma
1: destra e sinistra.
0: Ma dove? Ma non l'hai visto? È una realtà parallela.
1: Tieni, caro.
0: Ha lodato
1: la Meloni. Ha lodato la Meloni.
0: Ma allora Di Battista ora gli prende la pelle.
1: E tutti i partiti di destra e di sinistra nel commentare il suo coso hanno detto tutti: bravo, fa bene. Perché ovviamente lui ha detto anche come sa pensa dell'Iran e dell'Iraq e di
0: tutti. Mi sembra lui è stato ministro degli esteri quando c'era il governo 5 Stelle Lega. Chi era lui? Lui mi sembra andare. Aveva una carica
1: degli esteri.
0: Molti lo sfottevano con questo fatto del Bibitaro. In realtà lui forse ha studiato e si è, cioè, voglio dire, Toninelli è un'altra cosa, insomma, no? Di Battista invece è scappato via a fare i servizi giornalistici in collega, no? Lo sai?
1: Sì. Quindi collega, altro che collega, lui.
0: Lui è un giornalista, tu sei un giornalista, sì. E io sono per gioco, però vabbè, sono qua. Però ti voglio dire,
1: esiste Giorgio Bocca che non c'è più, esiste Ivo Brocchi.
0: Ti ricordi Ranucci? Ti ricordi quando ci dovevano scegliere?
1: Esiste anche Porro, esiste anche Del Debbio, perché poi
0: esiste Paolo Mieli. Vedi come l'hai detto differente?
1: Ci credo.
0: Questa non è par condicio.
1: Non è par condicio, siamo fuori da par condicio.
0: Paolo Mieli è un mito, secondo me. Vabbè, guarda che gliene ha tirate anche alla sinistra. Vabbè, sentimi, ti dicevo, ti ricordi quando c'era da una parte Di Maio e da una parte Di Battista, che non si sapeva chi dovesse diventare capo del governo?
1: Con Fico che cercava di metterli d'accordo.
0: Esatto. E alla fine vinse Di Maio, no? E Di Battista via se ne andò, insomma. Poi dopo ha giocato dalla lontana. Vabbè, comunque adesso convince tutti.
1: Tutti soddisfatti.
0: Allora
1: questo è così,
0: insomma.
1: Vedi?
0: Però lui è andato al governo senza cliccare sulla tastiera. Senza clic sulla tastiera.
1: Hai visto?
0: Perché ti ricordi quello che era andato al Parlamento Europeo? Era un garzone di Urreta Bottega, ce l'ha andato con, mi sembra, 100 clic da tastiera.
1: Sì, ma anche lui alla prima elezione.
0: Era regolare, per carità, però dopo bisogna anche saperle fare le cose, perché se no, capito.
1: E senza preferenze,
0: quante si paga ancora oggi per via di quello che è stato fatto? 44 miliardi del super bonus, altrettanti per.
1: Ma abbiamo il 3% di italiani contenti.
0: Siamo all'1% di crescita contro 0,7, quindi. Quindi vedi? I dati di oggi, hai visto? La, Meloni, la presidente Meloni ha detto abbiamo fatto anche meglio.
1: Dai.
0: Possiamo mettere. Perché dobbiamo andare a Renzo? Aspetta, ora un attimino, mi hai messo.
1: Se ti riesci a mettere la pubblicità.
0: Ma io ci provo, lo sai che a te ci... non so cosa ho fatto, però penso che qualcosa abbia fatto. Intanto mettiamola.
3: Flyspot. Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai!
4: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
4: Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot.
0: E eccoci qua nella terza parte, mentre io e Ivo abbiamo rischiato di fare un fuori onda pazzesco. Stavamo dicendo male di tutti,
1: di tutti
0: perché
1: no.
0: Non voleva.
1: No.
0: Non ci siamo. Stavamo dicendo che ci eravamo dimenticati di salutare tutti coloro che guardano il mio amico direttore Ivo Brocchi a Arezzo TV.
1: Ma oh, cerchi di salvarti il calcio d'angolo.
0: Sì.
1: Ma hai fatto un elenco di persone, e tu, oh, ti faccio l'elenco delle teste di Arezzo. E giù 150 nomi.
0: Ma tanto il labiale non si vedeva.
1: Ah, perfetto.
0: Salutiamo tutti coloro che guardano Ivo. Ivo, fatti vedere, dai. Poi una volta fare col braccio, col dito, quello che vuoi, come sto facendo io a te, dire che ci sono anch'io di qua. No, quello.
1: C'è anche lui di là. C'è anche lui di là.
0: Va bene.
1: Io vedi, sono... ma vedi, io vedo che in questa inquadratura che hai fatto, a me mi metti sempre più piccino di te.
0: Ma di che? No.
1: Guarda, guarda, metti vicino la mano alla mia.
0: Aspetta.
1: Vedi qua? Guarda quanto è più grande la tua, no, la mano della mia.
0: Tu hai le mani
1: o
0: da.
1: O tu sei Gianni Morandi?
0: No, tu hai le mani da giornalista. Io purtroppo salgo le tralicci, cioè delle mani.
1: Ma ormai sei giornalista da un sacco d'anni anche
0: ma,
1: te, quindi le mani si devono ripiccolire.
0: Ci vado sempre le tralicci. Io con queste dita, tu non sai cosa posso fare con queste dita.
1: A me non interessa cosa fare con quelle dita.
0: No, va bene, non è quello il tema.
1: Allora... stringi le viti con le mani, sei bravissimo. No, io non ci riesco, i bulloni.
0: Ivo, non mi portare in tentazione. Dobbiamo.
1: Ma per l'amor di Dio.
0: Dobbiamo.
1: L'hanno tolto anche dalla preghiera.
0: Allora, ascoltami. Andiamo subito ai filmati. Noi ci divertiamo con i filmati. Intanto metto l'audio per i filmati.
1: Ci sono tante notizie anche di consiglio comunale da dare.
0: Allora, tu non mi puoi dire sempre vai a Porcinaia, vai a Saione, vai di qui, basta, mi conosco tutti ormai, basta, fuggono, non si fanno più intervistare.
1: Aspetta,
0: nessuno.
1: Aspetta, prima del filmato, hai sentito che ha detto Camurrini sui tuoi orti là, quelli di San Clemente?
0: Sì, l'hai viste le interrogazioni del PD?
1: Sì,
0: sono tutti, ho detto, ma te guardi i miei filmati.
1: Fa bene.
0: E lui il Caneschi mi ha fatto così.
1: Ha ragione.
0: Ascolta, perché il Ceccarelli ha detto che il Caneschi è vecchio, cioè vecchia politica, e il Ceccarelli che è allora? No, l'ha detto, cioè l'ha scritto.
1: Non l'ha detto lui, l'hanno detto i 7 segretari di sezione.
0: Sì,
1: che...
0: ma sulla Nazione, ti cito la fonte, uscì anche questa cosa di qualcosa che Ceccarelli avrebbe detto, insomma, su questa nonna, anche lui.
1: Sì.
0: Se ho sbagliato, Vincenzo, correggi. Ma io l'ho letta sulla Nazione.
1: Vabbè, lì, credo, dunque oggi è il 30, domani è il 31, diciamo, per chi si ascolta la trasmissione.
0: Sì.
1: Domani sera ci dovrebbe essere, finalmente, dico io, una riunione del PD a livello provinciale per valutare le elezioni.
0: La Barbara Croce ci sarà.
1: E lei è il padrone di casa?
0: Per ora.
1: Come per ora?
0: Però
1: no, non la muove nessuno.
0: Come no? Perché?
1: Non la muove nessuno.
0: E perché? Non ci sono le elezioni provinciali. Cioè, chi li vota? Il presidente provinciale, il segretario provinciale.
1: Quando c'è il congresso del partito.
0: Ah, se no non...
1: Che non ci sarà fin dopo le elezioni nazionali.
0: Una cooptazione non si può fare?
1: Si può fare, sì, ma se lei non si dimette, perché dovrebbe andare giù, scusa?
0: Che so, cioè, vuoi dire...
1: O c'è una sfiducia dei maggioritari.
0: Ma ti ricordi che Ruscelli lo portarono quasi all'esasperazione, Francesco, ciao.
1: Fate andare a pescare, allora
0: pesca. No, lui pescava sempre.
1: Fa di professione quello.
0: Vabbè, è anche un campione, mi sa,
1: È un campione e fa un canale TV di grandissima importanza a livello nazionale.
0: Chissà, l'avevamo preso apposta, pescava i voti tante le volte.
1: Capito?
0: No, vabbè. Allora, andiamo.
1: Francesco Ruscelli è una gran bella persona.
0: È una bella persona. Noi l'abbiamo intervistato.
1: Come
0: una,
1: tutti,
0: che sa parlare anche molto bene, quindi io mi scuso per il mio lessico così distratto. Andiamo su Arezzo. Senti, io sai che sono un po'... Ah, dico, basta Saione, basta di
1: Ma ti dicevo... Il Gavurrini ha detto che il problema delle piante secche in quegli orti si risolve in un solo modo, mettendoci piante che non hanno bisogno di essere curate.
0: E plastica?
1: Le cactus. I cactus vanno benissimo. Pozzecco che
0: sì, però Gianfrancesco, ora, vice sindaco, qualcosa bisogna farci
1: sì,
0: in quell'area.
1: L'ha detto lui, ci mettiamo piante che non hanno bisogno. Ci metti lei,
0: sì,
1: le quercie.
0: Ma c'è qualcuno che sa per caso dove fare il bando per farsi assegnare quegli orti? Perché quegli spazi lì devono essere dati ai cittadini che ne avessero fatti richiesta.
1: Fai domanda all'URP del comune e ti risponderà.
0: Ma vabbè, lasciamo perdere.
1: Vai.
0: Torniamo a noi. Noi, insomma, basta cantieri, basta cose.
1: Andiamo a vedere. Cantieri? Ancora ce n'è di cantieri.
0: Oh, non mi fa finire. Ascolta, Ivo, perdo.
1: Ti faccio capire cosa fai te quando io parlo. Ogni tanto dici qualcosa e mi interrompi.
0: Ah, ecco, va bene.
1: Ma io che ho l'abitudine a essere concentrato.
0: No, tu c'hai i fogli scritti, al contrario di me.
1: Che non leggo mai.
0: Perché non ci vedi, il problema è questo. Comunque, diciamo così, proprio si parla di vista. Tante volte nei nostri servizi, dico nostri perché te ogni volta sei lì con me, perché io parlo con te, no? Ecco, noi parliamo, guardiamo con gli occhi dei cittadini, ma molto spesso con quello dei turisti. No, puoi parlare.
1: Sì.
0: Cioè, allora, io sai che mi piace quando la gente dice bello, fanno questi belli tagli d'erba, no? Hai visto lungo le strade dove stanno tagliando tanto?
1: Sì.
0: Ma avete visto che cosa rimane lì però?
1: Il tagliato?
0: Ci andiamo a vedere?
1: Vai.
0: Ciao Ivo, oggi ti voglio far vedere una cosa che forse sfugge a molti di noi, no? Noi andiamo in macchina, passiamo lungo le strade e non facciamo caso alle cose. Perché ti dico questo? Perché se invece uno utilizza i piedi oppure l'occhio del turista, è inevitabile che si debba anche vedere queste cose. C'è il problema del taglio dell'erba a laterali, ma vedete che il taglio dell'erba poi fa venire alla luce tutta una serie di cose che ci sono, di rifiuti, che è una cosa incredibile, che insomma si potrebbe anche la domanda fare: ma chi è che deve pulire questi rifiuti? Guardate quanti ce ne sono in questo. Questo è un piccolo raccordo che porta dall'autostrada, si esce e porta direttamente alla zona industriale e poi alla città via Pescaiola. Guardate che situazione. Chi è che ha il compito di pulire questa roba? Continuiamo. Ovviamente che per chi è in radio stiamo facendo vedere un video e si vede che in questo fosso c'è di tutto e di più.
6: Capisci, Ivo, che così a prima vista dice ma che cosa vai a cercare? No, l'erba qui è stata tagliata, ma l'erba forse in questo caso era una sorta di coprivento a tutta questa roba. Addirittura qui c'è un il rivestimento di un pneumatico, quello ricostruito, si vede che è saltato di un camion. Ecco, la domanda, cioè onestamente, è meglio tenerli con l'erba o lasciarli in questa maniera qui, che onestamente, cioè, è uno spettacolo veramente squallido per la nostra città. Chi è che le deve pulire? Vediamo, andiamo avanti. Noi adesso siamo arrivati al ponticino, ci fermiamo qui, ma è semplicemente per farvi vedere che effettivamente è una cosa, poco edificante. Non c'è manutenzione per quanto riguarda nemmeno la segnalazione stradale. Vedete che qui divelto c'è uno di quegli indicatori che c'è sostanzialmente, che c'è lo scostamento della carreggiata un po' per via del ponte, bisogna stare attenti, quindi come vedete è in terra. La domanda è questa: chi deve pulire? Qui l'erba è stata tagliata, però forse è uno dei pochi casi dove forse l'erba era meglio lasciarla alta. Ciao. Allora Ivo, che ci hai mai fatto caso a queste cose? Intanto ci sono altre immagini, guarda, non c'è una
1: da tutte le
0: parti, Ivo, i fossi sono pieni di questa roba.
1: Il primo colpevole è il cittadino incivile.
0: Assolutamente sì.
1: In assoluto il cittadino incivile, purtroppo nessuno.
0: Ma questa è un'epidemia
1: riesce...
0: però,
1: Lo so, ma perché lo sporco chiama sporco. Lo sporco chiama sporco. E tu vedi c'è già una bottiglia intera, allora posso buttarne un'altra. Cioè, io non lo farei.
0: Non lo faccio neanche io, no.
1: Però come vedi lo fanno in tanti.
0: lo fanno in tanti.
1: O è materiale che è lì da anni, ma non credo. Quello è materiale che continuamente viene buttato. L'erba viene tagliata molto di rado, non troppo frequentemente. E questo anche invita ancora di più.
0: L'erba nasconde, quindi sostanzialmente.
1: Allora, quando lì fra un mese c'è l'erba di 20 centimetri, tutto questo sporco
0: però,
1: non lo vedi.
0: Chi è che deve pulire? La Sei Toscana?
1: Il proprietario della strada è responsabile.
0: E chi è?
1: Che è provinciale quella o dell'ANAS?
0: Quella è comunale.
1: O dell'ANAS?
0: No, è qua giù il raccordo qua sotto. Ma sì. Poi se va in giro le vedi da tutte le parti queste cose. Dove c'è l'erba tagliata
1: chi
0: però?
1: Chi è proprietario della strada e responsabile anche di... Come responsabile del taglio dell'erba, sarà responsabile anche della pulizia.
0: Ma tu puoi prendere i rifiuti? Perché ti ricordi una volta si disse ma se i cittadini si organizzano e vanno a
1: Quante
0: pulire...
1: Quante volte lo fanno
0: ma si possono prendere... Cioè, però è brutto lì, dai. Poi io non so...
1: È brutto dappertutto, è una schifezza. Posso dire una cosa? Vedo peggiorare molto anche la raccolta dei bidoni ultimamente.
0: Mamma mia, l'hai visti sti cose?
1: Bidoni sempre pieni, pieni. Hanno rallentato, evidentemente hanno diminuito la frequenza. Io vedo intorno a casa mia, ci sono tanti bidoni intorno a casa mia. Io non ho mai visto riempiti i bidoni in questo modo per giorni e giorni. Passano molto più raramente i camion e però anche lì grande inciviltà di noi cittadini, dico noi perché come comunità mi sento di dire che siamo responsabili. Perché tu vedi, arrivano lì, c'è il camion, il bidone della plastica e quello della carta.
0: Sì, esatto.
1: Quello della carta è pieno? Allora buttano la carta su quello della plastica, poi è pieno quello della plastica.
0: C'è un altro video di Rossi che dice che uno dei problemi è che quando chiudono il bidone ha trovato una problematica tecnica.
1: Sì.
0: Quando nella chiusura della bocca una parte va fuori e rimane là sotto aspetto. Va bene, senti, ci hanno chiamato. A noi ci piace. Ci chiamano la gente, ragazzi, non ci chiamate, ma non è che ora si fa.
1: Chi l'ha visto?
0: Noi ci va, però anche perché delle cose semplici, vedi, queste sono cose semplici, no? Per esempio, tu a Giovi ci sei mai stato?
1: A voglia, cioè, ma sono
0: bellino, la piazzetta di...
1: sono cresciuto a Giovi, nel senso che ci andavamo a fare il bagno d'estate.
0: Allora guarda, adesso ti porto.
1: Mi piacciono le piscine quando ero bambino.
0: No.
1: Io andavi nel famoso birignolo di Giovi.
0: Ma che c'era nell'Arno giù? C'era una
1: cascata.
0: Aspetta.
1: C'era una piccola diga.
0: Ma c'era anche una centrale elettrica?
1: No, c'era una cosa, c'era la cartiera.
0: La cartiera, ecco, me l'ha detto Angiolino dopo. Io pensavo che ci fosse anche una centrale elettrica,
1: Grazie, perché c'era un fermo dell'acqua, ma l'acqua serviva alla cartiera. Tant'è che se vedi nella parte sinistra, secondo come corre il fiume, c'è un birignolo, vale a dire un canale artificiale.
0: Vuoi vedere?
1: Vai.
0: Perché ci hanno chiamato? Guarda. Caro Ivo, sono una volta erano le vasche, ci si lavava, come si chiamavano i lavatoi, questa cosa qua, e sono esattamente nel paesino di Giovi, e perché vogliamo, ci hanno chiamato per dire venite a vedere una cosa qua nella passerella di Giovi e ora la attraverseremo che porta a Pieve a Setina. E sono rimasto perché devo dire una volta qui c'erano le lavandaie, la gente veniva qui a lavare insomma i panni, si vede ancora un po' anche stondato questa cosa. Adesso c'è da dire che il mondo veramente cambia e l'arte e l'espressione che vediamo qui insomma ci fa un po' riflettere sui tempi che cambiano, anche con dei temi, voglio dire, che sono assolutamente da stigmatizzare a mio giudizio, però questo è il guardate com'è diciamo è continua anche tutta questa serie di graffiti, ci rido per non ci piangere, ma andiamo a vedere che cosa ci hanno segnalato. Qui come vedete possiamo scendere tranquillamente su dei gradoni oppure tramite una stradella, lo fanno molto chi va in bicicletta, vediamo perché. C'è da dire che è caratteristica questa discesa, vediamo perché ci hanno chiamato qua. Vabbè, qui ritroviamo l'arte di strada, ma no, perché è un'arte di strada povera mi sembra. Ma eccoci qua, siamo alla questa famosa passerella, qui troviamo aperto, anche se c'è da notare ci sono delle strisce queste che indicano, dovremmo indicare una zona di limite, ma qui è aperto e quindi qual è il problema? Vediamo un po', se non fosse in sicurezza sarebbe segnalato. Vediamo perché dicono la gente arriva qui e poi torna indietro. Se torna indietro un motivo c'è. Qui vedete l'Arno, i vasconi lì che mi sembra quelli portavano una volta, Ivo, cosa c'era qua? C'era una centrale idroelettrica, un mulino, cosa c'era qua? Mi sembra di ricordare così. Comunque è bello il nostro Arno.
6: Se a prima vista notiamo che su questa passerella in legno ci sono delle, penso si chiamano traversine, insomma, queste in legno che sono state sostituite qualche mese fa, vedo, perché alcune più nuove, alcune meno, però non hanno, sono randomiche, non hanno una ogni, che ne so, sei ogni sette, probabilmente, vedete, come questa che è andata giù, è evidentemente per questo motivo, però al momento non troviamo particolari pericoli. Vediamo che cosa, dove ci porta. Ci porta un'area che ci sono delle panchine abbandonate, perché dire che sono utilizzate poco, ma questo era oggetto, era stato oggetto, Ivo, se mi ricordo bene, di un intervento, la ciclopista, mi ricorda qualcosa, poi stasera tu mi dirai che cosa. Ah, ecco, però qua è chiuso, quindi il problema era questo, segnalato sostanzialmente, ci sono queste sbarre, non si può passare, qui c'è il fil de lega tutto chiuso, filo di lega tutto chiuso, sì, questo è chiuso, quindi ecco fatto. Allora abbiamo capito che probabilmente questa passerella sull'Arno non è praticabile, almeno da una parte, mentre dall'altra a questo punto mi sembra di capire che sia stata manomessa, eh. Allora qual è il problema? Che uno viene qua, trova questa e non passa. Beh, che dire, è una passeggiata carina, secondo me una riqualificazione non ci starebbe male, anche perché qua ci sarebbe un posto verde, devo dire, molto anche bello, però vedete che le panchine, da come si, insomma, sono, non sono utilizzate, si vede ormai, sono stantie. Allora, noi porteremo questo messaggio, io non so se qui è competenza dell'amministrazione comunale oppure regionale, so che l'intervento per esempio della ciclopista era di ogni parte, ogni comune aveva il suo, poi la regione patrocinava un po' tutti. Vabbè, noi porteremo questo messaggio perché comunque è un camminamento carino, al di là delle scritte che insomma lasciano il tempo che trovo, però è anche un anello, un ponte di congiunzione, poi è stato sistemato un po' con delle traversine, poi lasciato così, insomma, un intervento da valorizzare di sicuro. E adesso, caro Ivo, l'abbiamo già citata prima, e adesso guarda dove ti portiamo. Qui invece te lo fermo perché sennò il tempo non facciamo, andiamo alla Pieve, che è carinissimo.
1: Comunque lì è evidente, ecco, che la parte dove tu sei entrato era stata manomessa, perché sì, era bloccata.
6: Sì, ma mi dicono si va da una parte chiusa, una parte. No, in realtà, come avete visto, c'era il filo di lega anche di qua, ma era cosato. Ma lì la competenza veramente di chi è? È del Comune di Arezzo?
1: Può darsi che la gestione sia del Comune di Arezzo, perché.
6: Va bene, va bene.
1: Senti, ovviamente non commento i cretini che scrivono in quei modi.
6: Ma l'hai visto che razza di. Cioè, ma lì,
1: tanto veramente quei lavatori raccontano la storia di la
6: guarda
1: storia
6: come sono, se hai visto
1: dei nostri avi, la storia
6: lanciate, vabbè. Senti, le altre, c'è un altro filmato del Castelluccio, ma lo mettiamo la prossima volta perché si parla di quella cosa pedonale, che c'è il semaforo, c'è stato fatto. Perché con le biciclette non si può passare, c'è scritto bici a piedi e lì dice no, ma si può passare con le bici, no, in terra c'è il rosso ma con il segno solo dei pedoni.
1: Sì.
6: Poi tra l'altro ci hanno fatto notare che sono due mesi che la divisione in gomma, quella gomma grossa è saltata perché ci hanno preso probabilmente con un cane qualcosa e è rimasta così, ci sono anche spunzoni fuori, quindi tra l'altro quando eravamo lì sono passati i vigili e anche i carabinieri, quindi li vedono queste cose.
1: Le vedono, sì.
6: Vabbè, lasciamo perdere. Andiamo subito a quello che è stato uno dei motivi di che,
1: cioè, quanto manca? Dai, dai.
6: Che lo, dai, dai, so, allora, dai, dai. Levo tutto il resto perché adesso parliamo di quello che è successo sabato qui alla Carbonaia e per parlarne noi mettiamo un video di, mettiamo prima il servizio di Rai 3?
1: Come ti pare?
6: Mettiamo il servizio di Rai 3 Toscana di ieri, perché ieri, oggi è giovedì, di ieri mercoledì, lo potete sentire, quindi chi può vederci lo vede, ma ecco il servizio di Rai 3 Toscana, ascoltate attentamente.
7: Svolta nelle indagini sull'incendio che sabato scorso ha sfiorato un'azienda orafa ad Arezzo, c'è un denunciato, determinanti per gli accertamenti le immagini delle telecamere di sorveglianza, il servizio di Costanza Mangini.
8: L'auto fa inversione di marcia, quindi si ferma e scende un uomo. Fa pochi passi verso il ciglio della strada, sul margine della carreggiata, per poi risalire e ripartire rapidamente. Pochissimi secondi e si vede salire anche il fumo, provocato dalla sterpaglia che prende fuoco. Le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza e pubblicate da Radio Fly documentano l'azione di un piromane nell'Aretino. Le fiamme provocate dall'innesco aumentano rapidamente, lambiscono un'azienda Orafa. Siamo alla Carbonaia, zona industriale di Arezzo. È un passante a chiamare i vigili del fuoco. Il peggio fortunatamente scongiurato. Le immagini acquisite subito dopo l'incendio permettono di ricostruire esattamente l'origine del fuoco. Ai vigili del fuoco ci vuole poco, quindi, per risalire a chi lo ha appiccato. Si tratta di un aretino denunciato per incendio doloso. Nei primi mesi del 2026 in Toscana gli incendi sono stati 151. Ancora non si ha una stima esatta aggiornata al mese di luglio, ma un dato è certo: il 98% degli incendi sono dolosi o colposi. Insomma, nascono dalla mano dell'uomo.
0: Eccoci qua, allora ringraziamo Costanza Maggini, nostra collega. Ecco, allora, questa è quello che è successo mercoledì, ma la cosa era partita molto prima. Sabato, appunto, e adesso vedrai il filmato originale, quello che abbiamo messo noi nel sito. Che cosa è successo? Sabato eravamo qui, io e Angelo, sentiamo il crepitio.
1: Metti non delle immagini.
0: Intanto metto le immagini che è stato messo
1: sopra.
0: Allora, le immagini sono quelle estrapolate dalle nostre telecamere, telecamere qui di altre location, qui ci conosciamo tutti, ma quelle che sono andate che hanno preso i vigili del fuoco, c'era ovviamente tutte le definizioni belle, compresa la targa, bella grossa così, quindi non potevano sbagliare. Ovviamente queste sono volutamente anche immagini prese da lontano, perché ecco. Allora, noi insomma abbiamo chiamato anche noi vicini.
1: A noi ci interessa raccontare altre cose.
0: Esatto, noi quindi abbiamo sentito il crepitio qui, Angelo ha chiamato i vigili del fuoco, nel frattempo anche un'altra macchina, una macchina bianca che si vede passa, aveva chiamato i vigili del fuoco. Però parlando dopo lì, sono arrivati due autobotti e una Jeep.
1: Anche perché le immagini, falle vedere che lavoro che hanno fatto le immagini in pochi istanti. Quanto è cresciuto il fuoco in pochi istanti. Perché lì ci voleva niente che arrivassero direttamente all'azienda.
0: Qui lo vedrai adesso su questo filmato qui, guarda, questo te lo scorro fino a quando... Vediamo, questo è il filmato, poi ti faccio vedere in completo perché ci ho messo anche le... Guarda che c'è venuto fuori veramente una cosa enorme.
1: No, a un certo punto ci sono delle fiamme alte.
0: Esatto. Ma qual è il discorso? Il discorso è che i vigili del fuoco sabato mattina hanno acquisito queste immagini, hanno fatto un avviso di reato, perché si chiama così, e ovviamente in attesa...

0: E da lì, insomma, comunque gli inquirenti si erano nel frattempo mossi, si sono mossi e hanno individuato questo soggetto.
1: Allora, io vorrei dire una cosa su questa storia.
0: Come sempre, di un grazie, scusa, a loro, ai vigili del fuoco di Arezzo, perché sono stati veramente rapidi
1: ed efficaci. Ma soprattutto sono convinti della necessità di fermare questi fenomeni, perché gli incendi possono scoppiare per varie ragioni. A volte scoppiano per disattenzione, gente che brucia sterpaglie, gente che brucia
0: che non si può fare,
1: che non si può fare, non si può fare, però insomma quello in quel caso gli, come si suol dire, gli parte il fuoco e non riescono a fermarlo, no? E questa è una cosa già anche questa poco salutare, insomma, ecco. Poi sono quelli che avvengono per altre ragioni, gente che butta le cicche. Se la cicca la buttavi dove tu hai trovato tutta quell'immondizia lì vicino a Chiani, e lì prendeva fuoco subito la sterpaglia, poi siccome cioè, tutta, ci pensi bene, l'intorno ormai è tutto verde, ma il verde di questi mesi è diventato tutto secco. Cioè se c'entra il fuoco sugli alberi, brucia tutto, con danni alla vegetazione, ma a volte anche alle persone, non si sa una cosa o l'altra. In questo caso qui siamo di fronte invece, non lo so cosa chiamare, è una malattia, è una criminalità, è una delinquenza.
0: Le vedi l'immagine.
1: Sì, sì, ma infatti. Cioè, scendere da una macchina, fare 10 metri a piedi, in un posto dove tra l'altro ti possono anche vedere. Lui probabilmente pensava di non essere visto in questa azione.
0: Ma poi si è fermato anche a aspettare l'arrivo, da quello che sappiamo, le fonti ufficiali in altre parti. Per aspettare
1: dare fuoco a delle sterpaglie, sapendo, sperando che diventi un incendio importante. Sperando.
0: Bisognerebbe capire la motivazione.
1: Cioè, ma cosa c'ha nella testa la gente? Sei malato? Curiamolo. Sei un delinquente?
0: Non è un bambino, hai visto che sulla Nazione è riportato un 54enne, quindi
1: voglio dire, queste cose, se si vedono queste situazioni, in questo caso non l'ha vista neanche fisicamente chi ha pubblicato queste immagini, l'ha vista, ma ci sono tanti sistemi oggi di videosorveglianza.
0: No, allora,
1: questo lo dico a servizio dei piromani: non date fuoco, qualcuno vi vede. Quindi siccome voglio bene alla natura e voglio bene ai beni privati e pubblici del mondo, smettiamo.
0: Se voi guardate i commenti che vengono fatti sul post che abbiamo messo noi del video, ma anche quello, cioè, ovviamente molti gli dicono: ma questo, vi hanno una zona industriale, secondo te ci sono le telecamere? Tra l'altro, vi devo dire che nel corso del tempo qui alla Carbonaia c'era l'abitudine brutta, e qualcuno ci si è fatto male con qualche denuncia penale, di sversare, lasciare i rifiuti, li buttavano le telecamere, fra tutti si sono date le forze dell'ordine. Qui ci sono aziende orafe, ci sono concessionari, ci siamo noi.
1: L'incendio era vicino all'azienda orafa.
0: Sì, è quello, sì.
1: Cioè, rischiamo di andarci
0: dentro. Così, quindi gli impianti di videosorveglianza ci sono per forza.
1: Aiosa.
0: Ben venga il Grande Fratello. Ecco, vedi quella macchina che passa ora, quella bianca. Sì, quella lì, un ragazzo, quando eravamo lì, ha detto: io ho chiamato i vigili del fuoco. Ma lui infatti passa ora.
1: Si è comportato bene.
0: Sì, sì, infatti noi, ovviamente, questo era giusto. Poi glisso sul fatto che io ho chiamato anche i vigili.
1: Sì,
0: scusa, io lo devo dire però, perché io ho chiamato anche i vigili, la polizia municipale.
1: Sì.
0: Dice: ma noi che ci chiama a fare? Deve chiamare il vigile del fuoco. Avete ragione, per carità, però voglio dire, io non lo so se di sabato pomeriggio scaccia incendio, magari non ha interesse la polizia municipale. Te lo devo dire sinceramente, insomma, possono esserci mille problemi, mille cose, per carità ho sbagliato, io infatti dopo Angelina aveva chiamato, e addirittura io ho chiamato le vigilanze perché li conosco, insomma, lo sai, quindi... Però, insomma, ecco, questa vicenda, speriamo che abbia un epilogo, che insomma questo signore capisca che ha fatto una grande
1: Vabbè, andiamo avanti, lo rubiamo qualche minuto?
0: Ma lo rubiamo, sì,
1: allora,
0: sì,
1: rapidamente,
0: lo rubiamo, vai.
1: Ieri mattina c'è stato un importante consiglio comunale ad Arezzo.
0: Al di là del fatto
1: che all'inizio sono state ricordate tre persone decedute, una è Breda, Roberto Bardelli, morto dopo un anno di gravissime sofferenze, una persona che aveva idee politiche sue particolari, ma al quale voleva bene tutta la città.
0: Hai visto?
1: Al
0: che
1: Breda voleva bene tutta la città.
0: Noi abbiamo fatto il servizio lassù, ha avuto
1: assolutamente
0: da bipartisan, posso dirti così.
1: Un ragazzo di 54, generoso, una persona veramente a modo. Poi la scomparsa di quel dipendente comunale, anche lui ovviamente morto in circostanze incredibili, cioè faceva un po' di ginnastica in un giardino della città ad una settimana esatta dal momento di andare in pensione. Tra l'altro era già vedovo questo ragazzo, ma veramente colpito male. E nell'occasione è stata

0: Ricordate un consiglio comunale ieri, che era il 29 di luglio, che esattamente 11 anni fa, il 29 di luglio, moriva Piero Comanducci, il babbo dell'attuale sindaco di Arezzo. Se Piero Comanducci è, insomma, una persona che io conoscevo anche molto bene, perché ci ho lavorato insieme come Teletrua per tanti anni con lui, era un collaboratore preziosissimo della nostra emittente. Però il consiglio comunale ha trattato molti temi ieri, no? Tante interrogazioni, per esempio Poponcini, che ovviamente a questo punto parla
1: gruppo misto, ma no,
0: parla gruppo misto, ma parla come futuro nazionale,
1: però siccome non si è presentato, non c'era,
0: insomma, lui è futuro nazionale sostanzialmente. Ha trattato due temi che sono a lui molto cari: uno, la sicurezza, e l'ha trattata puntando su un argomento, quell'ex bar, quell'ex costruzione che si trova al Campo di Marte, che ormai è abbandonata da tempo, che è luogo ormai in cui ci vanno la gente a dormire di notte, nell'angolo quando arrivano i cittadini, dove c'era una volta il
1: bar. Che era oggetto di interesse da parte sia del Movimento 5 Stelle, ma anche di altri, per farci il presidio,
0: esatto,
1: della
0: sono
1: della
0: anni
1: PM.
0: Che c'è qualcuno che deve farci il presidio,
1: esatto,
0: altri
1: sì.
0: Dicono di utilizzarlo per altre cose, eccetera. Ebbene, come Poponcini ha detto, ma io vorrei sapere cosa fate, cosa non ne fate, perché non lo sistemate, eccetera. Gli ha risposto direttamente Comanducci, dicendo: ma lo stiamo valutando, noi sappiamo che ci sono delle difformità urbanistiche che vanno sanate, sistemate una cosa o l'altra. Tra l'altro, dice Comanducci, sul perché non si fa niente, lo sa da sé, perché il verbale che diceva che era difforme dal punto di vista urbanistico è firmato proprio da Aldo Comanducci, comandante della polizia locale. Quindi in realtà
1: Aldo Comanducci,
0: Aldo Poponcini, ho sbagliato di tanto,
1: ecco,
0: scusami,
1: sì.
0: Aldo, cioè, Comanducci ha detto a Poponcini,
1: sì, sì.
0: Ti sei risposto da solo,
1: ti sei risposto da solo.
0: Invece altri argomenti, ieri c'è stato l'assestamento di bilancio, e fra questo anche un po', diciamo, la spartizione del bottino che c'era in comune. Ti ricordi che Merelle aveva detto: abbiamo un po' di soldi nel cassetto, dobbiamo spenderli bene. Ogni assessore ha fatto le sue proposte. C'è stato un battibecco, una polemica, uno stizzito qui pro quo fra Federico Scapecchi, che è il capogruppo di Forza Italia, ma che è l'assessore uscente dello sport.
1: Giusto.
0: Assessore uscente allo sport, che è rimasto molto male dalla sua non nomina, molto fortemente, e Antonella Di Tommaso, che è l'attuale assessore dello sport.
1: Addirittura.
0: E sport? Che è successo?
1: Che è successo?
0: Scapecchi aveva istituito i voucher per dare una mano a tutti quelli che hanno meno di 18 anni per fare attività sportiva, dei contributi personali sotto 20.000 euro. Questi voucher venivano confermati anche dall'attuale assessore, però non c'erano ancora, diciamo, l'atto pubblico formale per chiedere all'assessore al bilancio: dammi questi soldi per fare il bando. Lo ha fatto Scapecchi, e infatti è stato approvato, e quindi alla fine tutto a buon fine, i soldi ci sono, i voucher si fanno. Ma Scapecchi ha detto: però se non c'ero io, l'ho fatto io, l'assessore non l'aveva fatta questa richiesta, e l'ha fatto in un modo piuttosto crudo,
1: brutto,
0: senza tanti salami lecchi. Considera che la Di Tommaso è un assessore di Forza Italia, lui è il capogruppo di Forza Italia, lui è nella maggioranza di centrodestra, la giunta di centrodestra. Io penso che se tutti quanti smettessero di usare l'io e usassero il noi, sarebbe molto meglio. Questo è il consiglio che mi va di dare a due persone che, per esempio, con le quali ho ottimi rapporti, con entrambi, sia con Scapecchi che con Di Tommaso. Meno io e molto più noi, funziona meglio, ve lo consiglio, specialmente ora che siete in partenza con un'esperienza nuova come questa.
1: Va bene, noi dobbiamo non fare una rettifica, però specificare una cosa.
0: Vai.
1: Noi abbiamo detto la scorsa puntata che Francesco Lucacci sarebbe stato nominato presidente del parco.
0: Esatto.
1: Io ho qui la dichiarazione di Francesco, perché diciamo così, è giusto dirla. La notizia che io sarei già stato nominato presidente del parco è infondata. La notizia che io sarei stato ascoltato sia dalla commissione della Camera che dalla commissione del Senato è infondata. Sarò ascoltato nella commissione 8 del Senato il 28 luglio, quindi ci ha passato, alle ore 12. Al momento c'è una proposta di nomina da parte del ministro, che dopo le audizioni potrà essere seguita da nomina a presidente del parco delle foreste casentinesi. tanto lui, ti si doveva, no, e tanto anche diciamo,
0: siccome cioè, la responsabilità è mia in questo caso, era io che avevo letto la notizia su un sito credibilissimo,
1: sì,
0: di Arezzo,
1: e lui infatti ha detto io già loro, io già
0: lo già è giusto, ma ragione, quando ha ragione ha ragione, cioè, ma
1: dice, non è vero, quindi
0: anche
1: è...
0: perché attento Francesco, non è che si tratta di aver diffuso una notizia negativa. La notizia era positiva perché avevi
1: magari,
0: un'altra nomina.
1: Magari,
0: arriverà, insomma, arriverà senz'altro dopo il tuo colloquio di ieri.
1: Noi giustamente detto, guarda, siccome l'abbiamo data anche noi la notizia, noi lo diciamo.
0: Mea culpa, mea grandissima colpa.
1: Ivo Brocchi ha sbagliato, non me lo dire. No, si è sbagliato insieme, perché siamo insieme.
0: Siamo insieme, ma tu non puoi stare a verificare le 30 notizie.
1: Ma non importa, io sono qui con te, la trasmissione è fatta insieme. Se sbagli te, sbaglio io. Ma siccome normalmente sbaglio io, questa è una mia tutela. Lo capite, no?
0: Sono preoccupato
1: che Ivo Brocchi non sbaglia mai.
0: Questa tua dichiarazione mi preoccupa.
1: Perché?
0: Perché se io e te siamo insieme,
1: sì,
0: e tutto quello che facciamo insieme vale insieme, vuol dire che tu vuoi bene alla Slime e io voglio bene alla Meloni? Non è così.
1: Ah, no, proprio, guarda, la Slime.
0: Ma io poverina... voglio bene a nessuno dei due.
1: Ma no, ma la Slime purtroppo...
0: Io ce l'ho in testa un bel presidente del Consiglio.
1: Io te l'ho detto, la Slime secondo me è una bravissima ragazza, va bene? Però è mal consigliata.
0: Hai visto la Russa ha detto, che sarebbe di male se nominassimo la Meloni Presidente della Repubblica?
1: Appunto, che ci sarebbe di male?
0: Sarebbe,
1: ma ragazzi, ma l'avete vista
0: legale
1: davanti all'Arabi col cavolo che la Meloni ha messo il cappuccio, lo Shador, come fece la Boldrini, col cavolo, è vero, cioè la Meloni testa alta, è così che si fa, e l'Arabi muti, scusa, così è.
0: Va bene.
1: Lei rappresenta lo Stato italiano.
0: Se per te basta che non metta lo Shador
1: no,
0: per essere Presidente della Repubblica,
1: è segno di rispetto,
0: no,
1: è segno di rispetto della figura dello Stato e anche della donna,
0: sì,
1: punto.
0: Benissimo.
1: Nella mia visione è così, nella visione di qualcun altro non è così. Per il momento noi teniamo questa visione qui. Detto questo, la Slime è una bravissima ragazza, secondo me si è trovata...
0: Ragazza, ormai ha quasi 50 anni.
1: Sì, vabbè, ragazza, tanto ormai finisce lì, insomma, vabbè, però al di là di questo, lei purtroppo è mal consigliata. Prendete le energie rinnovabili di cui parlava tanto bene, ma sapete che adesso stanno... No, aveva iniziato la Germania, stanno iniziando a staccare i pannelli perché c'è troppa energia prodotta col sole e non si consuma, non serve a niente, va sotto costo, ma ti rendi conto? La sapevi questa? Parlava di Sanchez, la Meloni ha fatto l'Albania, Sanchez ha fatto la Mauritania, parlava di migranti con la Meloni, ora la Spagna vuole uscire da Schengen.
0: Guarda che c'è un anno e mezzo al voto, Beppe,
1: non
0: fare campagna elettorale
1: adesso.
0: No,
1: è perché io alla Slime le voglio bene, ma il problema, secondo me, si deve fare consigliare un pochino meglio, ma io mica dico che lei debba sapere queste cose.
0: Ma allora, tu dai per vero tutto quello che dici dell'altra, non c'è neanche un... reimmigrato in Albania, neanche uno.
1: Ma di che? Ma ci sei stato te?
0: Non ci sono.
1: Ma via, ma Mauritania ci sono quelli della Spagna.
0: Ma in Albania
1: allora,
0: ci sono i nostri. In Albania
1: ma
0: ci sono i nostri.
1: Che c'entra? La Spagna era il paese. Io sa che voglio bene la Spagna.
0: Abbiamo speso un miliardo per fare quella struttura in Albania.
1: Sì, abbiamo
0: per
1: speso.
0: Ora spendiamo
1: quanti miliardi abbiamo speso su altre cose, tipo
0: per ora, per ora spendiamo centinaia di migliaia di euro al mese per mandare i carabinieri che non stanno qua a fare la guardia nelle stazioni o nelle strade a guardare.
1: Io preferirei che tutta sta gente che sta facendo, hai visto, coltelli, attentati, cose varie, stesse in Albania e non stesse nelle nostre stazioni, stesse nelle nostre città. E voglio sapere quanta gente sarebbe d'accordo con me che non stare a fare la demagogia, non si mandano via, li tieni qua a delinquere sta
0: ma sicuramente
1: gente,
0: tanti sarebbero d'accordo.
1: Allora,
0: vedi il futuro nazionale come
1: sempre,
0: sta crescendo,
1: ma sempre più vedrai, perché voglio dire andiamo a Modena, a cosa, come si chiama, Vignola, Vignola sì, cioè, sì, è disparito completamente, perché la cosa di Modena, difendi l'indifendibile, la gente vota la destra, c'è poco da fare, anche se magari si tappa il naso.
0: Quindi la Slime è il miglior alleato della Meloni. Questa è la verità.
1: Ma
0: la Slime è il miglior alleato, ma vero, lo dico davvero io,
1: Ma no, ma ora c'è il problema di Conte.
0: Lo dico
1: Grillo,
0: davvero,
1: fidati.
0: Che problema c'è? Dico, ma figurati.
1: Ma Grillo adesso è arrabbiato, vuole il simbolo, gli ha detto
0: prenderà.
1: Siete diventati politici,
0: ma
1: non c'è più niente del
0: tanto
1: movimento.
0: Tanto votano tutti il futuro nazionale questi.
1: È vero, sono passati anche loro di là.
0: Non è che sono passati di là, sono sempre stati anche di
1: ma
0: là.
1: Ma chi? 5 Stelle?
0: 5 Stelle, no, ce n'era tanti di destra dentro.
1: Ma chi? 5 Stelle?
0: Assolutamente.
1: Di Battista era di destra, mi sembra.
0: Di Battista non lo so che era, secondo me non era era di destra. Però secondo me ce n'erano tanti di destra dentro 5 Stelle.
1: Va bene, dai.
0: Vabbè, quelli da 5 Stelle sono finiti prima sulla Lega e ora vanno sul Futuro Nazionale.
1: Ho capito, da qualche parte dovranno andare.
0: Ci mancherebbe altro. Basta che non venga da fuoco qui.
1: Perché noi abbiamo le telecamere.
0: Quindi no, occhio alla penna, ragazzi.
1: Comunque, veramente, cioè, non le fate queste cose, giù, dai. Però. Ivo, dobbiamo chiudere la trasmissione.
0: 22:44,
1: salutiamo la Greta Settimelli, direttore o direttrice, no, adesso cioè, chiamare direttore, ricordatelo, mai la
0: declinazione. Una persona seria.
1: Direttore di Arezzo TV, tutto lo staff, noi salutiamo il nostro Ivo Rocchi come al solito. I video li troverete ovviamente su Facebook.
0: Vedi,
1: da domani
0: tu hai capito?
1: Poi.
0: Noi salutiamo, infatti dice noi, non io.
1: Ma io uso il plurale majestic, no, quello è regis.
0: Majestatis.
1: Majestatis, come
0: majestatis
1: si chiama? Vabbè. Ciao, ciao a tutti, gente. Buon fine settimana, godetevi.
0: Ci rivediamo
1: questo
0: ad agosto,
1: caldo.
0: Il 6, non pensate che ci rivediamo a questo fine.
1: Come?
0: Settimana prossima.
1: Sì, ma godetevi questo caldo che arriverà pimpante come non mai.
0: Sì, appena usciamo da qui dentro sentiamo il caldo, anche stasera.
1: È partito, sì, con il
0: condizionatore.
1: Mamma
0: mia, ragazzi.
1: Perché poi non ne può più. Ciao a tutti.
0: Arrivederci a tutti, cari amici.
2: Avete ascoltato Senza Titolo con Ivo Brocchi e Giuseppe Misuri.
3: Radio Fly, le ali della tua musica.
4: 1, 2, 3, 4. Tra pochissimo, 30 minuti vintage.

0: sì, sì, sì, sì. Mi sembra di essere, Rafa, una di quelle radio,
1: no, ma
0: tipo
1: W chiuso?
0: Bla bla bla qualcosa. Ce l'ho io il volume, non ti preoccupare, ci parlo sopra.
1: No, dovevo chiuderti il microfono per non lasciarti parlare.
0: Signore e signori, Green Onions, sentite che capolavoro, non fare quella faccia.
1: Cioè, non sei neanche riuscito a smettere di parlare prima del piri?
0: Non c'è un piri.
1: Te lo faccio sentire?
0: No, no, non farmi. Ma sì, che lo so qual è il piri, ma non c'è.
1: Allora,
0: c'entra.
1: Allora.
0: Quindi?
1: Vabbè, buongiorno a tutti. Siamo pronti, anzi, siamo già partiti con una nuova ed entusiasmante e molto litigiosa, si preannuncia molto litigiosa,
0: caldissima,
1: puntata, caldissima, rovente puntata di One, Two, Three, Four on Air, signore e signori.
0: Ah, senti che roba.

0: La fantastica, leggendaria chitarra di Steve Cropper è quella che abbiamo appena sentito.
1: Sì, ma di chi era? Perché non è che tutti lo sanno.
0: Cropper era il chitarrista di Booker T and MGs, leggendario chitarrista session man della Stax Records, e ovviamente i più lo conosceranno per aver partecipato al film The Blues Brothers.
1: Esatto.

0: Tra l'altro Stax Records, tappa obbligatoria di ogni viaggio a Memphis, di ogni pellegrinaggio a Memphis per noi adepti alla religione del rock and roll.
1: Va bene, è ora della sigla.
0: È ora della sigla,
1: vai,
0: che ne dici?
1: Falla partire.
0: Va bene,
1: vai, velocissimo.
0: La nostra leggendaria sigla. No matter what the time or place, let's keep up with that happy pace. In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: Rocking Chris.
1: Che? Me conosci?
2: Dai, eh.
0: Cosa,
2: sei,
0: dai?
2: Sei tu?
0: Cosa?
2: Sei,
0: devi entrare,
2: devo
0: allora,
2: entrare
0: quando
2: io.
0: Voglio sentire la musica parli, quando devi parlare non entri.
2: Va bene, va bene, benvenuti, allora. Nuova puntata di One Two Three Four con guarda, i vostri beniamini Raffo The Twist.
0: Ma
2: che te lo dico a fare, mezz'ora guarda del che... meglio, del meglio, del meglio di rock and roll, rhythm and blues, doo-wop, gruppi vocali, strumentali, blues e tutto quello che ci piace di anni 50 e 60 a
0: rockabilly.
2: 45 giri, anche rockabilly, tutto ci mettiamo.
0: Tutto.
2: E infatti oggi mettiamo Polanca.
0: Che è? Polanca.
2: Che è? Polanca.
0: Polanca.
2: Lo sanno
0: Polanca.
2: Tutti.
0: Polanca.
2: Polanca.
0: Eccolo qua. Sapore di estate, signore e signori.

0: E questo era Mr. Polanka, che nel 1959 spopolava in tutto il mondo con Diana. Hai sentito il testo, no?
1: Mamma mia.
0: L'hai mai ascoltato bene il testo?
1: Anche se non l'ho capito
0: lui
1: tutto.
0: Lui era innamorato.
1: Però sì, sì, il testo è bellissimo.
0: La leggenda è questa qui, non è una leggenda, è la verità.
1: Ma poi da cantare a squarciagola sto testo, questa canzone.
0: L'ha raccontata lui veramente un sacco di volte. Era innamorato di una sua professoressa. E quindi lei ovviamente era molto più grande di lui, infatti dice I'm so young and you're so old, please, cos'è che dice?
1: You're my darling.
0: Vabbè,
1: mi hanno detto che
0: non mi viene. Comunque c'è tutta questa cosa di loro, di lui innamorato.
1: Devi prepararti però per dire queste cose. Ci va il testo davanti.
0: Perché adesso stavo, perché lo devo cantare in testa, perché sennò non mi ricordo.
1: Redazione, preparateci i testi delle canzoni,
0: infatti,
1: per favore.
0: Fateci arrivare
1: volta,
0: per favore.
1: Grazie, appuntatevi questo messaggio.
0: Va bene. Nel frattempo vi faccio ascoltare The Earls da New York City, dal Bronx. Larry Chance era il leader e questo disco usciva nel 1961 su Rome Records. E pensate, il produttore era Johnny Powers, un tale che, guarda caso, ha inciso anche alla Sun Records. Life is but a dream!
1: Ma pensa a te.

0: Life is but a dream, caro Raffo.
1: Raffo sarebbe la bozza di me.
0: È la questa qua.
1: Scritto D-R-O-U-G-H-T-O.
0: Esatto. Life is but a dream, che era la cover degli Harptones, un disco che uscì nel 1955.
1: Io non ci posso credere alle demenzialità che
0: vabbè, ma viene così,
1: escono in questo studio.
0: Comunque, o io sbaglio a dire le cose, ma tu non è che scampi.
1: No, ma io sto a gioco, figurati.
0: Comunque, dalla regia ci hanno mandato.
1: La redazione si è sbattuta subito, per questa mancanza ci hanno subito procurato il testo di Diana, che dice I'm so young and you're so old, it's my darling, I'll be told.
0: Sì,
1: che,
0: cioè, mi hanno detto
1: io sono troppo giovane, tu sei troppo vecchia, questo cara mia, mi hanno detto.
0: Esatto.
1: Niente, è una storia di un amore impossibile.
0: Esatto, un amore impossibile tra uno studente e una professoressa.
1: È così, anche perché lei probabilmente era un tantino a rischio denuncia.
0: È
1: quindi,
0: abbastanza. Prossimo disco da New York City Fury Records, una delle band che hanno stravolto, hanno spopolato all'inizio degli anni 60. Loro erano Jackie Roo and the Starlights.
1: Mamma mia,
0: pensate che ad un certo punto erano talmente famose a New York che in cartellone erano il main event davanti a personaggi come James Brown e Ike e Tina Turner. Vi dico solo questo, questa si intitola Silver Lining.

0: Mamma mia, ragazzi.
1: Ah, i sospiri d'adolescente innamorato.
0: Che meraviglia. Che meraviglia. Silver Lining, Jackie Roo and the Starlighters. Segnatevi il nome perché hanno fatto delle canzoni pazzesche.
1: Bello, bravo Chris.
0: Belle. Andiamo
1: che
0: avanti.
1: Che anno era?
0: Era il 1960.
1: Benissimo, allora andiamo un po' indietro nel tempo, arriviamo fino al 1954 perché il prossimo disco sono i Kings e questa è What Can
0: tu
1: I
0: sai quali Kings
1: do?
0: Erano? Adesso lo cerchiamo.

0: Va bene, questi intanto ci siamo informati, la redazione ci ha mandato le notizie
1: e vi possiamo raccontare la storia interessante dei Kings.
0: Sì, la storia interessante.
1: Uno di questi, sì, ero sarcastico, lo so. Okay. Non devo fare quella faccia.
0: New Orleans. Niente, mi hai interrotto il flusso, lo sai. Vabbè. Comunque, questi Kings qua, perché ci sono un sacco di band, di gruppi vocali che si chiamano Kings. Provenivano da New Orleans e il cantante solista di questa registrazione 1954 era Earl King, che è uno che poi ha fatto una carriera da solista nel rhythm and blues e poi nel soul. Quindi ci piaceva condividere con voi questa cosa qua.
1: Io invece noto questa combinazione di cose. Prima abbiamo messo gli Earls e adesso abbiamo messo i Kings. Il solista era Earl King.
0: Vabbè.
1: Niente, così.
0: Mettiamo un altro doo-wop
1: per la statistica.
0: The Jets, questa si intitola Millie Brown.

0: mio Dio, questa versione di Summertime
1: pazzesca. Jim Vincent mia. And his Blue Caps, era il 1958. Mamma mia, ragazzi.
0: Ma quanto è bella! Quando bellissima. È subentrata sull'altro disco, boom, schiaffi proprio.
1: Bella. E poi
0: levatevi,
1: sai cosa mi
0: levatevi.
1: Piace tantissimo? Vabbè, la band era fotonica.
0: La band era fantastica.
1: Ma lui con questo modo di cantare, questa sofferenza, questo che non è allegra. Cioè non mi sa di allegro.
0: No, poi riesce cambia, a renderla... cambia mood rispetto al rock and roll, al suo modo di cantare rock and roll, che ti trasmette quell'impellenza, quella
1: sì.
0: cosa. No, che
1: può
0: devi,
1: essere.
0: Devi...
1: Sì,
0: qua invece
1: non ci ho mai pensato.
0: Qua è di un altro umore. Ti trasmette solo con la sua voce, il suo modo di cantare, un'altra.
1: Ma può essere
0: un'altra cosa. A me lo fa. Poi
1: bene.
0: Sai, è bello della musica che è soggettiva, no?
1: Ah no, certo.
0: Vabbè, arriva Mr. Chuck Berry, eccolo qua.

0: va bene con questa canzone. Volevo salutare il nostro caro amico Andrea, il conduttore, il nostro caro amico Andrea che conduce questo fantastico programma nonché podcast che si chiama Dusty 45 tutte le settimane
1: pompa
0: anche lui tanta musica da Tenerife, Isole Canarie.
1: Mamma mia.
0: Ascoltate,
1: e si lamenta che non c'è niente
0: su Mixcloud perché è figo, ci piace, e quindi volevo salutare lui, volevo salutare i nostri ascoltatori di Radio Fly che ci ascoltate affezionatissimi tutte le settimane, ogni tanto ci scrivete le
1: nostre affezionatori,
0: le vostre cose oggi puntata
1: vai Raffo,
0: e ovviamente tutti gli ascoltatori del podcast, se ci ascoltate tramite podcast mettete la campanellina e il follow, così vi arriva una notifica tutte le volte che esce una nuova puntata,
1: cioè tutte le settimane,
0: cioè tutti i lunedì. E niente, siamo giunti quasi alla fine di 1 2 3 4. Volevi raccontare qualcosa, caro Christian?
1: No, volevo farvi ascoltare questa canzone.
0: E allora ascoltiamo la canzone.
1: Mi unisco ai saluti e faccio ascoltare questa canzone su RCA Italiana, che uscì nel 1956 e a me sa di estate, non lo so perché. Mi ha sempre saputo di estate.
0: Ci sono quelle canzoni che sanno di estate, in come realtà, Diana prima che...
1: In realtà non ha nessuna attinenza, il testo non parla, non c'entra proprio niente, però a me sa di estate. Quindi vi lasciamo con questo disco qua di un signore che si chiamava Elvis Presley e il brano si intitola Don't Be Cruel.
0: Ciao a tutti.

0: Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di creatività, perché la creatività è più simile a un continuo e tenace allenamento che a un dono riservato ai pochi eletti. E infatti possiamo trovare alcuni aggiustamenti sulla vita di tutti i giorni che sembrano favorire l'emergere di idee originali. Per esempio, dovremmo sognare ad occhi aperti. Permettere alla mente di vagare è la strada maestra per favorire quelli che gli scienziati chiamano moment, cioè le intuizioni fulminanti, geniali e improvvise. Queste sembrano avvenire più di frequente quando si riduce l'attività dei lobi frontali, le strutture cerebrali deputate ai compiti di supervisione e controllo. L'idea che aspettavate potrebbe essere in incubazione da tempo ed essere in attesa di una via per venire a galla. Abbandonare ogni tanto le redini è il modo migliore per lasciarglielo fare, e bisognerebbe anche dedicarsi ad attività concrete. Raramente infatti le idee che cambiano la vita arrivano mentre siamo alla scrivania, più spesso si affacciano mentre siamo impegnati in attività rodate o manuali che richiedono quindi poco impegno cognitivo. Il 72% delle persone dichiara di avere idee creative sotto la doccia, ma valgono anche altre attività solitarie come lunghe camminate o il giardinaggio. Basti pensare a Gregor Mendel, il padre della genetica, che scoprì le basi dei meccanismi dell'ereditarietà anche grazie alla passione per la botanica e lavorando poi per 7 anni su piante di piselli nell'orto della sua abbazia. Bisognerebbe alterare la routine, una strada diversa per andare al lavoro, una mutata alternanza doccia-colazione, introdurre piccoli cambiamenti nel ritmo consolidato di azioni della giornata può aiutare ad adottare una prospettiva inedita, più fresca sulla realtà. Il cervello abbandona i percorsi neurali consolidati e crea nuove connessioni. Avere idee originali quindi sarà più semplice. E bisognerebbe diventare cittadini del mondo, viaggiare, ma soprattutto vivere per qualche tempo all'estero obbligando ad adattarsi a culture diverse, imparando nuove lingue, ricombinando le proprie nozioni in modalità inedite e pensando fuori dagli schemi. Una manna per il pensiero creativo, effettivamente. Bisognerebbe pure abbracciare il malcontento. Ad alcuni può sembrare una magra consolazione, ma non essere del tutto soddisfatti del proprio posto di lavoro può essere una molla inaspettata per canalare la frustrazione e pensare a idee innovative per venirne fuori, dando finalmente una svolta alla propria carriera. Certo, bisogna che qualcuno sia disposto ad ascoltarle. Ricordiamo però che anche le pause caffè con colleghi e capi illuminati stimolano soluzioni creative e intelligenti. Finiamo poi con il coltivare un certo tipo di solitudine. Allenarsi a stare bene da soli, lontano da mail, cellulare e chiacchiere che distraggono, può aiutare a coltivare quello stato di riflessione interna fondamentale per un brainstorming costruttivo, cioè per una generazione di nuove idee. Si tratta di una solitudine positiva da ritagliarsi in alcuni momenti specifici e molto diversa dall'isolamento. E con queste curiosità e consigli io vi lascio, alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi diremo dei consigli su come ritrovare la concentrazione. Anzitutto bisogna dire no al multitasking, perché a volte rimanere impegnati su più fronti contemporaneamente sì è inevitabile, ma dobbiamo fare in modo che non diventi un'abitudine. Uno studio realizzato nel 2009 dall'Università di Stanford ha provato che chi si vanta di essere multitasking ottiene in realtà rispetto ai non multitasker performance più scadenti nei compiti attentivi e mnemonici e nelle situazioni in cui si chiede di passare velocemente da un'abilità cognitiva all'altra. L'attitudine a svolgere più mansioni allo stesso tempo sarebbe correlata a una difficoltà nel filtrare le informazioni irrilevanti, quindi non proprio il massimo per chi desidera rimanere concentrato. Bisogna poi darci una mossa: praticare attività fisica regolarmente con moderata intensità fa bene anche al cervello, migliora l'umore, riduce i livelli di stress e ansia, sempre deleteri per l'attenzione, e mantiene una pressione sanguigna ottimale che, secondo uno studio dell'Università di Harvard, stimola il rilascio di fattore neurotrofico cerebrale, una molecola che stimola la crescita dei neuroni e migliora la sopravvivenza di quelli già esistenti, con conseguenti benefici a livello cognitivo. Bisogna poi preparare una lista delle cose da fare, che ci aiuterà a capire quali sono le priorità e a non lasciare inevasi i compiti rimasti per ultimi. Per il cosiddetto effetto Zeigarnik, dal nome della psicologa lituana che lo teorizzò, ricordiamo con più facilità i compiti incompleti o interrotti di quelli già completati. Scriverli su carta o comunque sia su un altro tipo di promemoria servirà quindi a rimanere concentrati su quello che stiamo facendo, liberando la nostra mente dal gravoso compito di tenerli impressi. Poi dovremmo anche bere del caffè, perché quando si è stanchi uno dei modi migliori per ritrovare la concentrazione, soprattutto è associato a un breve pisolino, è proprio bere il caffè. Bisogna tenere occhio però alle quantità, perché non bisogna esagerare: troppa caffè fine infatti rende nervosi e non favorisce assolutamente la concentrazione. Bisogna anche assumerla nell'ora giusta. Bisogna prevedere delle pause, che siano chiudere gli occhi per qualche minuto, fare una camminata, concedersi due chiacchiere con un collega, guardare video di gattini su internet, non importa, staccare è ogni tanto necessario. Psicologi dell'Università dell'Illinois hanno chiesto a 84 persone di compiere un lavoro al computer per un'ora di tempo. Metà hanno potuto prendersi delle pause e altri no. Le performance di chi aveva tirato dritto fino alla fine sono risultati più scadenti di quelli dei soggetti reduci da piccoli break, che hanno mantenuto quindi una concentrazione costante per tutto il tempo. Non bisogna poi portare il lavoro a casa, perché un momento di distacco dalla fine del lavoro alla giornata successiva è necessario. Anche se in ufficio si è lasciata una situazione irrisolta, studi dimostrano che allontanarsi da un problema e pensare ad un altro stimola il pensiero creativo e aiuta a trovare soluzioni più efficaci. Non per niente alcune idee geniali sono venute proprio nel sonno. Finiamo poi con l'allenamento alla concentrazione, perché alcuni studi suggeriscono che allenare il cervello più volte alla settimana con compiti cognitivi che intendiamo potenziare possa avere degli effetti benefici equivalenti a quelli di una palestra per la mente. Ma sulla reale efficacia del training cerebrale non tutti si trovano d'accordo. Una meta-analisi pubblicata nel 2013 suggerisce che questi compiti abbiano effetti positivi solo a breve termine, in altre parole si migliora solo in quell'esercizio specifico e non nell'abilità in generale, e altri studiosi pensano che esercizi di questo tipo potenzino le capacità di multitasking, e quindi torniamo al problema dal quale abbiamo iniziato. Quindi con questi consigli io vi lascio e alla prossima, ciao.
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly, by Cispi. Un volo notturno.